excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Bam bam, bambina.
1: La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore.

0: queste pappine dalla Germania. Ricordiamo, l'unica squadra a essere arrivata ai mondiali con un pulmanino scolastico, un pulmino scolastico. Sì, sì. I pulmanini sono quelli di Napoli, si chiamano i pulmandini.
1: I pulmandini.
0: I pulmandini.
1: In dialetto, diciamo.
0: Esattamente, va bene.
1: Dai, sono le 7.01, si parte. Buon lunedì mattina a tutti. Speriamo che abbiate passato e trascorso un bel weekend. Poi vi parleremo un po' anche del nostro weekend.
0: Mamma,
1: col
0: ragazzi.
1: Kiss Kiss Way a Baia Domizio.

0: Allora, in genere, Adriana, il programma che ti precede ti dovrebbe fare da traino, si dice così, in televisione e in radio.
1: Sì.
0: Quindi io oggi voglio fare una cosa che non abbiamo ancora mai fatto. Voglio chiedere subito a tutti gli italiani che stanno ascoltando Radio Kiss Kiss quanti di voi stavano già ascoltando il nostro programma precedente, che è I Mattinieri con Max e Laletti.
1: Ok.
0: Cioè, vediamo se questo travaso di ascoltatori esiste. Noi a Giannini,
1: il travaso, diciamo, da un programma all'altro.
0: Sì, sì, noi li lasciamo a Vitale, Giannini, a Good Morning Kiss Kiss. I mattinieri dovrebbero lasciare, diciamo, a noi. Picca mi ha promesso che quando morirà mi lascerà qualcosa. Cosa mi
2: l'eredità,
0: lasci?
2: Sì.
0: L'eredità, ok, va bene. Allora, qualcosa mi lascerà.
1: No. Lui è un grande conservatore, quindi stai
0: esatto.
1: Sereno.
0: Va bene, allora, 347-490-0042. Se c'eri prima già e ci sei anche adesso, fatti vivo, facci sapere, mandaci un messaggio. Così noi, dalla mole di messaggio, capiamo se c'è questo travaso o meno. Oppure dobbiamo fare due chiacchiere con Max e Laletti.
1: Dai, facciamo anche in tempo reale se arrivano messaggi vocali.
0: A voglia, guarda
1: subito.
0: Quanti ne stanno arrivando già,
1: okay.
0: Siamo già pieni.
1: Intanto li salutiamo, Max Poli e Laletti, che loro fanno delle levatacce, si svegliano praticamente nel cuore della notte per essere ogni mattina puntuali dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss con I Mattinieri.
0: Ecco, vedi, allora. Vedi quanti si stanno svegliando con noi, ma soprattutto tanti che sono già svegli da un po', stavano ascoltando Radio Kiss Kiss da prima. Sentiamoli, prego.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
3: Giulia da Cireglio. Io ho un bar, accendo Kiss Kiss alle 6 la mattina e la spengo alle 8 la sera, quindi vi ascolto tutto il giorno.
1: Quindi
3: tutto
1: sei una fedelissima.
0: E viva
1: brava.
0: Il tuo bar sempre.
4: Marica da Padova, travasata dai mattinieri.
0: Travasata dai mattinieri.
5: No, ascolto sia Max Poli da Leti che voi sempre tutte le mattine.
0: Bene, grazie
5: buona
0: mille.
5: Giornata, Kiss Kiss.
0: Grazie Kiss Kiss.
1: Ciao,
0: a te.
1: Ciao Kiss Kiss a te, un bacio grande.
0: Ringraziamo tutti gli ascoltatori.
1: Dai, ce ne sono un sacco.
0: Travasati che stanno mandando messaggi, ma guarda quanti, continuate
6: pure. Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano.
1: Buongiorno.
6: Certo che ci siamo, sempre qui con voi, con tutta la radio Kiss Kiss.
0: Bene.
6: Un abbraccio e buona giornata.
0: Bene,
1: ciao,
0: e
1: Kiss
0: dai
1: Kiss
0: travasati agli invasati, un attimo, prego Adriana.
1: Allora, abbiamo una nuova ricerca Pippo stamattina. Cioè, lo sai che spendere soldi per gli altri e per le persone che ami sarebbe addirittura meglio che spendere soldi per se stessi?
0: Lo so benissimo. La gioia che fai, che vedi quando fai un bel regalo a una persona è impagabile. Non sarà mai la gioia di te che lo ricevi. E per me è così sempre, da sempre. Cioè, vedere una persona
1: allora,
0: felice quando gli fai
1: pensare.
0: Un regalo e vederla veramente felice perché gli hai fatto un regalo. Beh, perché
1: ho
0: tu non
1: un
0: hai
1: regalo
0: mai fatto...
1: che utilizzerà o che indosserà qualsiasi cosa, sì. Va
0: perché
1: bene.
0: Tu non hai mai fatto un regalo importante, le cose più importanti le compri solo per te. Invece se regali che ne so una cosa importante a una persona, vedi la gioia negli occhi di quella persona. Adriana ragiona così. E che ha già fatto un regalo?
1: Non mi capita di fare regali materiali da un sacco di tempo, faccio solo bonifici e buste.
0: Ormai si fa così sempre.
1: Oramai è così. Quindi magari anche quello è bello.
0: Non ti preoccupare, al mio compleanno se mi fai un bel bonifico io sono contento, uguale come
1: Pippo,
0: se avessi fatto un regalo, materiale.
1: Tu sei stato
0: il bonifico è materiale.
1: Pippo è stato l'apripista delle buste e dei bonifici.
0: È stato il
1: primo, l'antesignano.
0: Sì.
1: Hai rotto il ghiaccio.
0: Anche
1: però...
0: perché mi regalavate delle cose orrende, soprattutto Pica mi regalava sempre le cose che piacciono a lui e non le cose che piacciono a me.
1: Allora,
0: e quindi ho detto: beh,
2: un bel buono, Pippo.
1: Apri
2: buono.
1: Pista, ragazzi, organizzatevi, è settembre vicino. Quindi non fate
0: Peppino,
1: le vacanze quest'estate.
0: Mi raccomando,
1: Anna Chiara, niente vacanze ad agosto.
0: Esattamente.
1: Peppino, anche tu, Pica, non te lo dico proprio.
2: Una finanziaria.
0: Mettete una cusarella a parte, mi raccomando.
1: A settembre c'è il grande botto, e quindi niente vacanze. Quest'anno le nostre vacanze saranno il regalo fatto a Pippo Pelo. E saremo felicissimi. Quindi cosa dice questa ricerca? Fatemi capire.
0: Cosa dice?
1: La Harvard Business School ha confermato scientificamente che spendere soldi per amici, partner e figli attiverebbe le aree del cervello legate al piacere molto più intensamente rispetto a quando spendiamo i soldi per noi stessi. Si chiama pro-social spending ed è il segreto biologico della felicità.
0: Ah,
1: io
0: vedi.
1: Devo fare qualche chiacchiera con questi studenti della Harvard
0: Adriana,
1: Business School.
0: L'ultimo regalo che hai fatto qual è stato? A chi l'hai fatto?
1: Vabbè, a mio figlio non vale.
0: No, a tuo figlio non vale.
1: Non vale perché, insomma, lì sono veramente felice quando gli compro qualcosa che mi piace. Una mia amica.
0: Ah, vedi?
1: Beh, una mia amica, una persona a cui tengo molto.
0: Ah, e cosa hai regalato?
1: Spero sia rimasta felice. È un bel kit di creme Luxury, Pippo.
0: Di
1: sai.
0: Creme Luxury. Ragazzi, l'aggiunta di Luxury cambia tutto. Che non sono quelle creme che trovi al supermercato.
1: No.
0: Le Luxury non si trovano manco in profumeria.
1: No, si trovano
0: A Dubai, dove le comprate?
1: No,
2: nelle migliori profumerie.
1: Si trovano nelle migliori profumerie.
0: Non si trovano da nessuna parte, ha detto Peppino, perché non ha comprato niente.
1: Delle profumerie mai viste. Ma che siete cretini. Va bene, dai, vogliamo interpellare come al solito il nostro popolo, quelli che dicono sempre la verità.
0: L'ultimo regalo che avete fatto è a chi, non contiamo i regali genitori figli, genitori, quelli non valgono, regali a persone, diciamo, 347-490-0042 per WhatsApp, mandateci un messaggio, al netto del fatto che c'è tanta gente che non fa mai regali a nessuno, manco alla fidanzata o al fidanzato.
1: Ah, quello
0: figurati.
1: È vero, quello è vero.
0: Però vediamo, insomma, adesso ci scriveranno e sapremo.
7: Le canzoni sotto la doccia.
8: Hello, you fool, I love you. Come on and join the joyride. Join the joyride.
0: Bella, bellissima canzone.
1: Bello questo pezzo, e grazie al nostro ascoltatore che ha pensato di canticchiarlo nel primo appuntamento con le canzoni sotto la doccia. Questa è del 1991, Roxette con Joyride.
7: Le canzoni sotto la doccia. Le canzoni sotto la doccia, tutti i giorni nel Pippo Pelo Show, solo su Radio Kiss Kiss.

0: Roxette hanno lasciato queste belle canzoni ai posteri, a noi fa molto molto molto piacere sentirli sempre. Questa era Joyride del 1991 su Radio Kiss Kiss.
1: Allora, vi abbiamo chiesto, è vero che secondo, diciamo, un ultimo studio fatto da questi scienziati che sono sempre a lavoro per noi, che fare regali agli altri sarebbe addirittura meglio che farli a se stessi. È vero che siamo andati un po' a bucare un mare di persone che deve fare regali, soprattutto in questo periodo, Pippo, a tante tante persone. Cioè c'è il regalo alle maestre,
0: il regalo dei matrimoni,
1: il regalo
0: prime comunioni,
1: delle comunioni, battesimi, di tutte le cerimonie possibili, feste, compleanni.
0: Perché poi d'estate tutti hanno la fregola che devono festeggiare qualcosa.
1: Compleanni, perché poi d'estate
0: tutti hanno la fregola che devono festeggiare qualcosa.
1: Eh beh,
0: e quindi bisogna fare sempre regali.

0: social, Instagram, TikTok, Facebook, ci trovate ovviamente come Radio Kiss Kiss e lì trovate tutti i contenuti speciali e tutto quello che è accaduto.
1: Ragazzi,
0: sabato sera a Baia Domizia
1: è stata una serata incredibile, non si vedeva, diciamo, la fine del popolo di Radio Kiss Kiss, dei nostri ascoltatori.
0: Ma poi l'affetto e l'accoglienza, la partecipazione che c'è stata sabato sera è veramente straordinaria e che porteremo sempre nel cuore. Un saluto al sindaco.
1: Un saluto
0: che
1: a Guido.
0: È diventato
1: il sindaco,
0: un amico.
1: Una star.
0: Guido.
1: È salito con noi sul palco. Posso dire una cosa?
0: Sì.
1: Mi piacerebbe dopo sentire qualcuno di voi che c'era. Quindi se c'eravate e avete passato la bella serata che abbiamo vissuto tutti insieme sul palco del Kiss Kiss Way a Baia Domizia, mandateci anche un WhatsApp audio. Tipo io c'ero, oppure anche un messaggio di testo. Poi vi chiamiamo noi e vi sentiamo molto volentieri perché la raccontiate voi questa storia del Kiss Kiss Way, che è stata veramente entusiasmante dall'inizio alla fine sabato sera. Ragazzi, io me ne sono andato a casa tronfio, io e Adriana siamo arrivati a casa tipo alle 4 del mattino, ma eravamo
0: sì, perché abbiamo deciso
1: già al telefono
0: di
1: a parlare
0: via. Sì,
1: del
0: sì,
1: bellissimo
0: sì.
1: successo della serata, eravamo molto contenti tutti, tutta Radio Kiss Kiss, non soltanto
0: poi la prossima
1: noi.
0: Tappa ci sarà l'altro weekend ancora, andremo a Viareggio
1: dove
0: poi
1: faremo anche il Pippo Pelo Show
0: in diretta il venerdì ma
1: mattina.
0: Poi piano piano vi aggiorneremo su tutto. Intanto torniamo ai regali, quelli che fate con molto piacere, quelli che addirittura attiverebbero la felicità più dei regali fatti a se stessi. Sentiamo.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
2: L'ultimo regalo importante è stato un rubino a mia nipote per il battesimo.
1: Vedi?
2: Ciao a tutti.
1: Che cafonata,
0: il
1: un
0: rubino
1: alla
0: rubino.
1: Nipote. Ma dove se lo mette sta nipote sto rubino?
0: Vabbè, Pippo, al battesimo si fanno regali importanti. Sì. Che
1: Adriana,
0: poi
1: ricordiamo, al battesimo sono stati fatti i buchi alle orecchie perché questa tradizione tribale è rimasta in vita nel suo paese.
0: No, no,
1: sì,
0: c'è
1: sì,
0: ancora
1: sì.
0: questa tradizione
1: ancora.
0: Di fare
1: i buchi alle orecchie.
0: Non
1: sì,
0: al battesimo, ma poco
1: io
0: più là alle
1: una
0: bambine.
1: Cosa estremamente tribale. Però sarà pure una bella tradizione. Saluto gli amici siciliani, lì è proprio sacrosanto.
0: Vabbè, anche in campagna,
1: anche
0: devo
1: in campagna,
0: dire, sopravvive
1: sì,
0: questa
1: sì,
0: cosa
1: sì.
0: di fare, diciamo, i buchi alle bambine anche
1: sì,
0: molto
1: sì.
0: piccole.
1: Pica con una serata ha fatto i buchi per terra, invece l'altro giorno si atteggiava.
0: Bravo, sì, sì.
1: sì, sì, sì.
3: Prego, ciao Radio Kiss Kiss, l'ultimo regalo che ho fatto al mio compagno è uno di quei braccialetti dove si vede dentro la foto e ho messo dentro la foto su una foto sua col papà e il figlio.
1: Ah, bello.
3: E niente, un regalo fatto così estemporaneo senza una motivazione, una sorpresa perché mi piaceva l'oggetto in sé.
1: Bello.
0: A me fa un po' impressione, posso dire?
1: Sì.
0: Beh, io ricordo che mia nonna e le mie zie, diciamo coetanee della nonna, utilizzavano questa cosa qui quando veniva a mancare,
1: io ricordo invece,
0: diciamo, il marito
1: sì, sì, sì, sì.
0: o la sorella.
1: Ricordo la mamma della mia amica Ida di Vallo della Lucania che aveva questa foto su un mobile appena si entrava. E ogni volta che io andavo a casa lei diceva i biriachisti sono tutto morti, manco su lì c'era solo lei viva ancora. E c'era adesso la signora, da un po' di anni è passata a miglior vita, ma era una delle donne più simpatiche che io abbia mai conosciuto nella vita. E ogni volta che andavo a casa mi faceva vedere questa foto dove c'era tutta la sua famiglia numerosissima e mi diceva che erano tutti morti già.
0: Beh, forse voleva che tu ti prendessi la briga, qualora lei fosse passata a miglior vita, di inserire anche lei nella collezione.
1: No, nella foto c'era anche lei.
0: Ah, c'era anche
1: che
0: lei?
1: L'unica viva della foto, lei teneva a dire che era l'unica ancora viva della foto.
0: Ok, ok, ok, vabbè. Comunque, i vostri regali, l'ultimo regalo fatto a chi? A una persona cara. Intanto Mark and Cremont su Radio Kiss Kiss.

sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: con Magnetic.
1: Mamma quanto bello, li amo. Molto bello. Questi sono, diciamo, quasi emergenti. In realtà sono attivi dal 2010, però sono due DJ olandesi. Questo pezzo spacca. Su Radio Kiss Kiss vi suoniamo sempre solo la musica più bella. Abbiamo Maria al telefono. Ciao Maria.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Maria, come stai?
2: Bene, ma

0: la tua faccia il problema.
1: Hai ragione, sì, sta proprio così.
2: Sto scherzando. Maria, tu ti devi preoccupare quando non ridi. Ti devi preoccupare quando sei troppo seria nella vita.
1: Esatto. Io prendo sempre tutto con filosofia e leggerezza.
0: Brava,
1: va bene
0: Maria.
1: Così.
0: Allora, Maria è di Benevento, Adriana, la città delle streghe.
1: Sì, sono originaria, sì, sono veramente una sono originaria della provincia di Caserta, però da sposata vivo in provincia di Benevento, a Limatola.
0: A Limatola, in provincia di Benevento, dove c'è il castello.
2: Il famoso castello,
0: giusto?
1: Sì, esatto.
0: Esattamente.
1: Esatto.
0: Allora, Maria, veniamo a noi. Tu hai regalato a tuo cognato un corso di cucina.
1: Sì, io per il suo compleanno, siccome lui è un appassionato, ho deciso di regalargli una giornata in una scuola di cucina a Caserta, e che insomma lui può scegliere tra varie tipologie.
0: Bellissima idea.
1: Ma poi perché negli anni ci si regala di tutto, quindi
0: posso essere indiscreto?
1: Qualcosa.
0: Era un compleanno, cos'era?
1: Era il compleanno a maggio, sì.
0: Quanto hai speso, Maria?
1: Ma 70 euro,
0: 70 euro per questo corso che dura una giornata, giusto?
1: Sì, dura una giornata, alcune ore, una mezza mattinata, e quindi...
0: Non è manco tanto impegnativo, no?
2: Beh, che tu però è un'esperienza, oggi si tende a regalare sempre di più l'esperienza più che il regalo materiale.
1: Sì, vero, vero, anche perché gli avevamo già regalato negli anni di tutto, quindi ho cercato qualcosa di particolare.
2: Ma lui ha apprezzato, cioè è rimasto felice?
1: Tantissimo, quando l'ha saputo ha detto, ma che idea originale,
2: vedi?
1: Grazie.
0: È stato contento, si è emozionato?
1: Felicissimo. Senti. E poi io devo dire, sono molto più felice quando faccio regali che quando li ricevo.
0: È bello, sono d'accordo con te anch'io, la sensazione è meravigliosa. Stesso effetto è stato il compleanno del nostro Peppino d'Amelia, io gli ho regalato un abbonamento dalla nostra Renata.
3: Sì.
0: E quindi Adriana ha detto che si regalano spesso le esperienze.
2: Le esperienze.
0: Ho regalato al nostro Peppino questa esperienza con Renata.
1: Fantastica.
0: Sì. È stata una bella esperienza con Renata. Sentiamo che tipo di esperienza. Quale esperienza?
3: Lui piace essere dominato.
0: Ecco, lui ha avuto questa esperienza.
2: La dominazione.
0: La dominazione.
2: Ognuno ha ciò che si merita in fondo.
1: Esatto,
2: no?
1: Esatto.
2: Ecco, quindi tutto procede benissimo.
1: Sì,
2: allora
1: sì.
2: Maria, grazie, perché tu hai confermato assolutamente lo studio secondo il quale le persone amerebbero di più fare regali agli amici e parenti che a se stessi, quindi per te è così.
0: Grazie Maria.
1: Anche perché a me non ci azzeccano mai,
2: ecco, vedi.
0: Baci.
2: Chi schissa a te.
0: Ciao Maria. E da Benevento andiamo a Foggia, dove c'è Rocco. Ciao Rocco, buongiorno.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno Rocco, come stai?
4: Bene, grazie.
0: Bene, benvenuto Rocco. Rocco, tu hai gioia nel fare i regali, ti fa piacere?
4: Sì, mi piace farli senza aspettarmi nulla in cambio, poi se lo fanno, lo ricambiano appena, altrimenti comunque lo faccio di cuore.
0: Tu hai fatto 3 regali, leggo qua ultimamente.
4: Sì. Parto con il regalo che ho fatto a mio collega.
2: Vai, al tuo collega. Cosa gli hai regalato?
4: Ha visto una cassetta degli attrezzi, ha detto, è carina, dove l'hai presa? Non l'hai presa. Allora, che ho fatto? Gliel'ho comprata e gliel'ho
0: portata. Ah, ce l'avevi tu e gliel'hai comprata uguale?
4: Non ho capito.
0: Ce l'avevi tu e gliel'hai comprata uguale?
4: Sì, gliel'ho presa uguale.
0: Figo.
4: Che bella, dove l'hai presa?
2: Ma senza nessuna, diciamo, senza nessuna occasione particolare, gliel'hai comprata semplicemente perché a lui piaceva.
4: Mi ha fatto piacere,
2: Esatto, mi ha fatto piacere.
0: Beh, fantastico, bellissimo. E quanto costa una cassetta con tutti gli attrezzi dentro?
4: No, era vuota, solo la cassetta.
0: Diciamo. Che cazzo di regalo hai fatto, Rocco? E che costa? Rocco, quanto hai speso per sta cassetta vuota?
4: 15 euro.
0: Ma per piacere, sì! Ma 15
4: euro. Vabbè, gli compro gli attrezzi, capito?
0: Ma no, ma dovevi metterci anche gli attrezzi dentro.
4: Ce li aveva gli attrezzi.
2: Vecchia,
4: sì, siccome era vecchia la cassetta che avevo, ho detto, ti prendo
0: mamma mia, sei peggio di Adriana, incredibile. Pensa che Adriana mi ha regalato,
4: basta il pensiero.
0: Adriana mi ha regalato un braccialetto d'oro, ma solo la scatola, non c'era
2: senza
0: niente
2: senza braccialetto
0: dentro.
2: Ho detto quel il resto è immaginazione.
4: Ma
2: Pippo, vabbè Rocco, andiamo avanti. Truss alla moglie. La truss mi fa molto trucchi anni 90. Chiara, come si chiamano adesso? Non si chiama più truss. palette, queste cose
0: qua. Ma che
2: si chiama la palette?
0: Ma che c'entra la palette?
2: No, Pippo, Truss era caduto in disuso, io non ho mai più sentito parlare di Truss.
0: La Truss.
4: Sì, poi
0: c'è
4: detto
0: un
4: nome strano quando l'ho visto, ho detto, vabbè, quella lì, quella lì.
0: Sì, sì, sì, allora Pica ancora la chiama Truss e ha regalato alla moglie una bella Truss, all'ex moglie, sì, sì, esatto.
2: Dell'epoca. Va bene, quindi Truss alla moglie, peluche ai figli.
4: Sì.
2: Tutti questi regali ti hanno reso felice, di la verità?
4: Sì, sì, mi piace farlo, quindi.
2: Comunque, piace farli.
0: Ci dobbiamo venire, ci andiamo a mangiare un cono insieme. Io ti regalo solo ti offro solo il cono, il gelato se lo vuoi ce lo metti tu.
4: Va bene.
0: Ciao, grazie.
4: Però.
0: Ciao Rocco,
2: chi schizza te?
0: Andiamo a mangiarci un cono insieme. Vieni oggi, Adriana.
2: Sì, Pippo.
0: Ti offro un cono.
2: Io vuoto.
0: Oppure una tazzina di caffè. Solo una
2: senza
0: tazzina.
2: Senza caffè. Comunque questo pezzo è veramente bello. Rihanna su Radio Kiss Kiss con Man Down.
0: Bellissimo.

Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: I Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, una canzone che mi mette il buon umore, come
1: bello
0: tutte le canzoni.
1: Bello questo pezzo.
0: Come
1: tanto
0: tutte
1: per
0: le canzoni.
1: Iniziare la settimana, inizio settimana, si torna al lavoro, fa molto caldo, questo lo sappiamo, ma è di fatto l'ultima settimana di primavera. Perché poi dal 21 giugno alle 10:24.
0: A che ora?
1: Alle 10:24.
0: Precise?
1: Sì, sì.
0: Si scatta l'estate.
1: Inizierà l'estate con il solstizio. Astronomia che passione. E oggi gli amici del Meteo.it ci presentano proprio un indovinello da Samantha Cristoforetti.
0: Ok, allora facciamo l'indovinello. Mi raccomando, ponete molta
1: attenzione.
0: Attenzione, perché chi indovina porta a casa il premio Intelligentone 2026, che è un premio molto importante. Rullo di tamburi. Oh, che cos'è il mezzogiorno solare? Attenzione, diamo le tre opzioni. Adriana, vado con la prima io.
1: Vai con
0: l'ora
1: la prima.
0: Di mangiare il pranzo in alcune zone dell'emisfero australe.
1: Seconda opzione, il momento esatto in cui il sole raggiunge la massima altezza nel cielo zenith e le nostre ombre sono più corte.
0: L'ora esatta del sole al nadir con ombre corte ed umidità alle stelle. Mandate subito la vostra risposta al 347 490 0042. Quale di queste tre opzioni che vi abbiamo dato è la risposta esatta? Vi sveleremo la verità tra pochissimo qui su Radio Kiss Kiss.
1: Mi raccomando, sono tre le opzioni, voi ci date la risposta esatta, ok? Tra poco vi diremo la risposta esatta, ma anche il perché, vi diamo tutta la spiegazione.
0: Vedremo chi sarà l'intelligentone d'oro, premio che era stato consegnato ad Adriana qualche anno fa per errore, è stato poi restituito ad Adriana e adesso ce l'abbiamo noi
1: subito,
0: qua e dobbiamo
1: subito
0: darla a qualcuno.
1: Su Radio Kiss Kiss, come sempre, vi suoniamo il meglio della musica in circolazione. Tame Impala con Jenny, questa è Dracula.

0: sui profili di Radio Kiss Kiss, dove c'è Adriana che balla su questa canzone e se la tira, ragazzi, che solo Dio lo sa.
1: È
0: ma
1: vero,
0: torniamo
1: vero
0: a bomba sul quiz del meteo.it. Sentiamo le risposte che sono arrivate dai nostri ascoltatori, che sono tantissime. Prego, prego.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao, buongiorno.
2: La risposta giusta è la seconda. Carmine da Bergamo.
0: Secondo te sarebbe la
1: Ciao,
0: seconda?
1: Carmine
0: adesso
1: da Bergamo.
0: Vediamo.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Per me la risposta è la B, la risposta numero 2.
0: Grazie, ciao, kiss kiss a te.
4: Ciao Radio Kiss Kiss, la risposta giusta è la 2.
0: E la 2.
4: Premiatemi, vi prego. Che ho smontato adesso dalla seconda notte di lavoro in pronto soccorso.
0: Piccolo.
4: Andrea da Carati Brianza, kiss kiss.
0: Attenzione perché
3: la risposta è la seconda.
0: La risposta è la seconda, ma noi li abbiamo messi in ordine sparso, ma il primo messaggio giusto che era arrivato era proprio quello di Andrea da Carate Brianza, perché la risposta è la seconda, ovvero il momento esatto in cui il sole raggiunge la massima altezza nel cielo, lo zenith, e le nostre ombre sono più corte. Questa era la risposta esatta.
1: Questa è la risposta esatta, e pensate che da lunedì prossimo il sole inizierà già a calare e le giornate, ahi noi, si accorceranno. Però niente paura, per sapere tutti gli orari di alba, tramonto, crepuscolo, eccetera, eccetera, l'unica possibilità è quella di controllare il widget Sole Luna sull'app ilmeteo.it, dove il fa la differenza.

0: bellissima canzone chiude la prima ora del nostro programma. Stamattina è andata via tra informazioni, cultura,
1: come siamo premi, colti.
0: Siamo veramente molto colti. L'intelligentone d'oro, lo ricordiamo, è Andrea da Carate Brianza. Adriana consegnerà il premio personalmente, premio che erroneamente, lo ricordiamo, era stato consegnato a lei, ma diciamo l'azienda se ne accorge.
1: L'ho sottratto a me stessa per darlo al nostro ascoltatore, capito?
0: Sì, che avevi ricevuto in modo fraudolento, ma andiamo
1: adesso
0: avanti.
1: Sono le 7:53, andiamo indietro nel tempo con questo pezzo del

0: il pezzo di Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay, canzone del 1968 che ha chiuso la prima ora del Pippo Pelo Show qui a Radio Kiss Kiss. Eccoci qua di nuovo, grazie alla nostra redazione, grazie ad Antonio Mercurio per essere stato con noi. Stiamo parlando di regali, sembra che ricevere un regalo faccia molto molto bene e soprattutto faccia stare bene a chi lo fa il regalo piuttosto che a chi lo riceve. No, a chi lo riceve.
1: Fa esatto. Bene a chi lo fa.
0: Sì.
1: E magari fa meno bene se lo fai a te stesso.
0: Sì.
1: Cioè, questo un po' è il senso di questo nuovo studio. L'85% quasi delle persone che hanno risposto a questo sondaggio, a questo studio, hanno ammesso di aver riciclato più e più volte un regalo.
0: Non si fa.
1: Non si fa.
0: Regali delle persone a cui vuoi bene non devi mai riciclare, devi tenerli anche se non ti sono piaciuti tanto.
1: Oh, non
0: perché
1: ti sono
0: è un
1: piaciuti.
0: Ricordo della persona che ti ha
1: fatto. Oppure magari è un regalo importante, magari non lo tieni per te e lo regali a qualcun altro, anche questo
0: sì.
1: Cioè.
0: Radio Kiss Kiss. Le uniche cose che a mio parere sono riciclabili sono il panettone e le colombe.
1: Panettone anche bottiglie di vino,
0: quelle
1: bottiglie
0: sì.
1: Di spumante, queste
0: Peppino
1: cose così.
0: Ha un Pandoro che fa girare da 6 anni perché poi torna sempre a casa sua. E questo Pandoro scaduto, lo ricordiamo, nel 2019, tuttora sta girando casa a casa, insomma, per fare e tornerà a casa di Peppino, è previsto verso il prossimo novembre. Dovrebbe
1: ma
0: tornare
1: è scaduto,
0: a casa sua.
1: Sì.
0: È scaduto abbondantemente.
1: Ha voglia.
0: No, sono i pandorini dentro fatti i figli.
1: Sentiamo. Allora, quando si ricicla un regalo invece al contrario, aumenta la gioia, la dopamina, la serotonina del riciclatore, cioè di colui che ha deciso di riciclare quel regalo. Allora, i nostri ascoltatori ovviamente ci dicono la loro al 347 490 0042.
2: Sentiamo. Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano.
0: Buongiorno.
2: Allora, mi dovete credere, ma veramente mi dovete credere.
0: Ti crediamo.
2: Io odio, no? Non mi interessa ricevere regali.
0: Vedi, brava.
2: Però mi piace farli.
0: Ti piace farli, ma
2: perché
0: capisco.
2: Sono talmente noiosa che tutte le volte che mi regalano qualcosa, a meno che una persona che mi conosce tanto tanto bene
1: non ti piace,
2: sa cosa voglio, vado puntualmente a cambiarlo.
0: Ah,
2: non
0: vedi.
2: Sono mai soddisfatta.
0: Non è mai
2: soddisfatta.
0: Quindi
2: questa cosa non è bella. Quindi preferisco farli, mi piace farli, ma non riceverli. Ma credetemi davvero.
0: No, ma ti credo perfettamente, perché
1: posso dire,
0: può essere, diciamo.
1: Posso dire?
0: Sì, dici.
1: Le persone che hai accanto non ti amano abbastanza e non ti considerano abbastanza.
0: Ma
1: perché
0: no,
1: secondo me.
0: Ma
1: no.
0: Perché?
1: Secondo me, una persona che
0: allora,
1: ti comprende fino in fondo,
0: io non posso,
1: sa esattamente cosa
0: non
1: ti
0: è vero,
1: piace.
0: Non è vero. Allora, Pica ha dei gusti orribili. Lui è proprio una persona, da come si veste, lo vedi, veste male, va nei ristoranti sbagliati.
1: Non è io trovo che lui abbia fatto un glow up anche nel look.
0: Ma
1: tipo,
0: va,
1: scusa,
0: ma state zitta.
3: Allora, c'è un reborn, Pippo.
0: C'è un reborn, ok.
1: Sì,
0: allora,
1: è figo.
0: Per me ha dei gusti orribili. E quindi se lui fa un regalo, mediamente, se non è una partecipazione a una busta o qualcosa, lo sbaglia, no? Però me lo tengo, cioè è casa piena di suoi regali, perché mi dispiace riciclarli o dire no che brutto.
1: Ma
0: è
1: lui
0: il suo
1: ha fatto
0: regalo,
1: regalare
0: ha avuto un pensiero per me, ha un gusto brutto, è il suo gusto, me lo tengo, che fa?
1: Ecco perché ultimamente ha optato per i buoni.
0: Ti
1: fa sempre un buono e anche lì non sei contento.
0: No, mi porta anche le palline dell'albero di Natale, che sono talmente diverse dalle palline del mio albero
1: che manco quelle puoi mettere.
0: No, le metto e la gente quando viene a casa, questa secondo me te l'ha regalata.
3: La verità è una sola, però.
4: No,
3: sì.
4: Sei un cagacazzo, Pippo.
1: Mamma mia. Veramente non ho parole.
5: Buongiorno. Io regalo che ho fatto, che sono stato molto contento, e quando ho regalato la macchina a mio figlio.
0: Bene, grazie.
1: Te credo.
0: Ciao, te.
1: Che gioia,
6: ecco,
1: infinita.
6: Ragazzi, fresco di ieri.
1: Sì.
6: Un bellissimo viaggio regalato ai miei nipoti che hanno fatto la prima comunione.
1: Okay.
6: Che saluto. Un bacio a Giada, un bacio a Checco.
0: Ciao.
1: Cosa allora, ha regalato? Un viaggio? Ho sentito bene, un viaggio.
0: Sì. Ah, salutiamo Teresa.
1: Grande regalo.
0: Salutiamo un po' gli amici, che Fabio, che ci sono, Fabio dal 2019 a Dubai ci guarda in TV. Sono tanti gli amici che stanno mandando messaggi mentre ci guardano in TV. Saluto a Giovanni, e hanno mandato anche la foto di noi, insomma, mentre siamo alla televisione. Tantissimi amici che guardano il canale 158. Grazie.
7: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
7: Maria Rosaria da Torre del Greco. L'ultimo regalo che ho fatto è stato comprare l'altro ieri due biglietti per un concerto per l'anno prossimo.
1: Grande!
7: Sono stata contentissima.
0: Contentissima.
7: Un bacio, buona giornata.
1: Vedi,
0: esatto,
1: si regalano...
0: io contesto questa cosa che adesso i concerti bisogna comprarsi i biglietti un anno prima.
1: Mi fa venire un po' d'ansia.
0: Ma sì, ma anche perché tu non sai manco se sei vivo l'anno dopo. Vabbè, però... cioè, ma poi, dai,
1: è
0: cioè,
1: così, è così.
0: È così, è diventata così, c'è poco da fare.
1: E poi il tempo vola e ti penti quando arriva quella data del concerto del tuo cantante preferito e ti penti di non averlo comprato.
0: Sì, sì,
1: un
0: sì.
1: Anno, un anno
0: comunque,
1: prima.
0: Comunque ti volevo dire che un anno fa io ho comprato i biglietti per un artista che viene in Italia, che si chiama Luis Capaldi, e quindi giovedì non sarò con te qui in onda.
1: Giovedì non ci sarai.
0: Perché mercoledì sera vado a vedere a Milano il concerto di Luis Capaldi.
1: Ok,
0: e
1: ok.
0: E quindi sarò in vacanza per un giorno, va bene? Ci quindi, tenevo a dirlo, per, giovedì non
1: ci
0: mi
1: sentirete.
0: Ci tenevo
1: a dirlo, certo, certo, esatto. Così insomma, ci organizziamo un po'
0: ho
1: noi.
0: Ho messo le mani avanti per gli ascoltatori, sì, cominciano sì. A mandarti i messaggi.
4: Ma meno male.
0: Ma non stai bene, ma meno male che non ci sei.
1: Meno male. Allora, intanto ce ne andiamo sotto la doccia, sentite chi ha cantato questo pezzo meraviglioso.
8: Le canzoni sotto la doccia.
9: Il battito animale batte come non ce n'è, e c'è un tiro
0: che
9: micidiale
0: bella.
9: Che ti prende, che ti porta via con te.
0: È un nostro grande amico a cui vogliamo veramente tanto bene, a Raff e anche a sua moglie Gabriella. Li abbracciamo fortissimi. Questa canzone si intitola Il battito animale, è del 1993 ed è stato un successo strepitoso. Grazie.
8: Le canzoni sotto la doccia. Le canzoni sotto la doccia. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. Solo su Radio Kiss Kiss.
10: Credo di aver perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose.

0: Allora, la mia amicizia, la nostra amicizia con Raff ormai è più che trentennale. Io volevo salutarlo perché probabilmente questa amicizia andrà persa. È già andata persa, perché sentite cosa è accaduto.
1: No, veramente, mi avete registrato?
0: Raff ci ha ringraziati perché abbiamo trasmesso la sua canzone, sentite.
2: No, no, no, no, no, no, passa. Abbiamo un battito che batte come martello pneumatico.
1: Pensavo meglio, sinceramente.
2: Non è mai come lo volevi tu.
0: Sugli zebedei, proprio.
2: Non è mai come lo volevi tu.
0: Ma cos'è?
2: Non è mai.
1: Ragazzi, questa è una delle poche canzoni che conosco,
0: allora,
1: a memoria.
0: Raffaele Riefoli, perdonaci, giuro. In
1: ma lui ci perdonerà, perché è un uomo straordinario.
2: Non è mai come lo volevi tu.
1: Mamma mia, che disperazione.
0: Abbiamo Eddie dalla provincia di Frosinone, buongiorno. Eddie, ci sei?
3: Sì, sì, eccomi.
0: Ecco, Eddie è uno che vive... Ciao, benvenuto Eddie.
3: Grazie.
0: Piacere di conoscerti. Ma anche per noi
1: anche
0: è un piacere.
1: Anche per noi lo è. Allora, Eddie, tu ci hai scritto che hai sempre ansia quando devi fare regali a tua moglie.
3: Sì, esatto, sì, perché lei è la regina del regalo. Lei
0: è la regina del regalo, quindi con lei sbagliare sì. È pericoloso, giusto?
3: No, è facilissimo più che altro.
0: No, è pericoloso. Scusa, perché tu sbagli, aspetta. E quindi lei ci resta male.
1: Scusa, Eddie, sì. Da donna, posso farti una domanda? Cioè,
3: sì.
1: Io, per esempio, fare un regalo a me sarebbe più o meno facile, perché si va su quelle due o tre cose che a me piacciono.
0: Cioè, borse da 8.000 euro.
1: No.
0: Auto,
1: Pippo.
0: Diciamo, sì, super
1: no,
0: lusso.
1: È vero,
0: e una
1: Pippo.
0: Vacanza a Dubai.
1: No,
0: questi sono tre regali facili.
1: Regalami un experience in una spa o una crema, che ne so, luminosa.
0: Luminosa che costa 1.800 euro a confezione.
4: Ma un profumo da 1.000 euro.
0: Sì, sì, è modesta.
1: I
0: però
1: profumi
0: non
1: no.
0: Sbagli mai.
1: Quindi tua moglie ha quelle due o tre cose preferite sulle quali veramente non si può sbagliare? Ce le ha? Dimmi che ce le ha.
3: Sì, quelle là sì, però dopo un po' diventano ripetitive le cose, quindi pure per uscire un po' dalla
1: okay.
3: Routine.
0: Qual è l'ultimo regalo che hai fatto a tua moglie?
3: Una riccia capelli, qualche giorno
0: una
3: fa.
0: Una riccia capelli?
1: Una riccia capelli.
0: Ah, una riccia capelli, avevo capito,
1: sì.
0: Una riccia capelli.
1: Che non costa poco, te lo posso garantire, vero Eddie?
3: Sì, è vero.
1: Ma quello sì. Che fa le beach waves, quelle che ho io oggi?
3: Non vi vedo, però no, non penso, no. Quello
1: se lo
3: sono
1: un po' scesi. No, scusa, Eddie. Ce li avevo sabato sera.
0: Ce le avevo le bici. Sabato sera pensavo di averle ancora adesso.
1: No, non ce le ho più, è vero. Siamo sciato tutto.
0: Va bene. Allora, ho capito.
1: Comunque
0: tua moglie
1: sì.
0: Usa i frisè, giusto?
3: No, i boccoli in realtà.
1: Ah, i boccoli.
0: Ah, ok, senza
1: non so
0: frisè.
1: Quale più anni 80, se i boccoli o i frisè.
0: La moglie di Peppino fa ancora i frisè. Cioè
1: vabbè, ma adesso hanno nomi diversi.
0: Esattamente.
1: Quindi hai comprato questa riccia capelli e lei è rimasta, cioè era contenta perché lo desiderava?
3: In realtà ancora non è arrivato. Quindi
0: lo sta aspettando.
3: Dato, però,
1: ok.
0: Sì. Sarà contenta, va bene.
3: Diciamo che faceva parte della lista dei desideri. Quindi.
1: La lista dei desideri.
0: Eddie, ti mandiamo un bacio grande, kiss a te. Ciao,
3: grazie
0: mille, un abbraccio.
1: Baci.
0: Abbiamo Alice da Pavia, buongiorno.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Alice,
1: ciao,
0: come
1: Alice.
0: Stai? Bene, piacere di conoscerti.
5: Bene, tutto bene, piacere mio.
0: Che bel regalo che hai fatto al tuo compagno.
5: Grazie. E non me l'aveva chiesto ovviamente, perché i regali non si chiedono.
0: Quando era il suo compleanno?
5: Il suo era ad aprile.
0: Ad aprile, ok.
1: E quindi tu ad aprile gli hai regalato questa serata jazz, vero?
5: Esatto, perché mi aveva espresso questa curiosità di partecipare a un concerto jazz. L'ha detto qualche volta, io me lo sono appuntato nella mente, come faccio anche con i miei amici e la mia famiglia.

0: È scemo, no. Ha messo il grilletto, no? Beh, ma smettila.
1: Scusa, Alice, quando ci siete andati? L'hai acquistato ad aprile, ma quando ci siete andati?
2: No, siamo andati ad aprile, cioè gli ho detto serata, sì, è un locale, allora siamo andati lì.
1: Questi regali sono furbi, perché poi nel frattempo fai un regalo gradito alla persona amata, ma lo fai anche a te stessa, come quando io regalo le spa.
0: Sì.
1: Cioè, alla fine ci vado anch'io.
0: Ci va anche lei. A te è piaciuto il concerto?
2: Molto, non me l'aspettavo, ma era molto bello.
0: Okay, tanti auguri per ieri, perché è stato il tuo compleanno e tu da lui hai ricevuto cosa?
2: Allora, lui con tutte le altre persone mi hanno regalato un buono per un tatuaggio.
0: Ah, che bello.
2: Diciamo consistente, perché a me piacciono i tatuaggi e quindi hanno pensato di farmi questo regalo.
0: E dove lo farà il tatuaggio? In quale luogo del corpo?
2: Sto ancora decidendo, perché ho il tatuaggio ma non so ancora dove farlo, quindi devo decidere.
1: E cosa tatuerai? Ce lo puoi dire?
2: Sì, tatuerò il primo disegno che ha fatto mio figlio di un bambino stilizzato.
0: Ah, che bello!
2: Tutto, ovviamente, però è carino e mi ricorda lui la prima volta che è riuscito
0: a fare un disegno. Bellissimo, sarà emozionante ogni volta che lo guarderai. Quindi mettilo in un posto dove puoi vederlo.
2: Esatto.
0: Che se lo metti su una natica, devi stare allo specchio per vedere, per esempio.
1: Sì.
0: Adriana ha due natiche tatuate. Non so, non possiamo sapere
2: di che cosa.
1: Non si può dire.
0: Va bene, grazie mille.
2: Grazie.
0: Alice,
2: ciao.
0: Un bacio, ascoltaci sempre.
2: Schissa te. Tutte le mattine.
0: Grazie, ciao.
1: Mai come lo volevi.
3: Svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pieno Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre.

0: Lorenzo con Alfa, buon viaggio, buon vento,
1: buon vento.
0: Lorenzo era ieri al matrimonio, l'altro ieri al matrimonio di Tommaso Paradiso.
1: Tommaso Paradiso si è sposato, grande
0: sì,
1: matrimonio.
0: C'era Lorenzo, c'era Emma, c'era Caterina,
1: Caterina Balivo
0: con suo marito Guido, e c'era anche l'attore che ha interpretato Rocco
1: Alessandro Borghi.
0: Alessandro Borghi.
1: Sì, c'erano tutti, Pippo.
0: C'erano proprio
1: al matrimonio di Tommy
0: tutti.
1: Paradise.
0: C'erano i cinque che abbiamo citato tra i personaggi famosi.
1: Era,
0: poi c'erano
1: era
0: tanti
1: ironico.
0: Loro amici.
1: È come quando vuoi dire a qualcuno quando partecipi a una cerimonia importante: ah, c'eravamo tutti.
0: Non c'era Adriana che non è stata invitata.
1: Sì, non
0: lo ricordiamo per gelosia. Motivazione: gelosia. Tommy avrebbe invitato volentieri Adriana, ma la moglie non ha voluto.
1: Caro Sansoni, devo dire molto carina l'attuale moglie di Tommaso Paradiso, la mamma di sua figlia.
0: Ha espresso queste parole, ha tirato fuori queste parole, non la voglio avere proprio a Kim. Cioè, non niente, non l'ha voluta.
1: Esatto. Allora, c'è Mario, buongiorno, al telefono con noi.
2: Buongiorno.
0: Allora,
1: ciao Mario,
0: Mario da Napoli.
1: Ciao.
0: Caro Mario, noi stamattina stiamo parlando di regali, come ben sentito, parlando di quanto è bello fare i regali e di quanto a volte sia meno bello riceverli che farli. Nel tuo caso è meglio riceverli o farli?
2: È meglio, no, io sono contento a farli, sono più contento nel farli.
0: Nel farli, però proprio sei talmente contento che a volte cadi negli errori grossolani più, diciamo, becere in cui si possa cadere. Sentiamo l'errore che hai fatto per 2 anni consecutivi.
2: Sono un po' pentito di questa cosa, cioè di farla proprio nazionale, lo devo dire.
0: Sì, sul nazionale ti ascoltano in tutta Italia, sì, vai.
2: Sì, è perché ho regalato per due Natali consecutivi la stessa borsa.
0: La stessa borsa all'amore, proprio uguale?
2: No, proprio uguale proprio.
0: Idee, cioè tu
1: ma
0: avevi...
1: dello stesso brand?
2: Sì, uguale proprio.
0: Avevi completamente rimosso, non ti ricordavi?
2: Sì, non me la ricordavo, però mi piaceva assai, quindi era una conferma.
0: Non è vero.
1: Beh,
0: non ti piaceva un cazzo. Tu sei andato nel negozio, ti hanno detto prendile questa, tua moglie, prendile questa borsa. Tu gliel'hai presa, te l'hanno impacchettata, gliel'hai data, da quel momento non l'hai manco più guardata perché non te ne fregava niente della borsa, ovviamente ci sta pure. L'anno dopo l'hai rivista e hai detto: oh, però bella sta borsa che tu.
1: No, ma
2: l'avevi proprio vista.
1: Allora, scusa Mario, posso sapere quanto hai pagato? Non sono venale, ma questa cosa definisce un po' tutto questo errore.
0: No, questa cosa per Adriana definisce.
1: Allora, perché se a me sbagli e mi regali la stessa borsa.
2: Non si direbbe. Nel mio punto di forza, perché regalo delle belle borse.
1: Ma quanto hai pagato per questa borsa più o meno?
2: Quella mi pare 300, se non mi...
0: 300 euro.
1: Vabbè.
0: Allora, Adriana, per 300
1: ecco
0: euro...
1: perché ha sbagliato.
0: Credo... mi senti, Mario?
2: Sì,
0: Mario, l'ultima borsa che è stata regalata ad Adriana...
1: No, non è vero.
0: Soltanto la lampo che sta all'interno costa 480 euro. La lampo per il taschino interno della borsa. Esatto, quindi
1: Mario,
0: di cosa vuoi parlare con lei di una borsa di 300?
2: Che devo fare?
0: Tu dovresti fare 9 volte la stessa borsa per arrivare più o meno ad una che si avvicina a quelle di Adriana.
1: Perché ti spiego, se sbagli, fai la stessa borsa per 2 anni consecutivi ed è una borsa in particolare, tua moglie sarebbe felicissima. Ecco, Pippo, vuoi sbagliare anche tu? E mi regali la stessa borsa.
0: La stessa borsa per 2 anni. Mario, sei molto simpatico. Ti ringraziamo tantissimo per averci regalato una chicca. Credo che pochi come te abbiano fatto lo stesso errore nella vita.
2: Speriamo, dai.
1: Però un po' d'attenzione.
2: La mia autostima scende giù.
0: La tua autostima cala clamorosamente. Grazie, Kiss, buona giornata. Abbiamo Anna da Varese. Buongiorno.
1: Ciao, Anna.
3: Ciao!
0: Ciao
3: bellissimi, è bellissimo parlare con voi.
0: E anche per
1: anche
0: noi
1: per
0: parlare
1: noi.
0: Con te, piacere di conoscerti. Anna, tu li fai o li ricevi i regali o entrambe le
3: allora,
0: cose?
3: Io li faccio sempre.
0: Sempre, perfetto.
3: Per anniversario, ma onomastico, compleanno. Mio marito diciamo che perde spesso la memoria.
0: Tuo marito perde la memoria.
1: E quindi perde la memoria rispetto...
3: non che non si ricorda e dice... Io non so cosa farti, fai tu e poi magari ti do i soldi.
1: Ma lo sai che
3: pessima.
1: Molti fanno
0: brutta
1: così.
0: Questa cosa,
1: molti fanno così.
3: È brutta però.
0: No, è
3: allora
0: brutto.
3: Ti posso dire, lui è un malato del Torino. Adora il Torino e tutte le sue forme.
1: Ok.
0: Il Torino? Torino calcio,
3: sì.
0: Dici?
3: Sì,
1: la squadra.
3: Calcio.
1: Ok.
3: La squadra, sì. Praticamente dalle ciabatte, mutande.
1: Vero?
3: Pigiami.
0: Tutto del Torino.
3: Sì,
0: tutto griffato
3: tutto.
0: Toro Calcio.
3: Lui esce, sì, lui esce con la maglia del Torino, si vedono magari per strada. Che bella, ma dove l'hai presa? Non ti dico, cosa indecente. E lui invece, quando io gli ho chiesto prendimi un anello bello quando ho avuto mio
0: del
3: figlio,
0: Milan, che ne so, di cosa lo volevi sto anello?
3: No, per carità.
1: No.
3: L'anello solitario, giusto, per quando è nato mio figlio. Lui invece ha pensato bene di farmi una specie di trilogy sminuzzito, bruttissimo, che è lì nel cassetto e non ho mai messo perché...
0: Vediamo che il trilogy ufficiale del Torino Calcio, quello che ti ha regalato, se guardi bene all'interno c'è scritto Torino FC, Football Club.
1: No, comunque sì. Anna, io veramente sono sconcertata. Veramente.
0: Ma perché?
1: Cioè, perché quando nasce un figlio, Pippo,
0: allora, bisogna fare l'anello.
1: Esiste l'anello della proposta di matrimonio, poi esiste l'anello di quando ti nascono i figli, uno, due, tre, quello che è.
0: Ma tu sei sposato, sei andata a spillare soldi da questo povero Cristo che ogni volta ti deve regalare. Cosa ti ha regalato Luca quando
3: Pippo,
0: è nato Alessandro?
3: Io ti adoro,
1: il trilogy.
3: Pippo, io ti adoro. Okay. Ma io una cosa ho chiesto.
1: Ha ragione.
0: Una cosa hai chiesto?
1: Hai ragione.
3: Una cosa sola
0: non si chiede, doveva essere lui a farlo. Ha sbagliato.
1: Appunto.
0: Perché non ci ha pensato lui.
1: Non solo non ci ha pensato.
3: Con la mia mamma. Perché la mia mamma lo sapeva cosa mi piaceva.
0: Ok.
3: Non le ha dato retta e ha preso quello che adesso
1: certo.
3: lui.
1: Ha preso quello che costava veramente meno. Scusami, come sono queste pietre? Un po' ingiallite?
3: Non lo so perché.
1: Perché
3: chiudo.
1: I diamanti poi hanno una loro caratterizzazione. Non sto qua
0: Aspetta,
1: a dirti
0: però.
1: Tutte le lettere.
0: Voglio essere un attimo serio. Che lavoro fa tuo marito?
3: È un operaio.
0: Un operaio non si può permettere di comprare l'anello. Cioè, ragazzi, Pippo, parliamoci chiaro.
3: Pippo, io volevo un anello semplicissimo, non doveva costare 2000
0: ma tu, perché
3: euro.
0: Tu sei una
3: anche
0: persona umile
3: euro.
0: E volevi l'anello di 300 euro. Adriana non può parlare. Perché lei è abituata a regali, diciamo, che vanno ben oltre i 6 zeri. Per cui di cosa dobbiamo parlare?
1: Stiamo
0: dicendo stupidità, perché la verità è che un uomo che fa l'operaio, un anello di 300 euro è già tanta roba.
1: Però,
0: è vero?
1: Se tu in tutta la vita metti da parte anche 5 euro al giorno, poi alla fine riesci a farlo.
0: Per fare il regalo a te.
1: Ma no, ma 300 euro è onestissimo, no?
0: Ma
1: Anna?
0: Che fa?
3: No,
1: Anna,
3: guarda,
1: scusa,
3: allora,
1: 300 euro è onestissimo come anello, va bene, anche 200.
3: Ma sì, la mia non volevo proprio il brillocco, quello che ti può fare l'emirato
1: arabo. Certo, sì.
3: Volevo una pietra, perché fosse fine, carina, una pietra.
1: E invece è proprio brutto
3: così
1: sto trilogy.
3: Sì, non mi piace per niente.
0: Anna, il mio consiglio è trovati un amante.
3: È brutto perché poi simboleggia quando è nato mio figlio.
0: Trovati un amante, perché secondo le mie amiche gli amanti, gli amanti fanno regali migliori dei mariti.
1: Ma devi trovare l'amante ricco però, scusa Anna.
0: Va bene, un abbraccio.
3: Non lo fa, credimi.
1: Ti voglio bene, sono con te, sono solidale con te. Va bene?
3: Grazie.
0: Io Anna.
3: Stra bene, vi adoro.
0: Anche noi ti adoriamo.
1: Baci,
0: piacere di averti conosciuta. Chischissa te, buona giornata. Ciao, ciao, ciao,
3: ciao.
4: Meno drammi, più volume. La tua morning routine preferita. Pippo Belo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.

È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.

0: fanno i regali, e noi abbiamo ricevuto un bellissimo regalo quando siamo saliti sul palco di Baia Domizia al Kiss Kiss Way sabato sera. Il regalo dell'affetto dei nostri ascoltatori, tra cui c'era anche Antonella di Formia in provincia di Latina. Buongiorno Antonella.
1: Ciao Antonella.
2: Buongiorno, ciao, sono emozionatissima,
0: c'è
2: il cuore che mi batte a 3.000.
0: No, ferma il cuore, non vorremmo che accadesse qualcosa di strano mentre siamo al telefono. Antonella, ci mancherebbe. Antonella, com'è andata la serata? Raccontacela tu, perché noi l'abbiamo vista dall'alto, ma voi dalla platea, come l'avete vissuta?
2: Ma è stata un'esperienza stupenda, meravigliosa, veramente fantastica. Eravate tutti bellissimi.
1: Grazie. Eh no, perché dal palco il colpo d'occhio era davvero meraviglioso, un fiume di gente. Però da giù, tu eri molto lontana o eri abbastanza vicina al palco?
2: No, ero un po' lontana.
1: Eri un po' lontana?
2: Sì, poi io sono un po' piccolina, 1,60 m.
0: Okay.
1: Però hai visto tutto.
2: Da mio marito, 1,90 m.
0: Il marito 1,90 m, ogni tanto ti prendeva in braccio. Per farti vedere meglio le cose. Senti, ma tu eri venuta a parte per Radio Kiss Kiss, immagino, no? Per tutti noi.
2: Sì, per tutti voi.
0: Certo, ma poi eri venuta per qualche artista, cantante in particolare?
2: Guarda, mi piace tanto Noemi, Francesca Michelin, cioè, e poi ma soprattutto per voi sono venuta.
0: Ah, bene, bene, questo
1: che
0: ci fa molto
1: molto
0: sei. Piacere, sono venuti tanti ascoltatori della radio e questo ci ha riempito di gioia, ce ne siamo accorti non appena abbiamo messo piede sul palco.
1: È vero.
0: Veramente è stato un momento molto molto bello. Quindi esperienza che consiglieresti agli amici di Viareggio e Pescara, che sono le prossime due tappe del Kiss Kiss Way.
2: Ma assolutamente, da non perderla.
0: Bene, bene, bene.
1: Ci grazie, ci fa molto piacere.
2: Ringraziare sì. Un barista della gintoneria, che io quando sono arrivata erano 6:30, non c'erano più nessun gadget di Radio Fischio, non c'era più nulla. Mm-hmm. Avrei voluto anche comprare la maglietta, qualcosa, niente.
0: È il barista che ha fatto?
2: Gentilissimo. Oltre al gin tonic, mi ha regalato il cappello.
0: Il barista ti ha regalato il cappello di Kiss Kiss?
2: Sì.
1: Ma
0: che carino.
2: C'è oggi la serata perfetta, bellissima.
0: Sì, perché tu sei arrivata nel momento in cui Kiss Kiss, la casa Kiss Kiss aveva chiuso.
1: Aveva
0: casa
1: già
0: Kiss
1: molto chiuso. Un po' i battenti.
0: Sì, sì, sì, perché noi passiamo da casa Kiss Kiss al backstage del palco a quell'ora e quindi non c'era più nessuno.
1: La prossima volta vieni prima, il giorno prima, così puoi stare con noi al villaggio.
2: Il giorno prima.
1: Esatto.
2: Ci sono anche i giochi.
1: Esatto.
0: Ci sono
1: esatto.
0: Anche i giochi, si possono vincere i biglietti per i posti migliori, gadget, tutto. Va bene? Grazie mille Antonella, grazie per esserci stata. Kiss Kiss a te.
1: Allora, ti abbracciamo forte.
0: Noi abbiamo parlato in apertura, diciamo, della puntata, molto della serata di sabato sera, è stata una serata indimenticabile, bellissima, ma tutti i contenuti li trovate sui social di Radio Kiss Kiss.
1: Ma proprio
0: giusto?
1: In tempo reale.
0: TikTok, Instagram,
1: sì.
0: Facebook, sono dappertutto.
1: E voglia. Ce ne saranno altri ancora nel corso di questa giornata, quindi mi raccomando, tenete d'occhio sempre i nostri social.
3: Anch'io sono d'accordo con Pippo, quando ricevo un regalo, anche se non mi piace, lo tengo, perché
0: brava.
3: Se quella persona ha pensato a me comprando quel regalo,
0: sono d'accordo
3: è quello
0: con te.
3: Il pensiero. Lo tengo lì e quando lo vedo penso a quella persona che me l'ha regalata.
0: E lo pensi, la pensi con piacere, anche se il regalo non ti è piaciuto, però dici che mi aveva fatto sto regalo.
1: Ma dipende, Pippo Pei
0: Adriana,
1: è un grande riciclatore.
0: Adriana è abituata diciamo a tutte le cose che le regali non vanno bene, quindi non gliene frega niente di chi gliele ha regalate, l'importante è che poi le piacciono.
1: Adriana.
4: Kiss Kiss, buongiorno.
1: Adriana.
4: Ma a me piace riceverli, certo. Ma farli no, sicuro.
0: Ah, vedi, a lei piace riceverli, ma non farli.
1: Eh no, perché non ti piace spendere soldi.
0: Mamma mia, che braccino corto.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
5: Io e mio marito, quando ci siamo sposati, abbiamo deciso di comune accordo di non farci regali.
0: Mamma mia,
5: in nessuna occasione.
1: No, dai.
0: Ma che tristezza.
5: Perché quando ci serve qualcosa, andiamo a comprare. Per evitare che io non so cosa regalargli, non so cosa fare. Quindi,
0: ma
5: adesso che abbiamo
0: patto.
5: Le figlie grandi, mi chiedono, mamma, cosa gli serve a papà? Io gli dico magari questo, quello, e basta.
0: Che brutto patto prematrimoniale che avete fatto, mamma mia.
1: È un po' di disincanto.
0: Toglie,
1: però,
0: e basta, no, toglie un po' di gioia alla vita, e basta.
1: Vabbè,
0: e
1: allora, basta. Aspetta che c'è Carlo da Taranto, che a proposito, insomma, del trilogy dell'anello.
5: E basta.
1: Diana da Varese ci ha scritto: io metto da parte 1 euro al giorno da circa 1 anno e mezzo
5: e basta.
1: E basta. Tramite un'app. per, tramite un'app, Vika è espertissimo in queste app, per acquistare il trilogy a mia moglie.
0: Ah, vedi?
1: Per il suo 40° compleanno. Vedi? Basta. Che ci vuole un po' di buona volontà.
0: E basta.
1: E basta. Oh. Arriva Fabri Fibra con Giontile, Milano Baby.
5: E basta.

0: Allora, reduci anche loro da Baia Domizia, dove siamo rientrati noi. Sono arrivate Federica e Valentina che hanno cantato alle 3 di notte. Purtroppo non le ha viste nessuno. Era previsto proprio che cantassero quando la platea era completamente scomparsa. Ed è andata molto bene. La loro esibizione, devo dire la verità, sono state brave. Senza pubblico, perfetto.
1: Senza pubblico era tutto ok. Vabbè, era un primo rodaggio.
0: Un primo rodaggio.
1: Beh, sono le 8.53. Che dire? Noi ce ne andiamo. Vi diamo appuntamento domani. Abbiamo iniziato questa nuova settimana con voi. Ci ha fatto molto piacere. Domani dalle 7 alle 9 vi rinnoviamo il nostro appuntamento, sempre sia su Radio Kiss Kiss che su Kiss Kiss TV.
0: E Adriana finalmente torna a casa a vestirsi e noi domani alle 7 no. saremo ancora qui, ma intanto vi lasciamo con un pezzo del 1991 intitolato Shiny Happy People dei mitici REM.
1: Kiss Kiss a tutti!

0: inizia ad essere complicato chiamarti signora Laleti, eh?
1: Perché è complicato? Scusami.
0: Per queste robe, l'articolo, tutto.
1: Beh, signora Laleti, qual è il problema? Cosa c'è di così complicato?
0: Nulla, hai ragione. Sono le 5 in punto, a sera con i mattinieri, Max Poli, Laleti, buongiorno e un saluto alla regia, grazie.
1: Sì, Andrea Cimino, buongiorno.
0: In diretta dalla sala di Roma parte il martedì dei mattinieri, noi e voi pronti a raccontarci. Siamo pronti, dunque tra poco tutta l'attualità e poi voi, ma prima la sigla.

0: Annalisa, canzone estiva, la prima sentita insieme. Buongiorno dai mattinieri di Kiss Kiss, Max
1: e la Leti.
0: Allora, pronti? Siete pronti voi? Perché vorremmo sentirvi. Allora, sì. Buongiorno ai mattinieri da tutta Italia, vocali e numero, anzi,
1: no, vocali.
0: Messaggio di testo a questo numero.
1: 347-490-0042.
0: Sono ancora tramortito dal sonno.
1: Ti sento, sono, sai, proprio... stamattina.
0: Stamattina, appunto.
1: Mamma mia.
0: Allora, sono ancora così, tienimi che ti tengo, capito?
1: Sì, cioè... sì. Vai.
0: Allora, pronti a partire con la rassegna stampa, le prime pagine dei giornali. Diamo un'occhiata veloce, cerchiamo di capire dove va l'attualità tra quotidiani nazionali e quelli sportivi. Stavo vedendo che è appena terminata la partita dell'Iran, che ha pareggiato 2-2 con la... Ce l'ho qua. Con la Nuova Zelanda. Stasera tocca la Francia col Senegal. Ieri qualche sorpresa c'è stata, cioè ci aspettavamo per esempio che la Spagna travolgesse Capoverde, invece no, è finita 0-0, ma ne parliamo tra poco. Intanto le notizie più importanti sono quelle che riguardano la tregua che sembra regga per riaprire lo stretto di Hormuz, la tregua soprattutto per far fermare le armi tra Stati Uniti e Iran, anche se Israele dall'altra parte dice che si riserva ancora, nel caso di necessità, di attacchi verso il Libano contro Hezbollah in particolar modo. Ma insomma, questo è un po' il sunto di quello che scrivono i giornali stamattina. Il Corriere della Sera apre con la firma digitale all'intesa Stati Uniti-Iran, riapre Hormuz, missione navale europea, Israele però dice non è finita. Lo scrive anche il Corriere della Sera. La Repubblica, Europa, missione Hormuz. La Repubblica mette la foto con il G7, il tavolo rotondo dove c'è anche Giorgia Meloni, dove c'è anche Donald Trump questa volta, con appunto il padrone di casa Macron, visto che si sta tenendo a Evian in Francia. Il vertice si terrà fino a domani. G7 di Evian, Macron annuncia la spedizione navale dei volenterosi per sminare lo stretto. Meloni dice l'Italia è pronta e ci sarà. Trump, non ci serve molto aiuto. Venerdì a Ginevra la firma della tregua Stati Uniti-Iran. Sulla prima della stampa di Torino, l'intesa regge, riapre Hormuz. Il Messaggero di Roma, Iran, Stati Uniti, Hormuz riapre. E poi il Giornale scrive: Hormuz è nucleare, la vera sfida di Trump. I sette grandi del mondo a Evian, venerdì riapre lo stretto. Sulla prima di Libero c'è una lettura di quanto sta accadendo: fine di un incubo, guerra, benzina, bollette, la tregua cambia tutto. I termini dell'accordo Stati Uniti-Iran sono ancora un giallo, ma di sicuro c'è il crollo dei prezzi di gas e greggio, l'economia può respirare. E diamo un'occhiata al quotidiano economico Sole 24 Ore, che scrive proprio questo. In sintesi, con l'accordo tra Stati Uniti e Iran, petrolio in caduta, Wall Street e Milano macinano record. Allora, se tiene tutta la tregua, come ci auguriamo, secondo gli analisti nel giro di una settimana dovremo recepire anche il calo dei prezzi alla pompa, per essere più pratici,
1: sì,
0: no, per noi comuni,
1: speriamo,
0: mortali. Una settimana, come sempre, lo ripetiamo, cioè, ci ridiamo su e una risata amara,
1: sì,
0: quando si tratta di recepire i rialzi sono rapidissimi, quando si tratta di recepire i ribassi sono molto lenti, ma speriamo.
1: Ma funziona sempre così in tutto.
0: Ma speriamo che questi ribassi arrivino presto per noi, insomma, alla pompa, quindi che costi meno il gasolio e non solo, poi le merci di conseguenza. Il Mattino di Napoli, Stati Uniti-Iran, una pace fragile. Queste le notizie principali. E diamo un'occhiata allo sport. Dicevamo, abbiamo accennato ai mondiali di calcio.
1: Sì.
0: La debuttante al mondiale Capoverde resiste e inchioda la Spagna sullo 0-0. Mm-hmm. Eppure, ragazzi, ieri tutti dicevano: guarda, questa sarà un'altra partita come quella della Germania, che ha vinto 7-1 con Curaçao, no? Invece sarà una partita da 8-0, 9-0. Invece finisce 0-0 quando il calcio
1: contro
0: non è mai...
1: Contro la Spagna, vedi? Sono contenta per Capoverde, sono onesta.
0: Quando il calcio non è mai scontato, la Spagna dalle Furie Rosse, campioni d'Europa in carica, al mondiale, quindi... vero è che mancavano Yamal e l'altro asso, quello esterno sinistro, Nico Williams, cioè sono entrati a partita quasi finita, ma praticamente di fatto il risultato non è scontato, cioè non era, cioè resta sullo 0-0. L'Egitto pareggia col Belgio 1-1, stesso risultato per l'Uruguay con l'Arabia Saudita. Iran poco fa ha terminato il match con la Nuova Zelanda 2-2. Queste le notizie. I giornali sportivi scrivono invece del calciomercato, perché il Milan ha il suo nuovo allenatore, Amorim. Tocca ad Amorim rilanciare il Milan, il nuovo diavolo. Questa è la foto notizia sulla prima della Gazzetta dello Sport. Diamo un'occhiata a un altro sportivo, il Corriere dello Sport. Milan lo fa mostrano Cardinale Ibra, un allenatore portoghese e un direttore tecnico tedesco in una società targata Stati Uniti e Svezia. Un bel melting pot, come si dice. Poi in taglio alto Belgio, anzi Spagna, l'amaro del capo contro il Capoverde finisce 0-0. Belgio benedetto, Lukaku entra e praticamente causa il gol del pareggio. In taglio basso si scrive della Juve, Juve il nuovo corso inizia con l'assalto all'attaccante, Carnivali subito a Sorloth e intanto ha riscattato riscatta intanto Jeremy Boga su Tutto Sport. Juve Berardi non è tardi, c'è l'intervista a Zoff, l'attaccante del Sassuolo può ancora dire la sua, dice l'ex portiere bianconero, e poi un portoghese e due tedeschi, il nuovo Milan. Queste le notizie principali. E adesso tocca a voi, non vediamo l'ora di sentirvi, facciamo anche qualche chiacchiera al telefono.
1: Certo.
0: Messaggi vocali o di testo a questo numero:
1: 347-490-0042.
0: Buongiorno, siamo i mattinieri di Radio Kiss Kiss.

0: Mattina Fidel, buongiorno, come stai
1: buongiorno,
0: tu?
1: Buongiorno Radio Kiss, da California, solida compagnia spettacolare ragazzi, che bello sentirvi ogni volta. Buona giornata e buon tutto, animo!
0: E il buon tutto che ci preoccupa!
2: Buongiorno Flavia da Ferrara.
0: Ciao Flavia.
2: Quando mi sono alzata faceva buio, adesso sta albeggiando.
0: È vero, vero, vedo luce, anche a Roma.
2: Bisogna lavorare, quindi... Animo. E buon martedì a tutti.
0: Dai. Mari, come va da te in Sicilia?
3: Che... dalla Sicilia orientale. Oggi direzione Santa Cata di Militello, altezza alle 3:30. 170 km di strada. Poi sono contenta che ci siete voi che mi soffrate bene.
0: Grazie, siamo contenti, ci fate bene anche voi, devo dire.
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
5: Oh, ciao.
4: Vai. Buon lavoro e buona giornata, Marino da Bergamo. Oh, ciao.
6: Si sente che siamo ancora tutti un po' così, un po'. Ragazzi,
5: un po' sonnati. Ma fanno così.
0: Ieri. Pasquale, buongiorno.
7: Buongiorno ragazzi, buongiorno Max, buongiorno Leti.
5: Ciao.
7: Dai, Pasquale dello Crotondo, direzione Massafra Lavoro. Sonno a vendere stamattina.
0: Sono a vendere, guaglio.
7: Kiss a tutti. Animo.
0: Walter, buongiorno.
8: Buongiorno Mattinieri, sono Walter da Conca della Campania Caserta.
0: Dai, forza.
8: Mattiniero perché?
5: Perché?
8: E che ne so, stamattina c'ho un sonno allucinante.
0: Sembra bombolo.
8: Animo.
0: Mattiniero perché? Te lo ricordi bombolo?
5: Sì,
0: bellissimo.
5: Me lo ricordo benissimo.
0: Mamma mia, ragazzi.
9: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Sono Alessandra dalla provincia di Ravenna, direzione a Casalificio. Settimana scorsa ho fatto ferie, bellissimo, veramente, anche se ho fatto mille cose, però va bene lo stesso. E invece poi da ieri sono tornata al lavoro. E ora devo arrivare al 26 di luglio.
0: Oh, giusto, dai.
9: Per avere il meritato riposo estivo. Un bacio, kiss a tutti.
0: Kiss a te. Sono un po' di messaggi di testo, li leggiamo tra poco. Sei pronta, Leti? Intanto sento Vittorio.
10: Buongiorno, Mattinieri.
5: Ciao,
10: Vittorio Scauri.
0: No,
8: io non sono niente.
5: No, vero?
0: Anche tu sbadigli.
5: Però non sbadigliate, che poi lo passate a noi.
0: Messaggi di testo, dai.
5: Allora, sì, volevo salutare Domenico, operatore ecologico sanitario da Palermo.
0: Ciao, Domenico.
5: Poi.
0: Vai.
5: Salutoni anche da Francesco da Liverpool, che è già sveglio anche lui, e poi un saluto anche a Giuseppe da Cosenza.
0: Dai, allora siamo già in tanti alle 5:17 di questa mattinata con i Mattinieri Kiss Kiss, pronti, mi sentiamo ancora tra poco da tutta Italia e vorremmo sentire pure qualcuno al telefono. Ogni tanto
5: piace,
0: ci piace fare telefonate,
5: sì.
0: Così ci raccontate la vita da mattinieri in diretta facendo due chiacchiere con noi. Buongiorno e animo.
11: La mattina ha un appuntamento fisso col buon umore. I Mattinieri. Dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss, kiss. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica condizioni su skoda-auto.it.
4: Kiss, kiss. Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A. Kiss, kiss.

0: Francesco Gabani, Summer Funk, nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo. Facciamo l'esperimento stamattina. Sì. Allora, voi adesso in tempo reale ci scrivete, chiamatemi, facciamo due chiacchiere in onda, vi chiamiamo al volo. Adesso chiamatemi e scrivete questo a questo numero, dai,
1: 347 490 0042.
0: Sei pronta?
1: Sono pronta.
0: Allora, scrivete, chiamatemi, vi chiamiamo al volo, ragazzi, facciamo due chiacchiere, ci raccontate un po' della vostra vita da mattinieri e quindi in tempo reale ce lo dite, così vi chiamiamo. Faccio uno squillo al volo, sei pronto?
1: Vai.
0: Sei pronta? Anzi, parto con, vediamo, Federico, ci sei tu? Vediamo se Federico mi risponde. Sto facendo questo esperimento al volo in onda, no? Che di solito. Allora, chiamatemi, vado con Salvatore. Salvatore, ti chiamo. Allora, vediamo un po', Salvatore, faccio proprio lo squillo in onda. Eccoti, Salvatore, buongiorno. Chiaramente abbassa la radio che ci senti tutto da qui. Ciao Salvatore, buongiorno, mi senti?
2: Salvatore.
1: Ciao Salvatore. Pronto?
2: Buongiorno.
0: Allora, parlaci dal telefono, però, non col viva voce, cortesemente, se non stai guidando.
2: Sì, un attimo solo che mi fermo, che sono in macchina.
0: Ah, no, stai guidando, fermati, assolutamente. Vai, chi altro vuole fare due chiacchiere con noi? Ce lo scrive, vi chiamiamo al volo. Allora, innanzitutto, buongiorno, come stai?
2: Tutto a posto, vai?
0: Noi bene.
1: Tutto
0: noi
1: bene.
0: È un piacere sentirti. Sei un mattiniere da quanto tempo? Da un po'?
2: Io diciamo che riprendo ogni anno di questi periodi, riprendo di nuovo le mie solite camminate mattutine. E quindi a quest'ora mi alzo per andare a camminare e poi andare al lavoro. Quindi diciamo che vi ascolto quasi sempre. Soprattutto in estate.
0: Dai, ci fa piacere. Ma quindi adesso stavi, non eri a piedi, eri già in auto, eri già praticamente.
2: Sì, praticamente mi sto recando sul posto dove andare a fare una camminata sul lungomare.
0: Vedi qua, a contatto con l'aria aperta. La domanda scomoda della lì.
1: No, non è scomoda, però mi fa strano che prendi la macchina per andare poi a camminare.
2: Perché purtroppo vicino a casa
1: non c'è nulla.
2: Non c'ho. No, c'è da strada e quindi, e siccome camminano piano sulla strada vicino a casa, allora ando a evitare di spiacevoli inconvenienti,
0: vai in una zona più pedonale, perfetto. Okay. Senti, da dove ti abbiamo raggiunto? Dove sei? Comune, città?
2: Allora, io sono dalla provincia di Cosenza e sono da Paola.
0: Come no? Paola, bellissima Paola, come conosciamo molto bene. Sì. E questa diventa anche più affollata in questo periodo, no? Inizierà ad esserci tanti turisti, tanta gente.
2: Qualche turista comincia a scendere, ma soprattutto sabato e domenica c'è la zona di Cosenza che si riversa tutta sul mare.
0: E certo, quindi si affolla tutta la zona di Paola. Va bene, grazie per essere mattiniera. Allora, ti salutiamo, buona giornata.
1: Grazie. Ciao.
2: Buona giornata.
0: Ciao. Vi facciamo un paio di chiamate. Sì. Chiamo anche Vittorio. Vai. Vittorio, sei pronto? Ti sto chiamando. Vediamo Vittorio se ci risponde. Tutto al volo, ragazzi. Stamattina mi chiamiamo così. Se la Leti è d'accordo, noi ogni tanto lo facciamo. Dai. Vittorio, come stai anche tu? Aspetta.
1: No. Vittorio.
0: Eccoti. No. Buongiorno. No. Come stai, Vittorio?
3: Vittorio. Pronto?
0: Sì, non ci sentire dalla radio, seguici solo il telefono. Perfetto, che la radio.
3: Buongiorno, mattinieri.
1: Buongiorno.
0: Raccontaci la tua vita da mattiniero, Vittorio. Che ora ti alzi? Cosa
1: che stai
0: fai?
1: Facendo?
3: Alle 4:30 mi alzo, sono pescivendolo. Adesso mi sto dirigendo al mercato ittico di Formia per acquistare i prodotti da vendere.
1: Hai già un'idea?
3: E poi si va.
1: Già un'idea in mente?
0: Quello che trovi, immaginiamo, di fresco, giusto?
3: Certo, quello che trovo di pescato locale e poi ci dirigiamo verso i clienti a fare la distribuzione porta a porta.
0: Raccontami, i prezzi adesso sono saliti? Come funziona con i prezzi del pesce?
3: Tantissimo, saliti tantissimo, tutti, i frutti di mare, pesce, pescato, anche allevato, tutto.
0: E quindi è tutto più caro adesso. Vabbè, però
3: è tutto molto più caro. È tutto molto più difficile da vendere, ovviamente.
0: Ma abbassati i prezzi, dici, non si può, perché pure a noi ce lo fanno pagare tanto. Per cosa? Sempre per il caro gasolio, per le barche che escono.
3: Certo, per tutto, per il caro gasolio, le tasse, proprio un po' in generale per tutto è aumentato.
0: Senti, Vittorio, raccontaci un po' e fammi un'offerta su qualcosa. Oggi cosa c'è in offerta? Quale prodotto? No, per capire.
3: Ci sto io in offerta, Max.
0: lo stoccafisso, non lo. Non mi piace.
1: Ma gli hai dato dello stoccafisso?
0: No, no, si scherza, era per dire lo stoccafisso non mi piace, però dico, beh, cosa c'è?
3: Io sono sempre in offerta, tutti i giorni.
0: C'è un amico, grazie. Vabbè. Allora, i calamari, quanto costano i calamari? Al chilo? Non lo sai?
3: Sui 20-25, quelli freschi.
0: No, vabbè, neanche tanto. Qua peggio a Roma, da dove ti parliamo, insomma. Beh. Senti, i gamberi si trovano, che non riesco a trovarne più di gamberi freschi.
1: Ma quale vuoi, gamberi rossi o gamberi normali?
3: Sì, certo, certo. Ma dobbiamo parlare di pesce pure stamattina.
0: Ma perché volevo capire io. Stavo cercando di tastare il polso.
1: Vabbè, adesso faccio io una domanda. Tu che ti occupi del pesce, ma mangi tutti i giorni pesce oppure non vuoi proprio sapere?
3: No, no, no, tutti i giorni pesce, no. Alterniamo.
1: Ok.
0: Vabbè, con quella tua vita da mattiniero come si articola? Svegli a che ora e poi chiudiamo, dai.
3: 4:30 sveglia, adesso ecco sono quasi arrivato a Formia e poi sì, mi dirigo verso l'entroterra, dai, Ponte Corvo.
0: Va bene, ti salutiamo Vittorio.
3: È stato un piacere enorme per me, eh?
0: Anche per noi, grazie, ti abbraccio, continua a seguirci.
3: Un abbraccio, kiss a tutti.
0: Ciao Vittorio, ciao, che bello. Dai, ogni tanto facciamo sta cosa, vi chiamiamo.
1: Ma
0: noi
1: gli
0: così.
1: È dato dello stoccafisso.
0: Ah sì, si scherzava. Tra mattinieri, tra poco le notizie di secondo piano. Buongiorno a tutti, siete con Radio Kiss Kiss.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Mi sento un po' come De Sica.
1: Vero?
0: Che ieri ho mangiato pesante, dicevo De Sica, a me si ripropone. Mi sento un po'.
1: Che hai mangiato di così pesante? Scusa.
0: Che ne so. No, ho mangiato del gorgonzola buonissimo, ne sono ghiotto.
1: Devi sapere
0: veramente
1: una cosa,
0: Max. Però poi sto male.
1: No, allora, tu dai la colpa a quello che ceni, ok?
0: Quello che mangio.
1: Cena. Però tu non dai la colpa che comunque finisci di cenare e continui a mangiare fino a che non vai a letto.
0: Dobbiamo andare, però c'è la base troppo veloce, mi metto questa più tranquilla.
1: Vai.
0: Allora, momento delle notizie di secondo piano. Cosa hai trovato per noi?
1: Tre notizie.
0: Allora, parliamo del caffè, un po' che non lo facciamo. Mm-hmm. Siete caffeinomani?
1: Sì.
0: Benvenuti nel club. Ora anche la scienza ci dà ragione. Un gruppo di ricercatori dell'università che si chiama College Cork in Irlanda ha pubblicato sulla rivista Nature Communication uno studio, sai quanto in inglese Nature Communication, ecco, uno studio che rivela come il consumo regolare di caffè sia normale che decaffeinato influenzi i batteri dell'intestino e di conseguenza l'umore e i livelli di stress.
1: Sì, è
0: cioè,
1: vero.
0: Detto in parole semplici, il caffè che beviamo ogni mattina parla con la vostra pancia,
1: sì,
0: con la nostra ci parla, dice, senti allora...
1: Beh, ad esempio, il caffè con caffeina aiuta soprattutto su ansia, vigilanza e attenzione, mentre il decaffeinato lavora di più sulla memoria, sulla qualità del sonno e anche sull'attività fisica. E questo sono un po', cioè, non pensavo, pensavo più quella con caffeina sull'attività fisica perché ti tiene comunque sveglio.
0: Beh,
1: però vabbè.
0: Bene, però il caffè, insomma, non è solo un vizio, è un alleato del benessere e ora lo dice anche la scienza. Ci abbiamo anche l'alibi, non servono pillole, basta la tazzina, capito? Per stare bene.
1: Ma io sono caffeinomane, quindi.
0: Questa è una notizia che lo so, sono notizie che tornano ciclicamente, soprattutto l'estate, notizia che cioè, ci fa partire bene, però fa anche riflettere. Le imprese italiane prevedono di attivare quasi 623.000 contratti solo nel mese di giugno, contratti di lavoro, con un fabbisogno complessivo di 1,5 milioni di unità di lavoratori lavorative, insomma, per l'intero trimestre estivo. Sembra un paradiso, c'è il solito problema. La domanda occupazionale si scontra con, diciamo, la perdurante difficoltà di reperire specifiche competenze, no? su tutto il territorio nazionale, in parole povere.
1: I lavori ci stanno, ma mancano le persone con esperienza per farle,
0: con le competenze giuste. No? Quindi
1: sì,
0: se cercate lavoro, questo è il momento giusto dell'anno, dicono, l'estate è la stagione delle opportunità e le aziende italiane stanno cercando davvero un sacco di persone. Lo so, c'è sempre chi dice ma perché non pagano bene e perché non pagano proprio, allora sì, certo, se così capiamo il rifiuto, però quantomeno se uno è fermo, magari questo periodo può trovare, sono buone possibilità di trovare il lavoro. L'importante è capire anche che è importante specializzarsi, perché gli operai e persone specializzate in un determinato settore, soprattutto quello turistico, servono veramente, si cercano con lanternino. 500.000 di posti di lavoro aperti in totale saranno, insomma, questi, addirittura si arriva al 1,5 milioni in tutta l'estate, nel trimestre, va bene. Altra notizia, vedo se ce la faccio. Allora, attenzione genitori, ai genitori, chi ha figli, insomma ragazzi, questa notizia è importante. Entro fine mese c'è la scadenza per richiedere la carta della cultura giovani, la carta del merito e due bonus per i diciottenni che possono dare fino a 1,000 euro complessivi da spendere in libri, concerti, cinema, musei, corsi di formazione e altre attività culturali. Sì. Dal prossimo anno questi due bonus saranno sostituiti dalla nuova carta valore. E quindi se avete un figlio in età, appunto,
1: 18enne,
0: teenagers, fate domanda, perché insomma sono soldi che possono essere spesi, ripeto, per tutto ciò che riguarda la cultura. Bene, queste notizie principali per le notizie di secondo piano. Se volete commentare, fate pure. Vi aspettiamo, appunto, al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Senti, annunci tu questa novità, la Leti?
1: Ma vai. Certo, Angelina Mango, Marco Mengoni con Canto d'amore.
0: Ecco il nostro New Kiss, sentiamo, va.

0: I mattinieri di Kiss Kiss, buongiorno e animo. Dagli mattinieri, buon martedì mattina da Max Poli.
1: E dalla Lady.
0: Ricordate, questa radio Kiss Kiss è titolo in giro tra amici. Oh, che stai sentendo? E la mattina ci ritroviamo qui, la mattina
1: certo.
0: Presto, è il nostro social del mattino e condividiamo le cose da mattinieri, siete in tanti. Allora, abbiamo accennato quando parti di lavoro.
1: Sì.
0: Lavori stagionali, che come sempre si cercano tante figure professionali. Tanti ascoltatori scrivono, dice sì, bello, ma, e quindi questo ma lo vogliamo sentire. Iniziamo da Alessandro, buongiorno.
2: Buongiorno Max, buongiorno Liti, Alessandro Sabato. Sul lavoro, ciao. Che hai parlato prima, è tutto giusto quello che dici, però la gente attualmente, anche i ragazzi, vogliono trovare un lavoro più duraturo, non più quei lavori stagionali, perché sono stanchi e fa lavori stagionali. Naturalmente, come ho fatto io in passato, ho fatto stagioni a fare la gavetta per formarmi le ossa e per stare anche lontana da casa per vedere veramente cosa vuol dire stare lontani dai genitori. Un bacione a tutti e due. Kiss a tutti.
0: Che c'è, che
1: no,
0: dire?
1: Però sai, io immagino pure i ragazzi che hanno comunque studiato con determinate cose, alle prime esperienze fa bene anche se è un lavoro di 3 mesi comunque, cioè io non so, non capisco perché questa cosa
0: Jessica
1: di
0: ce
1: non
0: lo
1: fare
0: dice.
1: Più la gavetta.
0: Senti Jessica.
3: Buongiorno a tutti i mattinieri, sono
1: ciao.
3: Jessica da Parma. È vero che d'estate i posti di lavoro raddoppiano.
1: Sì.
3: Ci sono tante richieste, però è anche vero che la maggior parte sono tutti stagionali, quindi una volta finita l'estate cosa si fa? Io sono una di queste che spera di trovare la stabilità economica finalmente e poter pensare di comprare magari casa. Kiss a tutti.
1: Però piuttosto che non averlo, ok, e stare a casa quei 3 mesi, ma perché non farlo ugualmente? Che magari da cosa nasce cosa,
0: sì,
1: puoi incontrare persone.
0: Questo è vero, questa osservazione a lei ci sta, nel senso che a volte l'immobilismo non porta, anzi quasi sempre, se stai immobile, anzi sicuramente non porta a niente.
1: No.
0: È vero che uno inizia a fare lo stagionale, dallo stagionale puoi farti apprezzare per altre cose, per altre abilità.
1: Ma poi conoscere anche gente.
0: Conoscere gente, da cosa nasce cosa, di solito. E se non hai alternative, chiaramente, ci auguriamo abbiate sempre tante offerte da cui scegliere. In bocca al lupo in ogni caso a chi sta cercando lavoro. Grazie per esserci. Torniamo sull'argomento del lavoro, se volete, tra poco. Quindi messaggi vocali o di testo, tra poco anche l'agenda, anzi il calendario,
1: calendario.
0: Dei mattinieri. E poi scopriamo anche il podio dei segni più fortunati di oggi. Noi e voi, come sempre, ci raccontiamo, condividiamo pensieri e idee sui fatti d'attualità, sui quali torniamo tra pochissimo anche con le agenzie. E soprattutto, ripeto, grazie alle vostre storie. C'è tutto questo, anche la musica più bella, i Coldplay.

0: Yellow, la canzone di Coldplay dal 2000 nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Quando c'è la Leti è il momento più atteso dell'universo.
2: Le stelle sono allineate.
0: Buongiorno la Leti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, siete con Radio Kiss Kiss, il podio dei mattinieri tra i segni più fortunati di oggi, martedì 16 giugno, terza posizione per quale segno zodiacale?
2: Per il segno della bilancia, in questa giornata avrete l'energia per trasformare un'ambizione in un progetto reale, mentre una piacevole sorpresa in amore o nelle relazioni vi illuminerà la giornata.
0: Al secondo posto quale segno zodiacale c'è?
2: Il segno del Toro. Creatività, idee e intuizioni scorreranno senza ostacoli. Ciò che proporrete oggi troverà il pubblico giusto e porterà risultati concreti.
0: E al primo posto c'è il segno?
2: Il segno dei Gemelli. Giornata di riconoscimenti e occasioni. Il vostro carisma attirerà attenzioni positive e una scelta importante finalmente diventerà più chiara.
0: Ma voi sono carismatico.
2: Siete carismatico, ma non siete gemelli, non
0: no,
2: sei carismatico.
0: Facciamo il riepilogo: i tre segni zodiacali più fortunati di oggi sono
2: in terza posizione il segno della Bilancia, in seconda posizione il segno del Toro, in prima posizione il segno dei Gemelli.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: Hai capito?
2: Naga capito.
0: Oggi 16 giugno, questa data, cosa ci ricorda, cosa si celebra?
2: Iniziamo dai santi del giorno. San Aureliano di Arles, San Quirico e Giuditta e San Ceccardo. Quanto mi piace il nome Ceccardo.
0: Grande Ceccardo. San Quirico è il santo protettore dei bambini. Quindi bene, bene. Poi
2: passiamo agli eventi del giorno. Il 16 giugno del 1903 Henry Ford fondava l'omonima casa automobilistica.
0: Cioè, ma in tanti hanno fondato una casa automobilistica. No, beh, Ford è stato un precursore,
2: certo, sì.
0: No? Ha fatto le auto su larga scala, le auto per tutti, quindi veramente fa parte della storia. Poi
2: nel 1911 nasceva oggi l'IBM. In principio
0: colosso,
2: si occupava di orologi e macchinari industriali, pensate, poi passò alla elaborazione dei dati che di fatto aprì l'era dell'informatica.
0: Ci hanno cambiato la vita, c'ho tutti questi computerini, sì, tastini. Poi vai
2: nel 1963 la prima donna della storia lanciata nello spazio.
0: Così.
2: Era la russa Valentina Tereshkova.
0: Tereshkova.
2: È difficile.
0: Vai, poi.
2: In questo giorno del 1995 viene inaugurato il primo servizio di telefonia mobile GSM.
0: Sì, il telefono GSM.
2: In numerosi paesi europei, accelerando appunto la diffusione dei cellulari.
0: I vecchi cellulari che oggi se lo chiami così. C'è ancora chi lo chiama cellulare invece che smartphone?
2: Sì, forse
0: smartphone,
2: magari un po' le persone anziane.
0: No, ma anch'io, passami il cellulare.
2: Cioè,
0: sì,
2: mia mamma
0: ancora
2: non lo chiama smartphone, lo chiama telefono. Passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno del 1971 il rapper e attore Tupac Shakur.
0: Te lo ricordi questo? Sì. Questa è la canzone più famosa. California. Vabbè, basta ragazzi, basta, andiamo. Era, no, aspetta, Tupac Shakur, poverino,
2: Tupac Shakur,
0: morto giovanissimo, a 29 anni, mamma mia, insomma. Vabbè, poi.
2: Nasceva in questo giorno del 1890 Stan Laurel, genio assoluto della comicità.
0: Vabbè, cioè, Stan Laurel, te lo ricordi?
2: Sì, me lo ricordo.
0: Stanlio di Stanlio, sì, e Olio, sì. Cioè, ragazzi, veramente. Olio, diciamo, con la voce così. Staglio, diceva Olio, però non, lui,
2: no, che meraviglia che sei,
0: Olio,
2: bravo.
0: Faceva la voce così.
2: Io dovrei farti un video.
0: Vabbè.
2: Che tu non modifichi solo la voce, modifichi
0: vabbè,
2: pure la faccia.
0: Grande Staglio, Staglio e Olio, comunque, bellissimi. Vai, siamo cresciuti.
2: Concludiamo con la storia della musica.
0: Grazie.
2: In questo giorno del 1900 di cosa?
0: Quella faccia che faccio. Vai,
2: ma
0: vai,
2: tu
0: vai.
2: Fai le facce strane. Comunque, in questo giorno del 1978 usciva nelle sale un film diventato poi un cult del cinema mondiale.
0: Certo.
2: Stiamo parlando di
0: Grease, come una brillantina, vai.
2: Non solo il film, ma anche la colonna sonora ebbe un successo clamoroso. Tra le canzoni più belle e indimenticabili,
0: attenzione, la rincorsa.
2: You're the one that I want.
0: You're the one that I want.

0: mamma mia, che gran fisico lei, mamma.
1: Olivia Newton-John, c'è un'Travolta, neanche a dirlo, va bene. You're the one that I want, bellissima sì. canzone. Oh, che anno era? 78.
0: Sì.
1: Tu la scegli, anno tu sei molto più giovane.
0: Sì. Già, vero.
1: 48 anni fa, ragazzi, va bene. Non, andiamo un po' più avanti. Oh, non mi lanciare nulla, stai fermo. Non devo dire l'età, hai ragione. Dal 1998 per la storia della musica dei mattinieri di Radio Kiss Kiss c'è anche lei, Cher. Questa è Believe.

0: sempre bella Cher, dai, ripartiamo. Si conserva bene. Voglio fare battute, assolutamente, va bene. Le 6 in punto di questo martedì 16 di giugno. Saluto dai mattinieri Max Poli, Laleti.
1: Buongiorno.
0: Saluto e ringraziamento a chi coordina la messa in onda.
1: Andrea Cimino, buongiorno.
0: Per Andrea, pronti mattinieri, perché tra poco ci sono le agenzie, no? Quindi con tutti gli aggiornamenti dell'attualità, ma poi vogliamo conoscere la vostra attualità. Quindi, primo pensiero del giorno, vita da mattinieri. Siete in auto, state pensando a cosa? Vi state svegliando in questo momento con noi? E allora, per rispondere esclusivamente vocali a sto giro, come direbbe la Leti,
1: a sto numero,
0: a sto numero, grazie.
1: 347 490 0042.
0: Scusa, tutto pertinente, dai, ripartiamo, certo. Però dalla musica più bella, Gaia, Bossa Nostra.

0: Shabada.
1: Oh, Aletti, buongiorno. Ti buongiorno. Saluta Miriam da Bergamo.
2: Ciao, Miriam.
1: Buongiorno, mattinieri. Buongiorno e
2: animo.
1: Dai, ce la possiamo fare anche questo martedì 16 di giugno. Siete con Max
2: e l'Aletti.
1: Ogni mattina dalle 5 alle 7. Ricordate questa radio Kiss Kiss. Io sono quello con gli addominali vocali. Vabbè, non avendo altro gli addominali.
2: Meno male che lo riconosci.
1: Ragazzi,
2: te lo riconosci da solo che non è nient'altro.
1: Ragazzi, è una vita dura.
2: Solo gli addominali bucati.
1: Veramente una vita dura, va bene. Sì, allora, sì. Pronti? Anche perché ho la prova costume tra poco e non riesco ancora ad affrontare al meglio. Ho perso un po' di chili, devo dire, li ho persi. Dici tu, li ho recuperati con gli interessi, ma no, li ho persi, non è vero. Poi ci sto pensando a fare un paio di
2: posso
1: cose.
2: Posso non rispondere a questo?
1: Ora compro, sai, lo scioglipancia.
2: Sì. Un miracolo ci vuole per te, un miracolo. Oh. Devi chiuderti la bocca.
1: Ragazzi,
2: devi chiuderti la bocca.
1: Sì, devo cucire solo quello l'intervento giusto. Però dicevo, vi ricordate quando si comprava così negli anni 80-90 quella fascia che ti muoveva tutto? Che c'è cura.
2: L'elettrostimolatore?
1: No, ti mettevi di fronte ad un apparecchio in piedi e c'era una fascia che attaccavi ad un macchinario che oscillava questo fascione e ti scuoteva tutti i fianchi, la panza. Era bellissimo, che ricordi? Cioè, non so se serviva qualcosa, ma ti shakerava, no? Una sorta di ginnastica passiva. Va bene, ne parliamo dopo che ci ricordiamo le cose degli anni 80-90, noi che siamo un po' agi. Ti piace agi?
2: Sì.
1: Vabbè. Allora,
2: aspetta, stavo cercando questa cosa che mi hai fatto ricordare, questo ero distratto.
1: Come no, c'erano le televendite che ti vedevano sto fascione.
2: Non mi ricordo come si chiamava, però.
1: Vabbè, non mi ricordo.
2: Pensa che non mi ricordo. Vabbè.
1: Martedì 16 giugno. Le agenzie cosa scrivono? Beh, prosegue oggi ai Viani il G7, l'hai trovato?
2: Vibro massaggiatore a fascia verticale.
1: Quelle robe lì. Che poi c'era quella incrociata anche dietro le spalle, no? Che ti incrociavi.
2: Sì, è il vibro massaggiatore a fascia. Sì,
1: non
2: a fascia.
1: So se esistono ancora, non voglio fare pubblicità gratuita, però.
2: C'erano anche i rulli.
1: Non so cosa si facesse, erano buoni. Fatto sta che comunque negli anni 80-90 andavano tanto. Comunque, prosegue oggi ai Viani il G7. Macron conferma il piano per una missione navale europea nello stretto di Hormuz, quella per, come dire, dragamine, per liberare, per vigilare che tutto fili liscio per le navi commerciali. CIA scettica sulle intenzioni dell'Iran sul nucleare, secondo i media americani. Insomma, bisognerà vedere cosa accade. Però ora dice Trump che lì a Devian ci concentriamo sull'Ucraina dopo l'annuncio, appunto, con l'accordo con Teheran. Però questa notizia dell'accordo, avete visto come ha fatto salire le borse di tutto il mondo e soprattutto ha fatto calare le quotazioni del greggio, no? Del petrolio, il Brent, WTI, sono scesi tantissimo e quindi speriamo si traduca presto in un calo della benzina alla pompa. Fateci sapere se avete notato qualche calo. Dicono che ci vuole una settimana a recepire un po' di cali, come sempre, ripeto. Ora, ragazzi, quando devono recepire gli aumenti sono velocissimi, i ribassi invece sono lentissimi. Poi c'è una notizia di cronaca che riguarda l'Italia, è una cronaca, insomma, che resta, mi lascia così perplesso, ma ancora se fanno ste cose. Foto in chat di ignare passeggere condite da apprezzamenti offese sessiste. La TM, che è l'azienda dei trasporti di Milano, sta indagando sul caso dei messaggi che si scambiavano alcuni autisti diffondendo immagini di passeggere riprese anche da frame delle telecamere di sicurezza. E insomma, poi condividevano queste foto all'insaputa delle passeggere sui tram.
2: In una chat loro, immaginate cosa potevano.
1: Oh, guarda questa, guarda. Insomma, per dire, tutte cose non ripetibili. Insomma, la procura va verso l'apertura di un fascicolo. Vabbè, insomma, i gruppi WhatsApp ci sono da sempre, per carità, qua non vogliamo fare esatto, perché tutti i ragazzi, anche le ragazze, ci avete. Ho visto che cos'era? Delle
2: sì,
1: amiche
2: ma
1: tu tue
2: avevate
1: il gruppo Manzo Italiano, no?
2: Sì.
1: No, allora insaputa no. Una cosa è che prendi le foto dal web,
2: ragazzi,
1: altra cosa.
2: Stai lavorando, devi essere una persona.
1: Sono solo scherzando. D'accordo, condannabile assolutamente. Poi leggiamo che a proposito, vedi, di tutela dei giovani, che c'è? Ce l'ha il gruppo Manzo Italiano?
2: No,
1: ancora?
2: Non ce l'ho, però comunque ancora esiste il vibro massaggiatore, comunque lo vendono ancora.
1: Quello là che
2: sì, ancora li vendono.
1: Ma veramente?
2: Sì.
1: Vabbè. Allora, anche nel Regno Unito, sì. Starmer ha rotto gli indugi e annuncia la messa al bando totale dei social per gli under 16. Le piattaforme digitali rendono i minorenni infelici, li espongono a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza, dice il premier, appunto, inglese. L'entrata in vigore del bando è prevista per la primavera del 2027. Si pensa anche a un, ragazzi, addirittura a un coprifuoco un coprifuoco, viene chiamato così, un coprifuoco digitale notturno, l'utilizzo dei social per gli under 18 addirittura. Vabbè, vedremo se anche da queste parti si adotteranno provvedimenti simili, ma sono sempre di più i paesi che stanno vietando i social ai minori di 16 anni. Debuttanti al mondiale, Capoverde resiste, inchioda la Spagna sullo 0-0, l'Egitto pareggia 1-1 col Belgio, parliamo dei mondiali di calcio, stesso risultato per l'Uruguay contro l'Arabia Saudita. L'Iran contro la Nuova Zelanda pareggia 2-2, stasera tocca alla Francia con il Senegal. Insomma, niente scontato abbiamo visto, ragazzi, capito? Cioè, pensavamo che la Spagna travolgisse Capoverde, invece,
2: a quanto pare, no.
1: Come titolo,
2: vediamo la Francia, no?
1: Come titolano i giornali, amaro del capo.
2: Sì.
1: Amaro per la Spagna, perlomeno. Buongiorno, siamo i mattinieri di chi si

0: insieme a noi.
1: È assurdo sto programma. Ho paura. È pericolosissimo.
2: Vero, vero.
3: Buongiorno, siete con i mattinieri. Ricordate questa radio Kiss Kiss dalle 5 alle 7. Ci ritroviamo alla nostra missione, l'attualità, quella che leggiamo sui giornali, dalle agenzie, ma anche la vostra. E adesso tocca a voi. Cosa prevede la vostra attualità quest'oggi? Vocali a questo numero:
2: 347-490-0042.
3: Sì, è chiaro, con rinnovato entusiasmo.
2: Sì, sì.
3: Cioè, c'è l'effetto rinnovato entusiasmo. Le siamo insieme.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno, ragazzi. Siamo belli svegli. Iniziamo da Angelo, buongiorno,
5: ciao,
3: come stai?
5: Sono Angelo da Lodi.
2: Ciao Angelo.
5: Qua tutto bene, si va a lavorare. Buona giornata, animo.
3: Forza, buongiorno, chi è?
6: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
2: Ciao.
6: Saluti da Antonio da Martina Franca. Dai. Animo.
3: Vai, buongiorno. Oggi.
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti e a tutti i mattinieri di Radio Kiss Kiss. E anche oggi se va. Forza, si va a lavorare. Leti e a tutti i mattinieri di Radio Kiss Kiss. E anche oggi se va. Forza, si va a lavorare.
3: Vai,
4: un

0: ancora di più.
1: Sì,
0: chiama,
1: perché
0: buona giornata.
1: L'intelligenza artificiale è gentile, ti migliora.
2: Migliora? No, no, ti ha stravolto proprio.
1: Oh, sul macchinario di cui parlavamo, ce lo dice lui qual è. Aspetta, si ricorda.
3: Max, non ricordo il nome del macchinario, ma ricordo benissimo il nome dello spot. Monica Sport, come una modella da paura. Alex da Bergamo.
2: Ma infatti,
3: kiss a tutti.
2: Io rosicavo parecchio di queste pubblicità, perché poi ti facevano vedere questo elettrostimolatore, questo vibro, vibro massaggiatore, e ti facevano vedere certi sederi che erano perfetti.
1: Capito,
2: ma che ti serve a
1: fare
2: questo vibro massaggiatore?
1: È vero, vero, però era quello con i fascioni, no? Che ti muoveva tutto, ti
2: scioccherava. Che c'era questo che c'avevano questo sedere.
4: Buongiorno, sono Michele della provincia di Salerno. Forza, che mancano solo 192 giorni a Natale.
1: Ah, molto
4: che
1: bene.
4: Che bello. Ciao, ciao a tutti.
2: Ciao.
1: Chi fa il countdown? Pronto? Buongiorno.
5: Buongiorno Max, buongiorno la Leti. Io sono in macchina, sto andando a lavoro.
1: Oh, bene.
5: E a 51 anni mi ritrovo a pensare giovedì e venerdì che dovrò fare
1: cosa?
5: Gli esami di maturità. In bocca al lupo a tutti.
1: Il grande Edoardo De Filippo diceva gli esami non finiscono mai. Bellissimo, guardate questa pista teatrale. Bellissimo, pronto? Sulla
6: Ciao
1: benzina.
6: Max, Carmine da Taranto.
1: Come va Taranto?
6: Niente,
1: Carmine.
6: Qui non è cambiato niente.
1: La benzina niente?
6: Il prezzo della benzina è sempre uguale. Però quando aumentano, aumentano già dopo, non dopo giorni, ma dopo ore.
1: All'istante, all'istante.
6: Per diminuire ci vorrà almeno un'altra settimana.
1: Difficilmente scenderanno sotto i prezzi pre-guerra, diciamo così.
7: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Pasquale D'Agrumo, terminata la prima notte di lavoro. Un saluto a tutti gli amici del gruppo. Capro capro.
1: No, capirai, mi fanno paura.
8: Max e la Lady, buongiorno. Sono Claudio il Puma da Ortanova.
1: Grande Puma.
8: Max,
1: che dici?
8: Direzione Lesina.
1: Vai.
9: Buongiorno mattinieri, appena staccato dalla notte.
1: Guarda quanti,
9: Alex
1: guarda
9: da Pescara. Animo, animo.
2: Animo.
1: Alessandro, buongiorno.
10: Buongiorno Max, buongiorno Lady. Siamo Alessandro e Emilio e ci stiamo accingendo a lavorare sulla ferrovia a Teano.
11: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Federica.
11: Un saluto da Federica, provincia di Vercelli. Vado a lavorà. Abbiamo il turno mattutino, sono Ossi in ospedale.
1: Ce la puoi fare?
11: Bacio, animo, animo!
10: Buongiorno mattinieri, Massimo. Buongiorno Max, buongiorno Leti. È come dice un amico mio, adesso ci sono gli elettrodi che ti fanno vedere che in 7 giorni quella bella panzona gonfia diventa una tartaruga.
1: Come roba io.
12: Buongiorno, buongiorno.
1: Vai,
12: ma
1: dai.
12: Ancora non l'abbiamo capito.
2: Cosa?
1: Vabbè, lascia stare, non me lo dire. Vai, pronto.
13: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Salvatore da Modena. Qui i prezzi della benzina sono calati di parecchio.
1: Dove?
13: Ma veramente tanto.
2: Ma dove?
1: Dove? Dici.
2: Ma hai preso in giro.
1: Vai.
14: Ciao Max. Ciao
2: Leti.
1: Ma Riccardo.
14: Riccardo da Novara. Direzione Torino.
1: Che dici?
14: Niente, in quanto riguarda gli stimolatori, mia mamma ai tempi prese non l'elettrostimolatore ma la pedana vibrante.
1: Ah, come no?
14: Si è usata 2 volte, è parcheggiata in taverna.
2: Mi è arrivata 2 giorni fa.
15: Buongiorno la bellissima Lady, buongiorno Max. Qua in provincia di Lecce la benzina è scesa un botto.
1: Ah, è scesa, vedi ragazzi? Allora sono contento, sta scendendo. Dai, ancora storie da mattinieri, tra poco insieme fino alle 7, dai!
16: Caffè, buon umore e la musica più bella. Musica più bella. Radio Kiss Kiss. La combo perfetta del mattino. I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: ti schissa a te e quando hai bisogno di pensare sali in sella alle due ruote e ti lasci portare da lei. Chi schissa a te che curi il tuo piccolo orto e sei orgogliosa quando ne raccogli i frutti. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
2: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
3: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
1: Bene, parliamo della casa al mare.
2: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
3: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
4: Sigma, il tuo risultato vale.
5: Kiss, kiss.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Kiss, kiss.
7: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
8: E a chi ama vivere in equilibrio.
7: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Kiss.

0: nei mattinieri di Radio Kiss Kiss si è accesa veramente un lumino, la Letti, non so se sì. ci hai fatto caso. Sono preso veramente il lumino degli attrezzi comprati ma mai utilizzati.
1: Quanti ce ne sono?
0: Parlando del fascione per la ginnastica, no? Io stavo ridendo perché insomma leggevo dei tanti messaggi che ci stanno arrivando, molti sono ricordati dei guai che hanno combinato facendo degli acquisti magari anche costosi e poi l'oggetto comprato è sempre lì. C'è una cosa che unisce proprio intere generazioni, no? Aver comprato almeno una volta un oggetto che prometteva di cambiarci la vita e poi l'abbiamo abbandonato dopo una settimana. E negli anni 80 e 90 c'erano i mitici tappeti vibranti, le fasce massaggianti dimagranti,
1: il vibromassaggiatore,
0: quello lì. Ma vibromassaggiatore sa anche di altro, Leti, non vorrei...
1: No. Quello era, si chiamava vibromassaggiatore con fasce.
0: Okay, perfetto, va bene. Quindi...
1: Se si chiama così, che devo fare? Poi adesso si è preso un altro nome totalmente differente, un'altra cosa, non posso farci una. Prima si chiamava così.
0: Vabbè, perfetto. Poi le ciclette trasformate in appendiabiti, ne vogliamo parlare? Gli addominali miracolosi da fare stando seduti sul divano con le fasce che ti davano la scossetta.
1: Quella ce l'ho avuta e l'ho sempre utilizzata. Devo dire che erano buone.
0: Dici? Sì. Vabbè, non so. Comunque la storia non è cambiata molto, nemmeno oggi, perché dalle macchine per fare il pane, gli estrattori di succo, dal tapirulane pieghevoli alla friggitrice ad aria super tecnologica, insomma compriamo le cose con molto entusiasmo e poi restano lì invendute. Ragazzi, allora diteci assolutamente cosa avete comprato e resta lì invenduto. Messaggi vocali o di testa al nostro numero
1: 347 490 0042.
2: Dalle prime luci del mattino fino al primo sorriso della giornata,
3: animo, animo!
2: I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: Eli, bella, rossa, fiammante come nuova, non ho mai fatto nulla. Daniela da Padova.
1: Macchina per cucire elettrica, entusiasmo alle stelle, ma non ho mai cucito nemmeno un bottone. Aleti, Francesca da Verona.
0: Sembravi quella di OK, il prezzo è giusto. Macchina da cucire elettrica, il prezzo giusto, ti ricordi?
1: Mamma, sì.
0: Mamma, mi abbiamo acceso un po' dei ricordi. Nel 94 comprai il tappeto vibrante, i chili sono rimasti, ma almeno tremavo dalla paura. Sandra da Modena dice: mi divertivo solo a parlare mentre tremavo. Come stai? Quella roba lì viene fuori, no?
1: Ho preso una macchina per i waffle, usata la prima domenica, poi mai più, ora nella credenza. Matteo da Genova.
0: Macchina per fare il pane, usata due volte, adesso occupa il posto che sognava di avere, il tostapane. Lucia da Pescara, buongiorno. E poi guarda quanti bei
1: poi friggitrice ad aria smart, promessa di rivoluzione, in realtà è che prende polvere sul piano cucina. Davide da Bologna.
0: C'è un ascoltatore che ci ricorda una tuta.
1: Sì.
2: Ciao Max, ciao Leti, ma perché ve la ricordate la tuta dimagrante, quel bustone in plastica che ti faceva solo sudare promettendo di perdere peso?
1: Anche quella avevo comprato.
2: Disidratavi solamente. Buona giornata, kiss.
1: Buona giornata, però faceva, era
0: però
1: una sauna.
0: Io mi ricordo questa eccezione, che c'è questo dubbio che sollevavano in molti.
1: Quale?
0: Vabbè, ma ti fa sudare, ma poi ti crea le smagliature.
1: Ma
0: capito?
1: Quando mai?
0: Dicevano così, mi ricordo.
1: No. Set per sushi fatto in casa, l'ho aperto, guardato e rimesso nella scatola. Elena da Firenze.
0: Anche perché non deve essere facile fare sushi, voglio avere il set, ma non lo so, sono così rapidi. Ho comprato un tapirulan, ragazzi, da anni corre solo la bolletta della luce quando lo sposto per pulire. Monica da Verona. Ragazzi, ho comprato il kit per fare ginnastica in casa, l'unico esercizio riuscito è stato spostarlo da una stanza all'altra. Maria da Napoli, buongiorno.
1: Poi una macchina del caffè super tecnologica, più funzioni del mio telefono, ma io uso sempre la moca. Elisa da Padova. Chi l'ha comprata? La ricompro io, se vuoi, posso provare io. Poi un set di pesi da palestra a casa, li uso solo per spostare il tappeto che era da Cagliari.
0: Ho capito. Insomma, ragazzi, quanti oggetti inutilizzati avete? Poi c'è chi li ha ricevuti in regalo al matrimonio. Dice: ragazzi, a proposito della planetaria, per il matrimonio ne ho ricevute 3, anche se diverse, nessuna utilizzata. Credo che le metterò, vabbè, scrive il nome dell'app, quelle per venderle, capito? Lì. Quella che devi correre. Corri, ho fatto un affare, 2 euro, ho venduto. Beh, che affare? 2 euro, manca il tempo di andare. Va bene, dai, vi sentiamo con gli acquisti inutili tra poco al nostro numero.
1: 347 490 0042.

0: Businessman.
1: Lo dice, me l'aspettavo alla fine. Dito della piaga nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo. Dai, ce la possiamo fare, sì, anche questo martedì mattina. Mi sembra che si lamentasse un po' troppo del businessman, lei, che sta sempre al telefono e lavora in ogni momento. Questo è un altro argomento che potremmo cavalcare domani, magari.
2: Ma sì, volentieri, ragazzi, però, ne ho tante da dire su questo.
1: Sì, per lo studio dei mattinieri, ecco, stavamo leggendo che molti acquisti che facciamo vengono spesso utilizzati intensamente i primi giorni e poi progressivamente.
2: Perché uno si fa prendere dall'entusiasmo, capito? Lo voglio, poi ti fanno vedere 3000 pubblicità, capito che
1: E poi vengono dimenticati, perché dicono gli esperti, gli psicologi, chi ci analizza, spesso compriamo più l'idea di quello che diventeremo che l'oggetto stesso. Questo mi fa fare così, mi tonifica, mi fa gli addominali a tartaruga. C'è la solita battuta, la tartaruga rovesciata, però vabbè, comunque c'è quell'oggetto, ci raccontate di quell'oggetto che avete comprato con tanto, tanto amore, tanta speranza, investendo anche un po' di soldi, ma è rimasto lì inutilizzato.
2: Senti questa. Vai. Ma della macchina che doveva cucinare da sola, pagata 1600 euro e usata solo per fare la crema mascarpone, Chiara d'Arezzo. Poi mia moglie comprò un aspirapolvere, me lo ricordo, non faccio il nome, molto famosa, usata una volta e adesso è parcheggiata nel ripostiglia. Più di 2000 euro buttati, Roberto.
1: Che vuol dire fumosa? Cioè faceva il vapore? Quella vapore, cos'è fumosa? Cosa
2: no, l'aspirapolvere, non faccio il nome, ho detto.
1: Ah,
2: non
1: ho capito,
2: fumosa.
1: Molto,
2: famosa. Okay, non faccio il nome perché non facciamo il nome perché ci sono ancora, capito? Quindi usata una volta, adesso è parcheggiata lì.
1: Beh, non tutti sanno utilizzare, cioè utilizzano poi gli oggetti che hanno preso con molta veemenza. Vedo che arrivi, mi cambierà la vita. Ne sai qualcosa tu con gli aspirapolveri, quelli che girano da soli?
2: No,
1: casa,
2: io Cesarino lo uso tutti i giorni.
1: Lo chiami Cesarino?
2: Sì, l'ho chiamato Cesarino, fantastico.
1: Oggetti comprati, mai utilizzati o poco utilizzati, quali vostri? Potete rispondere con un messaggio vocale o di testo al nostro numero
2: 347 490 0042.
1: Vi leggiamo ed ascoltiamo tra poco nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Kiss. Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei compro-oro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.

0: ragazzi, siamo partiti stamattina. Buongiorno, siete con i mattinieri. Ricordate, sì, questa è Radio Kiss Kiss, Max Poli.
1: La Leti.
0: Ogni mattina dalle 5 alle 7 la giornata di Kiss Kiss inizia molto presto in assoluta diretta. È venuto fuori un ricordo stamattina, un ricordo molto anni 80-90, mettiamola così, quando ci proponevano con delle promozioni in TV. Sì. Quei fascioni che si muovevano, oscillavano,
1: sì,
0: e che mettevamo a incrocio dietro la schiena oppure sui fianchi e ci servivano, ci shakeravano, no? Vi ricordate? Cioè, sì. Dove c'era la bella modella. Allora potete guardare in questo momento la Leti che indossa, vedete come mette bene il fascione, e facevano la televendita, no?
1: Sì, è vero.
0: E tu restavi lì a guardare, guarda sta ragazza come è venuta fuori, bene grazie,
1: certo,
0: a questi fascioni,
1: è
0: mamma mia,
1: bene,
0: oggi. E allora compravamo, poi spesso questi oggetti restavano inutilizzati, e in alcuni casi gli oggetti che abbiamo comprato con tanta speranza, perché proiettavamo di noi, che ne so, un'immagine totalmente diversa, e hanno creato danni in alcuni casi. Sentite Daniela. Buongiorno.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Daniela da Brescia.
1: Ciao.
2: Portando a spasso il cane, ho avuto la bella idea di acquistare una corda per saltare. Io abito dove c'è la campagna e posso fare sport mentre passeggio. Mi sono danneggiata al ginocchio e ho dovuto fare le infiltrazioni. Praticamente un oggetto acquistato col pensiero di fare chissà che cosa e niente, buttato via.
0: Quello sono i social maledetti. Vedi quella che con la corda fa. Oh, guarda come salta, ci riesco anch'io.
1: Sì,
0: boh,
1: eh.
0: Aspetta, si è rotta la gamba, mannaggia, perché il terreno era sconnesso. E c'è una cosa che io voglio comprare, sì, da parecchio, però questo ascoltatore mi scoraggia. Il fornetto.
1: Fammi sentire.
3: Buongiorno Max, buongiorno Leti, sono Fabio da Nembro.
1: Ciao.
3: La mia morosa ha il fornetto per fare la pizza con la legna.
1: Sì.
0: Bello.
3: Da poter mettere all'esterno.
1: Sì.
3: Ci fosse una volta che mi abbia mai fatto la pizza in 3 anni che ci conosciamo. È in garage a prendere polvere.
1: Ma dai, ma lo rivendete?
0: Lo compra la Leti, ragazzi.
1: Lo compro io. Ho il terrazzo.
0: Io ho visto quello elettrico a gas, ma con la legna.
1: È buona, eh?
0: No, deve essere.
1: No, per carità, che stai dicendo?
0: È bellissimo. Che fai la pizza a legna, è spettacolare.
1: Però qual è il problema?
0: Non lo so, va bene.
1: Perché il barbecue a volte, cioè, non lo fai pure con la legna. Il barbecue.
0: Sentiamo, guarda quanti oggetti. Guarda.
4: Ciao. Sono Pietro da Bareggio.
1: Ciao.
4: Ho comprato uno shaker 4-5 anni fa,
1: sì,
4: elettronico. L'ho usato una volta, secondo me è ancora in pensione. ciao kiss kiss.
0: Devo dire anche tanti strumenti musicali acquistati e rimasti lì, però quelli possono arredare, sai. Va bene,
1: sì.
0: Parliamo tra poco nel finale dei mattinieri di Kiss Kiss.

0: Siena Spyro, Material Lover, c'entra anche con l'argomento che stiamo trattando stamattina. Gli amori proprio così materiali, ecco, sì. Per gli oggetti, per le cose, devo averlo, deve essere mio, lo compro e poi lo lascio lì, inutilizzato. E questo è un po' l'argomento che è venuto fuori stamattina, sentite lui.
1: Oggetti mai usati, mia moglie, 5 anni, ha comprato una chitarra che doveva impararla a suonare. La stanno suonando i topi, animo.
0: Però la chitarra, ragazzi, arreda molto, come chi voleva imparare,
2: quindi
0: un amico.
2: Quindi la vuoi attaccare alla parete?
0: Capito. Metti da qualche parte, arreda, okay. Se proprio non ti torna utile, capito?
2: Sì.
0: Beh, pronto, vai.
3: Buongiorno Max, buongiorno la rete.
2: Ciao.
3: Alessandro da Molsommalo Terme. Macchina per il pane comprata. Poi, quando capisci che mezzo chilo di pane ti costa come una cena fuori,
0: sì.
3: E preferisci andare a comprare che farlo in casa.
0: Vabbè, dai.
3: Ciao, chi schizza a tutti.
0: Che c'è da dire?
2: Ho comprato una macchina del gelato domestica, l'ho usata una volta e poi ho scoperto che il gelato del supermercato è più semplice. Roberto da Roma.
0: Vabbè, però non è vero, ragazzi, questo è un altro aspetto da creare, cioè quando fai una cosa tua ha tutt'altro sapore, cioè,
2: sì,
0: cioè,
2: ma dipende però quanto ci metti,
0: l'ho fatta io,
2: non lo so.
0: Capito? Vabbè, dai, chi
4: buongiorno è? Max, buongiorno Leti, Danilo dalla Mezza Terme.
2: Ciao.
4: Animo. Io ho comprato un calcio balilla. Saranno come minimo 10 anni che è su in soffitta a prendere polvere.
2: Ma però, dai,
0: però quella è un'altra cosa figa.
2: Però
0: il tavolo
2: rivendilo
0: da ping pong,
2: perché è da collezione, no?
0: Dipende qual è, però ce ne sono alcuni che sono bellissimi. Io, per esempio, con gli amici lo utilizzerei volentieri. Uno parte sempre così, poi devi vedere se lo fai veramente. Vabbè, comunque, dai. Ci torniamo, come sempre, sì. Ci avete dato spunti per parlare di altri argomenti domani mattina, magari nei prossimi giorni, quindi ogni mattina dalle 5 alle 7 ci siamo noi mattinieri. E adesso, come sempre, vi lasciamo in ottime mani quelli di Pippo e Adriana,
2: sì.
0: Con il Pippo Pelo Show, grazie intanto alla regia.
2: Andrea Cimino.
0: Ritorniamo in onda domani dunque con i mattinieri alle 5. Arrivo Big Mountain Baby I Love You Way dal 1994 dai mattinieri Max Poli.

0: Your Way era il 1994, canzone con la quale salutiamo i mattinieri e apriamo quasi il Pippo per lo show. Quasi.
1: Buongiorno, sono le 6.57, c'è subito pronto per noi dalla redazione Umberto Aprea per tutte le news, a tra poco.
2: Grazie Adriana, buongiorno Pippo, un saluto a tutti voi. Medio Oriente in primo piano, cresce l'attesa per la firma dell'accordo preliminare per la fine delle ostilità tra Stati Uniti e Iran. Sarà formalizzata venerdì in Svizzera e fino a quel momento il blocco militare statunitense dei porti iraniani resta in vigore. Lo ha reso noto l'esercito americano in un comunicato. Hanno inoltre avvertito che non bisogna tentare di attraversare lo stretto di Hormuz fino a quando non verrà fornita un'esplicita autorizzazione. E durante la prima giornata di lavori al G7 di Evianne in Francia, Donald Trump ha rivendicato l'accordo con l'Iran, assicurando l'immediata riapertura dello stretto. Quanto alla proposta europea di contribuire alla sicurezza dell'area, il capo della Casa Bianca ha sottolineato che non c'è bisogno di grande aiuto. Dal canto suo, il presidente francese Macron ha affermato che Parigi è tuttavia pronta a schierare tutti i mezzi necessari. Presente al G7 di Evian anche Giorgia Meloni, che in una dichiarazione congiunta con Regno Unito, Francia e Germania ha espresso soddisfazione per l'accordo in Medio Oriente. Anche la Premier ha confermato la disponibilità a inviare navi italiane per le operazioni di sminamento previo via libera del Parlamento. In Italia, con la cronaca, ancora nessuna traccia delle sorelle di Minturno in provincia di Latina, Liscia e Sara, 12 e 16 anni, scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Le ricerche proseguono nell'intera area del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. La procura di Sulmona ha aperto un'indagine per sottrazione di minori contro ignoti e ieri un ulteriore fascicolo per abbandono di minori nei confronti dei responsabili della struttura. Anche il Tribunale per i minorenni dell'Aquila sta seguendo il caso. A Milano, fotografie rubate dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici e commenti sessisti. Questo è il contenuto di una chat di gruppo tra dipendenti di ATM che estrapolavano immagini di donne sedute o in piedi sui tram per poi scambiarsele su WhatsApp e accompagnarle con frasi a sfondo erotico. L'attività è stata scoperta da una passeggera che, mentre era seduta su un tram del capoluogo lombardo, ha visto dal telefono del suo vicino, un autista in pausa facilmente riconoscibile dalla divisa, le conversazioni. Da lì la denuncia, si va ora verso l'apertura di un fascicolo in procura che dovrà poi decidere per quali ipotesi di reato procedere. Siamo allo sport con il calcio, non va oltre il pareggio il Belgio di Rudy Garcia all'esordio ai mondiali 2026. I Diavoli Rossi sono stati fermati sull'1-1 dall'Egitto in una partita decisa dai gol di Ashour al 20° e dall'autorete di Ani al 66°, propiziato da Romelu Lukaku, entrato in campo da appena 20 secondi. Si sono concluse invece nella notte italiana 2-2 Iran-Nuova Zelanda e Arabia Saudita-Uruguay invece 1-1. Sorpresa nel gruppo H con il clamoroso stop subito ieri dalla Spagna contro Capoverde, che ha fermato Liberici sullo 0-0 nella sua prima partita della storia in Coppa del Mondo. Abbiamo concluso, vi lascio con Pippo e Adriana da Umberto Aprea, buona giornata e kiss kiss a tutti.

0: per essere chiari subito che Lukaku ieri non ha segnato, ma è un autogol del calciatore egiziano. Anche i telecronisti subito, due secondi per essere... No, si è buttato
1: era
0: a terra.
1: Autogol?
0: Era un autogol clamoroso del giocatore egiziano. Quindi non ha segnato Lukaku, che sia chiaro. Perché no,
1: molti hanno pensavano che avesse segnato.
0: Sì, perché io ieri ho tifato tantissimo per l'Egitto.
1: Hai visto tutta la partita?
0: Tutta la partita.
1: Bravo.
0: Finalmente ho visto una partita intera di questi mondiali. Giocano di notte, noi non possiamo vederle.
1: No, quasi mai, quasi mai. Dai che si parte, buon martedì!

0: C'erano dei suoni strani sulla sigla che non sono contemplati.
1: Adesso li capiamo meglio. Buongiorno a tutti, buon martedì. Come iniziare, diciamo, la settimana? Perché martedì è ancora inizio settimana e lo facciamo ovviamente accarezzando
0: ecco.
1: Le maniglie dell'amore.
0: Ma che vuoi?
1: Non mi posso muovere tanto.
0: Adriana, ci sono due airbag che stanno saltando. Boom. Ma cos'è?
1: Allora,
0: ragazzi,
1: ho la camicia.
0: Ho visto due airbag saltare, uno a destra e uno a manca.
1: Tipo, ho la camicia molto crop.
0: Molto crop, sì.
1: E tra l'altro è anche un po' ampia. Quindi se salto. Quindi ho dovuto mantenermi.
0: Vuoi fare di nuovo Poppy Poppy? Vediamo se sente.
1: Guarda, guarda come lo devo fare.
0: Fai di nuovo Poppy Poppy come lo stavi facendo.
1: No,
0: sentiamo
1: non lo
0: il rumore.
1: Posso fare.
0: No, prova un attimo. Sentiamo il rumore. Allora, l'altro rumore riguarda Adriana. Uno è il Poppy Poppy per me e l'altro è per lei.
1: E il mio Poppy Poppy.
0: Va bene.
1: Va bene, buongiorno, si parte. Come stai, Pelo?
0: Molto bene. Molto
1: stai bene?
0: Ieri ho riposato tutto il giorno, giornata di.
1: Pensa che fortuna!
0: Giornata casalinga totale.
1: Wow! Sì, ho visto il tramonto da casa tua, molto bello. Ieri c'era un tramonto.
0: C'era un arcobaleno. C'era un arcobaleno stupendo e c'era il cielo rosso che aveva dipinto di rosso tutte le case. Sembrava un quadro, ho dovuto immortalarlo.
1: E ieri sera, proprio intorno alle 20:30, pensavo, cavoli, le giornate si accorceranno, ce l'hanno detto gli amici del meteo.it.
0: Ma perché accorciarci la vita? Si accorceranno.
1: Quindi ho detto godiamoci, perché alle 9, per esempio, alle 21 è ancora giorno, quindi
0: sì,
1: godiamoci gli ultimi giorni di questo.
0: Noi ci sveglieremo di mattina ancora fino alla fine di questa stagione del Pippo Pelo Show, perché poi a fine luglio noi ci fermiamo per un mese e quando torneremo
1: non ci svegliamo più.
0: No, quando torneremo a settembre la mattina ci sveglieremo col buio di nuovo.
1: Sì, ma adesso
0: sì,
1: pensiamo,
0: ci sveglieremo col buio,
1: pensiamo,
0: è garantito. E usciremo di casa che è proprio ancora seminotte, diciamo.
1: Più o meno.
0: Sì, più o meno così.
1: Pensiamo ad oggi che è il 16 di giugno. Allora, vi siete mai chiesti quanta della vostra saggezza quotidiana derivi da frasi, per esempio, sentite dai nonni, dai genitori,
0: sì,
1: da un parente, da uno zio?
0: Tramandate nelle famiglie.
1: Sì, frasi anche un po' terroristiche, devo dire.
0: A parte frasi, ma proprio regole non scritte della famiglia.
1: Regole.
0: A casa mia il pane al contrario non si mette mai, perché mia nonna era proprio... Noi vivevamo con mia nonna.
1: Questo un po' ha a che fare con la scaramanzia,
0: sì,
1: però.
0: Sì, sì, mia nonna su questa regola era rigida. Non si tagliano le unghie di sera.
1: Anch'io la sapevo.
0: Esattamente.
1: Questa.
0: A
1: sì,
0: casa mia non mai fatto, perché mia nonna era rigida su queste cose e sul pane al contrario. Non si mette il pane al contrario, perché porta sfortuna.
1: Non lo sapevo questo del
0: sì,
1: pane.
0: Sì, non si mette il pane al contrario.
1: No,
0: ma ce ne sono tante altre. Non si stende il bucato di notte, anche.
1: E su questo Larauccio,
0: la maestra. Sì, una volta mi ha fatto una lezione del perché il bucato di notte. Perché io mi ricordavo della regola non scritta, ma non mi ricordavo il perché.
1: Vabbè, perché di notte c'è umidità, quindi prende l'umidità. Allora, tutte le cose che avete imparato, ora al di là, vi abbiamo fatto giusto qualche esempio. Per esempio, io ricordo che quando si andava al mare e mangiavi, mio padre era tassativo. Se non passavano tre ore in acqua,
0: non puoi fare il bagno.
1: La sauna, il
0: sì,
1: sudore.
0: Anche quando l'acqua era bollente, l'acqua
1: sì,
0: del mare, non potevi fare il bagno.
1: Non
0: in
1: potevi.
0: Realtà era una cavolata, perché quello che provoca lo shock è il passaggio dal caldo al freddo.
1: Dal caldo al
0: Ma
1: freddo.
0: Se l'acqua è calda, insomma, puoi immergerti piano piano e farlo tranquillamente.
1: Le cose che avete imparato, anche esempi quasi terroristici, genitoriali, tramandati.
0: Che però sono regole non scritte della vostra famiglia. La
1: sì,
0: mutanda si cambia ogni giorno. A casa di Pica non c'era questa regola scritta e lui la cambia una volta a settimana.
2: La mettiamo al contrario, la giriamo.
0: La girano, esattamente.
1: Giusto, bisogna ottimizzare.

0: bellissima. Wow, che bella! Snow on the Sahara, la canzone di Angoon, cantata da un ascoltatore virato, credo. Non credo fosse un'ascoltatrice, ma un ascoltatore virato che ha cantato Snow on the Sahara.
1: Dal 1999 su Radio Kiss Kiss.
2: Le canzoni sotto la doccia. Le canzoni sotto la doccia. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: canzone di Hangoon, Snowin' Sahara, 1999, erano gli anni d'oro di quest'artista che ci fece sentire due o tre canzoni shock una dietro l'altra e poi non abbiamo più saputo.
1: A me piacerebbe
0: nulla di
1: rivederla,
0: lei,
1: riascoltarla.
0: Sempre
1: come
0: bella.
1: Sarebbe oggi la sua musica?
0: Io l'ho vista, è sempre molto bella lei, molto
1: sì,
0: bella, con una voce stupenda.
1: La sua musica che suona alla radio nel 2026, ci piacerebbe che tornasse. Magari lei continua a far musica, ma non a livello globale, no?
0: Ovvio. Noi siamo, come sempre, in qualche modo in attesa dei vostri messaggi, perché il programma lo fate voi, lo facciamo noi, siamo qua ma con i nostri ricordi, ma lo fate voi, perché oggi stiamo parlando delle regole non scritte in famiglia. Adriana, a casa mia c'era un'altra regola importante: non uscire, soprattutto quando eravamo più piccoli, non uscire di primo pomeriggio d'estate. Si chiamava a controra.
1: La controra.
0: Non si è, perché è pericoloso, perché non c'è nessuno per strada.
1: Basta accendere un qualsiasi TG anche attualmente e ti dirà non uscire nelle ore più calde.
0: No, non era per il caldo.
1: E per cosa?
0: Ma no, a controra era perché era pericoloso uscire per strada.
1: Ah, perché non c'era nessuno
0: tipo
1: per
0: strada? Tipo la domenica
1: strada?
0: Pomeriggio anche d'inverno, alle 3 di pomeriggio, alle 2 di pomeriggio, all'epoca per strada non
1: perché
0: c'era nessuno.
1: Perché era isolata il quartiere?
0: No, perché in genere nelle strade all'epoca non c'era nessuno.
1: Ecco.
0: Adesso per esempio anche nella mia città c'è sempre tanta gente in giro, che sia domenica, lunedì, martedì, non c'è più differenza.
1: Mangia le carote che ti vengono gli occhi belli, oppure che aiuta la vista, qualcuno ve l'aveva mai detto?
0: No, sapevo di perdere la vista. Per esempio Peppino ha perso la vista con le pippe, cioè
1: per altre
0: lui,
1: cose
0: sì. Che le famose diottrie perse con che ne so, il catalogo di Postal Market per esempio.
1: Quindi doveva mangiare molte carote. Dai,
0: sì.
1: Sentiamo
2: ciao,
1: i nostri
2: Pippo,
1: amici.
2: Ciao Adriana, ciao. Nella mia famiglia c'era la regola che io seguo tuttora, che il pane non si butta, ma qualora si dovesse buttare per che è andato a male, che è ammuffito eccetera, si bacia prima.
0: Vedi?
1: Sì, ma io lo faccio tuttora.
0: Il pane non si butta e qualora lo buttassi devi baciarlo prima.
1: Io lo faccio,
0: lo fai
1: ancora
0: a casa tua?
1: Sì, perché purtroppo certe cose ti entrano dentro e non riesci più a liberartene, quindi dicevo vabbè, nel dubbio lo faccio lo stesso.
0: Anche Luisella bacia il pane, bacia pure me quando arriva, poi
1: bacia
0: mi butta
1: il pane,
0: prima
1: sì,
0: di
1: sì,
0: buttarmi mi bacia, sì.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana,
1: buongiorno
2: Fiorella. Le cose che ho appreso dai miei nonni sono tante. Una è quando esce lo zaiolo di guardare con l'occhio nella bottiglia, e vi posso assicurare che lo zaiolo scompare entro la giornata.
0: Un'altra
2: cosa che ho imparato: quando le slogature di mio nonno si faceva il chiaro d'uova e ci si metteva in un fazzoletto di cotone sulla slogatura e passava tutto il gonfiore.
0: Sono le regole non scritte, anche queste,
1: anche
0: no? Guarda nella bottiglia con l'orzaiolo e l'orzaiolo passa. E poi l'orzaiolo miracolosamente passava. Poi, per esempio, nelle nostre case, a casa di Adriana, la nonna, la zia erano tutte fattucchiere, facevano gli occhi, no? E non c'era la regola scritta. Allora tu andavi lì, mettevano l'acqua nell'olio,
1: no,
0: l'olio
1: veramente
0: si apriva.
1: Questa roba qua.
0: A casa
1: faceva
0: di Adriana era quella roba che ti passavano il dito in fronte.
1: No, si facevano tipo delle preghiere.
0: Lo
1: faceva
0: sì,
1: la
0: sì,
1: mamma di una mia carissima amica.
0: Adriana, qualche giorno fa l'ho sentita dire alla sua amica: dopo vengo da te, ma già fa l'occhio. Era proprio la frase tipica.
1: È una frase.
0: E lei viene
1: tipica,
0: poi fa gli sbadigli, giusto?
1: No, chi fa gli sbadigli è colei che ti toglie gli occhi.
0: Ah, quella persona che ti toglie gli occhi.
1: Comincia a sbadigliare.
0: Sbadiglia,
1: più sbadigli fa, più occhi
0: tu avevi.
1: Avevi addosso. Capito?
0: Sì. Pepica ha vissuto così con l'occhio in gol. Sembra a casa sua.
3: Le patate non si cavano con la luna piena.
0: Cosa ha detto?
1: Non
3: le patate non si cavano con la luna piena.
0: Non bisogna cavare le patate, cioè non bisogna prenderle, raccogliere patate
1: con
0: quando,
1: la luna piena,
0: quando c'è la luna piena.
1: Questa non la sapevamo.
0: Vedi?
1: Poi.
0: Comunque va bene. Insomma, io direi che ci sono abbastanza presupposti per andare avanti. Adriana, io direi che adesso è arrivato il momento di farlo. Adriana, io direi che adesso è arrivato il momento di fare una piccola pausa. Anche questa è una tradizione non scritta.

0: 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene preso.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
3: Kiss, kiss. Quando non sono a casa? A casa tutto bene.
4: Quando rientro tardi la sera? A casa tutto bene.
5: Quando hai Win 3 protetti? A casa tutto bene.
6: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Kiss, kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach

0: maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro, batte, forte, sempre.
2: Kiss, kiss. Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Kiss, kiss.
3: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
1: Kiss, kiss.
4: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad!
5: Via, via.
4: Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
0: Kiss Kiss! La musica più bella. La musica più bella.

0: quella bellissima tradizione non scritta di ritirare lo stipendio e a porlo tra i seni a casa tua è ancora
1: mia nonna lo faceva sempre.
0: Adriano, ricordiamo che ha spazio per 4 stipendi, quindi volevo dire alle persone che hanno da ritirare, non lo so, lo stipendio alle poste, la pensione, altre cose, se va Adriano ne può prendere fino a 4, giusto?
1: Beh, dipende dagli stipendi, Pippo.
0: Può apporre 4.
1: Da quanto è cospicuo lo stipendio. Oppure nel caso in cui guadagnaste come Pippo Pelo, beh, forse un solo stipendio, secondo
0: me. Ci va abbondantemente.
1: Anche molto abbondante, quindi non ci andrei, non entrerebbe nei miei seni. È la verità, Luisella, non ridere, ma è la verità. Lo
0: sì, e poi
1: tutti.
0: Quando tu ti volevano
1: offrire. No, non entra.
0: Quando
1: è
0: Adriana
1: ufficiale.
0: Vuole offrire un gelatino al bar, fa così.
1: Sì, sì.
0: Fai vedere come fa il movimento.
1: Aspetta. Ce l'ho veramente.
0: Così fa.
1: Così?
0: Vedi e prendi i soldi. Sì.
1: E mia nonna questa, allora io sfido gli ascoltatori a ricordare.
0: Dai, chi non ha avuto la nonna che ne metteva
1: che tirava le banconote dai segni
0: e che diceva vatti a comprare il gelatino.

0: devi dare a me.
1: Anche questa è una regola non scritta.
2: Adesso
1: eh?
2: C'è la fragolina che c'è sul gelato, capito? A te non piace, la dai a me. Quello
1: io,
2: è il senso.
1: Io scarto la ciliegina, non la fragolina.
2: Non c'era nessun doppio senso in questa canzone.
1: No, niente, era solo
2: zero.
1: Uno il senso e
2: ti
1: basta.
2: Ti piace il gelatino, tu stavi mangiando il gelatino, sì, con su apposta una fragolina, uh-huh, e quella fragolina a te non piace. E quindi mm-hmm, tu ti mangi il gelatino e la fragolina la dai a me.
1: E quindi abbiamo capito che il senso è unico, non ce ne sono altri.
2: Sì, non ci sono altri sensi. No? Allora, è che tu vedi sempre il marcio nelle cose.
1: Sì, vedo sempre il marcio, sono marcia dentro. Nadia, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Benvenuta, tu sei a Cuneo, vero?
3: Sì, sì, sì.
2: Nadia, okay, dalle tue parti l'usanza di mettere, diciamo, lo stipendio, la pensione tra i seni era in voga per qualche...
3: No.
2: Mai usato?
3: No. No.
2: No.
1: Non l'hai mai visto fare a nessuna persona anziana?
3: No,
1: quando eri piccola?
3: No.
2: No, vedi, okay, okay. No, a Cuneo non era in voga, vedi, evidentemente. Allora, Nadia, veniamo invece a te.
3: Sì. E da noi invece era in voga che, ad esempio, mia nonna, quando vedeva io ero molto piccola e me lo ricordo bene, okay, perché vedeva magari mio papà vestito con una maglia gialla, mm-hmm, e mia mamma piaceva molto il colore giallo, e ogni tanto comprava la maglietta, la maglia, mio padre gialla.
2: Gialla.
3: Poi andavamo a cena da mia nonna e mia nonna guardava mio papà, che era suo figlio, e gli diceva: ah, ma sei cucù, vuol dire, ah, gli diceva, traduco, ah, ma sei cucù.
2: Sei cucù?
1: Cucù?
3: Cucù. E mio papà si arrabbiava e mia mamma diceva: ma va, ma cosa dici?
2: Ma che significa cucù?
3: Si indossa dalle mie parti, da dove vengo io, dalla montagna, mm-hmm, se uno indossa un indumento giallo è cornuto.
1: Ah, oh, questo significa
2: quelli
1: cucù
2: che indossano una maglia gialla sono cornuti.
3: Cornuti.
2: Sto pensando cornuti. Chi mette del giallo qui dentro, ma ultimamente non ho visto giallo.
3: Però a me sta cosa è rimasta, tant'è che io non metto niente di giallo.
1: Ma veramente?
2: Ah, vedi?
3: Ma perché è proprio i vecchi vedevano qualcuno vestito di giallo, ridevano tra di loro e dicevano: ah, vedi, è cucù.
1: Beh, ma secondo me ci deve essere un'origine. Cioè, nel senso, una spiegazione essere. Probabilmente c'è, e che tu non la conosci, però non te l'ha mai spiegato.
3: No, non me l'hanno mai spiegata.
2: Non te l'hanno mai spiegato. Però sicuramente c'era un motivo.
1: Beh, c'era un motivo di sicuro.
2: Un motivo antico per cui, diciamo,
1: anche un fatto accaduto tanti
2: sì,
1: anni fa, che ha scatenato, diciamo, questa diceria e questa credenza.
2: Però grazie,
1: no,
2: per avercela raccontata.
3: Come funerale non vai vestito di viola.
2: Vero, cioè, anche nello spettacolo. Prima non si usava il viola.
3: Anche nello spettacolo.
2: Adesso è un po' sdoganato. Un po' sdoganato. Le trovi le persone sui palchi o comunque in televisione vestite di viola.
1: È stato un po' sdoganato, però ci fai sempre attenzione.
2: Ci fa sempre attenzione.
3: Però nel mio paesino vestiti di gialli non li vedi.
2: Ah, veramente?
1: Ma veramente?
3: Sdoganato.
2: Qual è il tuo paesino? No. Come si chiama?
3: Sampeira.
2: Sampeira?
3: Sampeire.
2: Sampeire.
1: Sampeire.
2: Bene.
3: Sì,
1: è un paesino piccolo.
3: Ai piedi del Monviso. Sì,
2: ai piedi del Monviso.
3: Sì.
2: Bene. Fortunatamente in quel paesino ascolti Radio Kiss Kiss e questo a noi fa molto piacere. Nadia.
3: Sì, infatti, è vero.
2: Grazie mille.
3: Grazie a te. Noi ascoltarvi, assolutamente.
1: Grazie.
2: Un bacio
1: ciao,
2: grandissimo. Ciao,
1: ciao
2: Nadia.
3: Anche
2: qualcuno
3: voi,
2: ha scritto:
3: ciao.
2: Mia nonna aveva una banca nel seno.
1: Vedi?
2: Sì.
4: Ciao Adriana, ciao Pippo, confermo. Ciao. Mia nonna il portafoglio era nei suoi seni. Accompagnavo la posta a prendere la pensione, si girava e metteva tutto in cassaforte. Ciao a tutti e buona giornata.
2: È un po', diciamo, significava: se vuoi la mia pensione o il mio stipendio, devi passare sul mio corpo. È proprio,
1: cioè,
2: così.
1: Nel senso, non esiste luogo più intimo, più ben protetto e custodito dei
2: seni.
1: Esattamente.
2: Adriana pure appone, diciamo, lo stipendio della radio, va su al quinto piano da Luisa che la paga. E Luisa dice: Adriana, e lei prende il malloppo e lo adagia.
1: Sto provando a corrompere.
2: Si gira,
1: voglio...
2: Si gira un po'.
1: Sì.
2: Ecco qua.
1: Avvolto in un fazzoletto di lino.
2: Di lino,
1: perché
2: sì.
1: Perché poi le nonne dove li mettevano questi soldi? Non sparpagliati, sparsi nel reggiseno, no. Li avvolgevano in un fazzoletto.
2: O in un fazzoletto o erano...
1: No, nel fazzoletto.
2: Sì, arrotolati, non dritti, arrotolati.
1: No, però non a contatto con la pelle.
2: Non a contatto
1: c'era
2: con la pelle.
1: C'era il fazzoletto, sempre.
5: Buongiorno ragazzi, sono
1: Buongiorno Sara.
5: A casa mia c'era una regola subdola. Nel senso che mio padre non voleva assolutamente che si mangiasse in pigiama a pranzo, cioè,
2: è vero.
5: Anche se
2: vero.
5: Magari ci svegliavamo tardi, ma a pranzo non si poteva restare con il pigiama. E questa è una cosa che, nonostante al tempo odiassi, adesso fa parte, insomma, anche della mia vita quotidiana.
1: Lo faccio vedi? Anch'io, lo faccio anch'io.
2: No, no, no, anche io non, proprio è una cosa che non amo. Il pigiama quando sei sveglio, che sei bello sveglio, devi toglierlo, devi metti toglierlo. Una tuta per la casa.
1: Non si può contaminare
2: ma
1: il pigiama.
2: No, non puoi stare a tavola.
1: Quindi deve restare
2: pigiama,
1: lì. Hai ragione, anch'io lo faccio in automatico e lo insegno a mio figlio.
2: A casa mia c'era la regola non scritta che quando si pranzava si doveva stare tutti a tavola. E guai se uno non c'era.
1: Oggi non è più così, oggi non si può fare più questa cosa. Dai che arriva Lady Gaga con Alejandro.

0: sono molto offeso con Lady Gaga, perché in questa canzone sono un sacco di nomi, c'è Leandro, c'è Roberto, c'è Fernando, ma non c'è Cesare.
1: Non c'è Cesare, manco Pippo c'è.
0: Manco Pippo, no, ma bene, almeno Cesare poteva metterlo.
1: Dobbiamo rimproverare Miss Germanotta, intanto sono le 7:35, noi siamo pronti a sapere come sarà il tempo, ma anche le temperature previste per questo martedì, ci colleghiamo con gli amici del meteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Tempo asciutto grazie all'anticiclone, sebbene in quota, continueranno a scorrere correnti fresche con qualche disturbo localizzato. Nelle prossime ore fugaci, note instabili sulla Sicilia. Per il resto tanto sole da nord a sud e temperature in lieve aumento. Nel pomeriggio instabilità sulla catena appenninica e sul settore siciliano, con rovesci e locali temporali in attenuazione dalla sera. Massime tra 25 e 32 al nord, tra 27 e 33 al centro, tra 26 e 30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: Kiss, kiss.
5: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Kiss, kiss.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Kiss, kiss.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su syscom.eu.
10: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Kiss, kiss.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
11: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.

0: retro. Anche
1: ma
0: oggi
1: sai,
0: torna questa attesissima rubrica.
1: Ma sì, ma lo sai che sia a Baia Domizia che a Torino nel Play Village di Radio Kiss Kiss
0: ti hanno chiesto dell'oroscopo.
1: Mi chiedevano dell'oroscopo, ho detto no, scusate.
0: Ti hanno chiesto quando smetti di fare l'oroscopo.
1: No, mi chiedevano dell'oroscopo, ho detto no, adesso non sono in servizio.
0: Ah, addirittura.
1: Non posso fare l'oroscopo personalizzato, capito?
0: Ma perché tu che stavi facendo al Play Village di Kiss Kiss?
1: Ma niente, facevo public relations.
0: Facevi public relations.
1: Sì.
0: Ah, ok, perfetto.
1: Ok, dai, allora di che segno sei? 347-490-0042. Ricordiamo che oggi è 16 giugno e siamo sotto il segno dei gemelli. Tra un po' arriva anche il compleanno della nostra Anna Chiara.
0: Adriana deve scegliere quale. Arriva il compleanno di Anna Chiara?
1: Ma sì.
0: È una tua regala.
1: Anna Chiara, allora questa. Facciamo in questo modo: tu non pubblicare niente, non dirgli nulla.
0: No, ma non me lo
1: perché
0: ricordo.
1: Deve ricordarselo.
0: Ma
1: da
0: chi
1: solo.
0: Se lo ricorda? Ma figurati.
1: Non ti dirò
0: ma
1: niente.
0: Non mi ricordo neanche il mio, un altro poco. No. Allora,
1: ma me lo ricordo. Risate.
0: Allora, sai
1: quello
0: perché
1: lo ricordiamo noi sempre.
0: Sai perché il mio me lo ricordo? Perché io festeggio sempre il compleanno. Voi siete braccini corti, non festeggiate mai.
1: Aspetta,
0: se festeggiate, festeggiate per i cacchi vostri.
1: Puoi ripetere la frase di prima?
0: Manco il mio mi ricordo. Vabbè.
1: Però noi ce lo ricordiamo.
0: Ragazzi,
1: bene.
0: Ma sei un problema, sul serio, sono molto serio. Io non vi invito proprio quest'anno al mio compleanno.
1: Pippo, non mi invito sei così, fermalo.
0: Così vi risparmiate il regalo. Ma sul
1: no,
0: serio.
1: Ma pure se non ci inviti,
0: no,
1: noi te lo
0: perché quest'anno
1: fare lo
0: per
1: stesso.
0: Me sarà un compleanno importante. Quindi io non vorrei gente, diciamo, che rema contro, in particolare questa.
1: Per questo me, mette la
0: cioè vogliamo
1: del
0: parlare della sua presenza al mio ultimo compleanno. Stendiamo un pelo pietoso. Speriamo che diciamo questa volta.
1: Dai, alleggerisciti un po'.
0: Andiamo
1: non essere
0: avanti.
1: Permaloso.
0: Andiamo avanti. Saluti a Jenny Cerasuolo che ci sta ascoltando. Esatto, adesso magari ci ha dato anche
1: Jenny.
0: Il suo segno. Jenny e della
1: Jenny
0: bilancia.
1: Ma
0: Jenny, Jenny del bar.
1: Ma pensa a te, ma allora. Pensa te, non lo becchiamo più al bar.
0: Prego, vai.
2: Pippo, ma ormai questa è una cosa di altri tempi, perché oggi non si usa più il reggiseno, quindi è una cosa bene. Impossibile bene. Oggi mettere lo stipendio vicino al seno.
0: Sì,
2: insomma,
0: sì, ma parlavamo di cose d'altri tempi,
1: allora,
0: delle cose tramandate in famiglia e alcune lo fanno ancora, la verità.
1: Credo che non utilizzino il reggiseno quelle donne che hanno le tette rifatte.
0: Sì, perché si reggono da sole.
1: Esatto.
3: Buongiorno,
1: esatto.
3: Radio Kiss Kiss. Chiedo all'ascoltatrice della maglia gialla. Ma poi quando si rideva che qualcuno indossava la maglia gialla, era vero che aveva le corna?
0: Ah, vedi?
1: Non lo sappiamo.
0: Questo non lo sappiamo.
1: Magari qualcuno faceva autoanalisi e indossava la maglia gialla perché lo sapeva. Boh.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: Antonino da Cava dei Tirreni. Una legge categorica di Casastrino, ovvero di casa di mio padre e mia madre.
0: Casastrino.
4: Ore 12:55, tutti a tavola.
0: A tavola.
4: Ore 13, tassativamente, primo piatto servito.
0: Mamma mia, legge tassativa a Casastrino. Queste erano le famiglie patriarcali dove il padre imponeva alla moglie il piatto a tavola alle 13. A casa di Peppino D'Amelia si vive ancora così. E ancora c'è l'imposizione dell'orario, del piatto a tavola. Se no, un'epoca. Io mi ricordo questa frase che è orrenda, è orribile. Mi auguro che non capiti più. Si diceva se no chi levatta mulier.
1: Ah sì?
0: Cioè, se non trova il piatto pronto. Dai miei parti si diceva così: tu piatta a tavola, vatta mulier.
1: Quasi come fosse allora, una cosa normale.
0: Io
1: legale,
0: ho un signore giovane che vive nei pressi di casa mia, che ancora ogni volta che è giovane, avrà tipo 40 anni.
1: Okay.
0: 42 anni. Quando rientra a casa, lui suona col clacson, con lo scooter sotto la casa
1: per annunciare
0: la moglie che sta arrivando. Io sono convinto che lo faccia perché vuole trovare il piatto a tavola.
1: Perché
0: lo fa sempre alla stessa ora.
1: Da dove nasce questa cosa? Nasce dal fatto che mediamente prima le donne erano a casa, quindi non lavoravano.
0: Sì.
1: L'uomo nello spacco aveva pochissimo tempo, meno
0: è
1: di
0: vero.
1: Un'ora, e quindi aveva bisogno di trovare subito il piatto caldo sulla tavola. Allora sentiamo ancora al 347.
0: Ecco.
1: Così.
0: È pronto? E invece c'era Don Giulio che abitava nella mia via dove sono cresciuto, che faceva il fischietto alla moglie.

0: chi vince, quale segno godrà oggi della, diciamo, in qualche modo, citazione di Adriana?
1: Il primo segno dello zodiaco, che è quello dell'Ariete.
0: L'Ariete. Allora, Ariete, amici dell'Ariete, evidentemente siete in tanti all'ascolto, ci aspettiamo come sempre i vostri feedback. Fatemi sapere se Adriana ci prende o è il caso che lei la smetta di usurpare,
1: o prendete voi me
0: ai veri astrologi il proprio lavoro. Andiamo, prego.
2: Oroscopetro,
1: ecco,
2: le stelle parlano, tu capisci quello che vuoi.
1: Benissimo, allora, benissimo.
0: Siamo pronti?
1: Ma perché ridi?
0: Vai.
1: Allora, voi dell'Ariete, questa settimana siete una bomba pronta ad esplodere. Avete meno pazienza del solito, il che è tutto dire. Al lavoro siete ipercompetitivi, se un collega vi ruba l'idea o l'ultima merendina dalla macchinetta, siete capaci di dichiarare guerra diplomatica all'intero ufficio.
0: E fanno
1: amore
0: bene.
1: E sesso. Danilo è del segno dell'Ariete. Danilo che... bello buono.
0: No, ed giusto, è una per notizia avere... importante.
1: Giusto per avere in mente tu,
0: Danilo,
1: per quanto ti riguarda.
0: Sarai anche dell'Ariete, ma non ce ne può fregare di meno.
1: Luisella.
0: E anche Luisella.
1: Okay.
0: E anche per lei non ce ne può fregare di meno. Andiamo avanti.
1: Siete passionali, andate dritti al sodo, zero fronzoli. Ricollegandoci al tema di oggi, se il partner prova a rifilarvi una bugia educativa o una scusa banale, lo sgamate in 2 secondi netti con lo sguardo da sceriffo. Punteggio della settimana, un bel 8,5 per la grinta, ma un sonoro 2 in diplomazia. Calma i bollenti spiriti.
0: Addirittura.
1: Eh sì.
0: Bene, abbiamo delle affinità dell'Ariete, con quali segni?
1: Allora, l'Ariete è molto molto affine al Toro e alla Vergine.
0: È molto affine alla Vergine, sì, infatti Luisella mi ama.
3: Si ritrova col segno dell'Ariete.
1: Si ritrova col segno dell'Ariete.
3: No, io non mi ci ritrovo.
0: Non ci si ritrova. No,
1: uno
0: niente.
1: Che si ritrova me lo metti.
0: No, non ci si ritrovano mai.
1: Per pietà,
0: i nostri ascoltatori. Cari Ariete, state inviando i messaggi di feedback che, come vedete, sono sempre molto. Prego.
3: No, io non mi ci ritrovo col segno dell'Ariete.
0: Sono estremamente indovinati.
1: Vedi,
0: Adriana.
1: Giuseppe scrive: Adriana, continua così perché hai azzeccato tutto.
0: Dove
1: che soddisfazione.
0: Scrive?
1: Qui no, no. Vedi, c'è il messaggio.
0: No, io qui messaggi degli
1: ascoltatori.
0: Non
1: cretini.
0: Dove scrive questo Giuseppe?
1: Eccolo, per... l'ho scritto, non posso mostrare il numero.
0: Allora, ragazzi, Adriana scrive, inventa messaggi degli ascoltatori che in realtà non ci sono.
1: Mi ritrovo alla grande.
0: Ma quando mai?
1: Francesca da Milano.
0: Non ci ha azzeccato niente,
1: vedi?
0: Ha scritto uno. Ma...
1: Adriana sono io, lo scrive Mary. Va
0: sei
1: bene,
0: il
1: dai.
0: Top, va bene.
1: Thank you so much, domani torneremo ancora con Oroscopetro e ovviamente con un altro segno zodiacale. Intanto si torna indietro nel tempo, guarda che pezzo.
0: Mamma mia, ragazzi, era il 1992 e impazzivamo per questa canzone intitolata Rhythm is a Dancer degli Snap.

0: canzone degli Snap era il 1992 qui su Radio Kiss Kiss. Ancora buongiorno a tutti voi, è quasi tempo di news.
1: Sono le 7.56, ci colleghiamo con la redazione, c'è Umberto Prea. A tra poco.
2: Buona giornata e ben ritrovati. Le crisi internazionali al centro del G7 di Evian che si è aperto ieri nella cittadina francese. Donald Trump ha incontrato il capo dell'Eliseo Macron, con cui ha parlato dell'accordo raggiunto con l'Iran. Prima del faccia a faccia con il padrone di casa, il presidente americano ha precisato che l'intesa con Teheran non esclude allentamenti delle sanzioni e che il memorandum sarà reso pubblico dopo la firma, in programma venerdì in Svizzera. Il leader della Casa Bianca poi ha affermato che Hormuz sarà completamente riaperto da quel momento. Oggi Trump incontrerà Zelensky, intanto prende forma la missione internazionale di Hormuz per garantire la riapertura dello stretto. Insieme alla Francia si impegneranno Regno Unito, Germania, Olanda, Canada e Italia. A Evian presente anche Giorgia Meloni, che sul Medio Oriente ha accolto con favore l'accordo tra Stati Uniti e Iran, mentre sull'Ucraina ha condannato l'attacco russo alla cattedrale della Dormizione di Kiev. Ma visto dall'Iran, il memorandum d'intesa con gli Stati Uniti non è esattamente lo stesso. Sullo stretto di Hormuz, Teheran offre garanzie di non chiedere pedaggi solo per i primi 60 giorni, una sorta di periodo di prova durante il quale è previsto anche che Israele non attacchi più il Libano. Una questione spinosa dato che Tel Aviv continua a colpire. Ieri in un villaggio del sud è stato ucciso un uomo mentre era alla guida del suo veicolo. Restiamo all'estero. Negli Stati Uniti un bombardiere B-52 si è schiantato poco dopo il decollo in una base dell'aeronautica militare nel deserto del Mojave, nel sud della California. Secondo le autorità non ci sono sopravvissuti e sarebbero almeno 8 i morti. Ancora ignote le cause dell'incidente. In Italia, con la cronaca, è stato condannato a 16 anni di reclusione il giovane che il 14 maggio 2025, quando aveva 15 anni, strangolò un'anziana di 82 anni che in passato era stata la sua vicina di casa a Milano. Lo ha deciso il tribunale per i minorenni del capoluogo lombardo nel processo sull'omicidio della donna che avvenne nel suo appartamento in un palazzo dove il giovane aveva abitato tempo prima. L'azienda Trasporti Milanesi ha sporto denuncia dopo il caso delle chat sessiste tra alcuni autisti. Nel gruppo venivano condivise fotografie di passeggeri, anche riprese dalle telecamere di bordo, accompagnate da commenti offensivi. L'ATM ha avviato un'indagine interna. La procura valuterà eventuali reati legati all'utilizzo improprio dei sistemi informatici e delle immagini. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata nella notte alle 4.34 in provincia dell'Aquila, a una profondità di 14,6 km. Il sisma si è verificato nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso, tra Pizzoli, Antrodoco e Amatrice. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. Siamo allo sport con il calcio. Ai mondiali 2026 per il gruppo G, Belgio-Egitto è finita 1-1, pari anche tra Iran e Nuova Zelanda 2-2. Nel gruppo H, Spagna-Capoverde è finita senza reti 0-0, 1-1 invece tra Arabia Saudita e Uruguay. Stasera alle 21 per il gruppo I, Francia-Senegal e a mezzanotte Iraq-Norvegia. Abbiamo concluso, tornano Pippo e Adriana. Da Umberto Aprea un saluto e chi schissa a tutti.
0: Siamo tornati, grazie ad Umberto Aprea, grazie alla nostra redazione, come sempre dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss c'è il Pippo Pelo Show e stamattina parliamo di tradizioni, di regole non scritte in famiglia, di quando in famiglia ci si tramanda delle abitudini. Per esempio tantissimi hanno l'abitudine tramandata di non entrare in casa con le scarpe, no?
1: Sì,
0: le scarpe si lasciano fuori e in casa si mettono le famose pattine o niente, o si sta
1: in calzini. Sono i calzari adesso, sì.
3: Buongiorno Dario Kiss Kiss. Buongiorno. Una regola non scritta ma scritta mia è quella che l'unica radio che si ascolta è Radio Kiss Kiss.
0: Ah, baci. Che bella regola, bellissima.
1: Brava. Tramandala sempre.
0: Brava. Sì, veramente brava.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: A casa mia una regola non scritta era innanzitutto di non mettere mai capovolto il pane sulla tavola.
0: Anche a casa mia.
4: E quando invece si metteva la tovaglia per apparecchiare la tavola, se non si era tutti seduti, un lembo della tovaglia si deve alzare affinché gli angeli custodi non si seggano prima di te. E quindi tu rimanga senza angelo custode durante la giornata.
0: Ah, vedi, vedi. Ah, Francesca da Novara, buongiorno.
1: Questo non lo sapevamo. Francesca, ciao.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno. Francesca. Allora, come stai? Tutto bene?
5: Tutto bene, grazie. Voi?
0: Tutto bene, tutto a posto. Allora, quali sono le regole non scritte della tua famiglia? Tu hai quasi 30 anni, giusto?
5: Sì, quest'anno a settembre.
0: Ok.
1: E allora, tu ci racconti una cosa singolare.
5: Sì, perché in realtà stamattina quando ho sentito che parlavate dell'argomento di mettere le cose nel reggiseno,
1: okay, i soldi,
5: io in
1: realtà
5: tra tutte le mie amiche o comunque in generale le persone che conosco sono l'unica che lo fa.
0: Ok.
1: E che metti nel reggiseno?
0: Tipo?
5: Allora, d'inverno soprattutto i fazzoletti, perché quando mi soffia il naso poi non li voglio buttare perché magari li riutilizzo un'altra volta. Se li metto in giro li perdo, allora li metto lì per non perdere.
0: Senti una curiosità, visto che il tuo seno, diciamo, è custode di tutta questa materia, che misura hai? Così per sapere, ma solo per curiosità.
5: Ma ho quasi una quarta.
0: Un applauso, bravissima.
1: Però... Bravissima de che, Pippo?
0: È bravissima, perché ha quasi una quarta e quindi può riporre più cose all'interno del reggiseno.
1: Ma vedi che più piccolo è il seno, probabilmente più può contenere.
0: Ma no, si vede. Tu metti un fazzoletto, viene fuori.
1: Ma Francesca, che ha la quarta, mettendo i fazzoletti, non ha effetto push-up ancora di più? Riempie ancora di più?
5: In realtà delle volte me li dimentico, nel senso quando mi capitava anni fa fumavo, per non perdere l'accendino lo mettevo lì, poi me lo dimenticavo alla sera quando toglievo il reggiseno.
0: Allora ricordiamo, questa ragazza quasi trentenne a Novara mette nel reggiseno fazzoletti, accendino, poi che altro metti?
5: Se mi danno i soldi che non ho magari al momento il portafoglio, li appoggio lì.
1: Li appoggio.
0: Allora appoggia nel reggiseno anche dei soldi.
6: Complimenti, Francesca.
0: Siamo già a tre cose, ma veramente complimenti.
1: Un deposito.
5: Sì, beh, non tutto insieme, ovviamente.
0: Poi che altro? È finito.
5: No, basta, in realtà.
0: Non è mai finita qualche altra cosa nel tra i seni nella tua vita?
5: No.
0: Niente, va bene.
1: E doveva finire? Li metteva lei?
0: No, sto dicendo
1: anche le cose
0: una penna,
1: finiscono a caso.
0: Allora, c'hai una penna, non sai dove conservarla, la metti là.
1: Quella è un'altra cosa, quella della penna e della matita. No, la sapete? Lo sapete l'esercizio della penna e della matita?
0: Sì, per vedere se i seni sono ancora, diciamo.
1: Se sono cadenti o sono ancora sodi. La sapevi questa, Francesca?
5: No, non la so.
0: Sì, si
1: allora,
0: prova con
1: metti
0: una penna
1: una matita,
0: o una matita.
1: Ho una penna sotto al seno.
0: Se la matita
1: cade, e allora il seno è ancora sodo.
0: Se la mattina si regge, allora facciamo una prova.
1: Ma che prova vuoi fare?
0: La penna, per favore. Anna Chiara, dammi una penna.
1: Non vale, dovrai togliere il reggiseno, Pippo. Allora, non vale. Un attimo. Grazie, Anna Chiara, per la grazia con cui hai lanciato addosso a Pippo la matita. Hai fatto benissimo. Aspetta, ecco la penna, Francesca. Aspetta un attimo.
0: Allora, Francesca, stiamo facendo una prova con Adriana. Aspetta. Se la penna cade,
1: ragazzi, non cade.
0: Allora devi toccare. Deve cadere da sola, non è che tu la spingi verso che non vale.
1: Però guarda, aspetta, ti faccio vedere.
0: Ma che fai?
1: C'ho il reggiseno qua. Attira
0: il reggiseno, mantieni la.
1: Ragazzi, è caduta subito. A quanto siamo cretini.
0: Un attimo solo, rimetti la penna.
1: Aspetta,
0: vai, rimetti
1: di qua, voglio controllare se tutte e due le tette sono uguali.
0: Vediamo se cade. Mamma mia, addirittura ora, un tonfo ha fatto la penna.
1: Ora facciamo la prova a Pippo.
0: Dove la devo mettere?
1: Girati. Aspetta un attimo, vai.
0: Francesca, scusaci, ma siamo dei pirla.
5: No,
1: però provaci, perché questa cosa può essere interessante o avvilente, dipende dai punti di vista, va bene. Ma tu hai 30 anni, una quarta di seno, avrai, diciamo, dei seni belli su... tonici e sodi.
5: Sì, dai, abbastanza.
1: Sì, dai, è vero.
0: Vabbè, allora c'è un'ascoltatrice che sta dicendo: io ci metto la sigaretta elettronica, il ciuccio di mio figlio.
1: Ah, vedi?
0: E anche altro, vedi?
5: Vabbè, è fatto apposta, perché così le cose non le perdi e non te le dimentichi da nessuna parte.
0: Si chiama Roberta e quindi da tutta Italia arrivano messaggi di ascoltatrici che mettono nei reggiseni robe. Insomma, le nostre nonne mettevano i soldi, oggi, diciamo, c'è un glow up da questo punto di vista.
1: Non lo sapevo.
0: E si mettono altre cose.
1: Un grazie piccolo mille. Deposito. Ciao Francesca.
5: Ciao, ciao, buona giornata.
0: Ciao.
7: Ragazzi, io vi adoro, mi state facendo morire con sta faccenda della penna la sotto faccenda. Le tette di Adriana. Siete un mito.
1: Grazie, grazie mille.
0: Adesso dopo faremo la prova.
8: Io ho il seno abbondante da quando avevo 10 anni. Mm-hmm. E ti posso dire che la matita non è mai caduta. È anche una questione di volume.
0: È anche una questione di volume.
8: Questione di sodo.
0: Sì, perché lei l'esperimento vero, lo faceva e ci rimaneva male perché sta matita restava sempre lì sotto.
1: È anche una questione esatto di volume, proprio di volume.
0: Abbondante.
1: Sì.
9: No, confermo che se nel seno piccolo metti qualcosa, ti cade giù, cioè li perdi.
0: Sì, Adriana, non puoi mettere nel seno piccolo, il seno grande.
1: Perché
0: tu
1: non
0: puoi
1: è
0: conservare.
1: Aderente al reggiseno.
0: Adriana conserva.
10: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
10: Brava Adriana, io sono una arietina doc. Mi ritrovo in quello che hai detto.
0: E che
10: tranne
0: succede?
10: Che per quanto riguarda il fatto che sia poco diplomatica, quello no, anzi, la diplomazia
0: è il tuo
10: fa parte
0: forte.
10: Di me.
1: Stavo commentando il segno dell'ariete che abbiamo detto prima.
0: Allora, tra poco facciamo un bel gioco perché Adriana è stata scoperta al telefono con un attore importantissimo. È una star del cinema mondiale, soprattutto degli ultimi tempi.
1: Sì.
0: E tra poco giochi. Sì, almeno questo dovevamo dire.
1: Però non diciamo altro.
0: Non diciamo altro, ovviamente.
1: Altrimenti si capisce.
0: Non diciamo altro. Quindi voi dovrete indovinare chi è la persona alla quale Adriana sta confidando un segreto della nonna, della sua famiglia.
1: Mm-hmm.
0: E la persona conferma, ovviamente. Va bene?
1: Però facciamo
0: quindi
1: sentire
0: preparate,
1: tra poco.
0: Viene tra poco.

0: try the next thing.
1: Io non ho capito. Qual è sta canzone?
2: Ironic, il pezzo di Alanis Morissette, uno dei suoi più grandi successi.
1: Non l'avevo capito dalla cantante.
2: Grazie alla nostra ascoltatrice che ce l'ha segnalato.

0: Niente, non riesco a capire con chi parlavi. Mi sono impegnato
1: adesso
0: tantissimo, ma non capisco.
1: Ti farò dare una mano dai nostri ascoltatori. Va
0: allora,
1: bene?
0: Di cosa parlavate? Posso sapere almeno questo?
1: Ma sempre di tradizioni, di cose tramandate.
0: Sempre dei seni della nonna?
1: Aspetta, sentiamo l'audio, l'estratto e
0: della
1: poi
0: telefonata di Adriana.
1: E poi voi dovete dirci chi è
0: l'interlocutore,
1: la persona in questione, il personaggio,
0: sì,
1: in realtà.
0: Esattamente.
1: 347 490 0042. Sentiamo.
2: Anche tua nonna lo faceva?
3: You know, people can sanitize the past.
1: Ah, oh, facilissimo. Molto facile, hai capito?
0: Peppino ha capito? Sì, ha capito.
1: Vai, sentiamo ancora.
0: Prisco, non chiedergli chi è, perché sennò dice una cazzata. Nemmeno.
1: Anche tua nonna lo faceva?
3: You know, people can sanitize the past.
0: Allora, chi è? Regaliamo i gadget, va bene? Regaliamo i gadget di Radio Kiss Kiss a chi indovina chi è il personaggio con il quale Adriana scambiava opinioni sulle le tradizioni non scritte delle famiglie. Cioè, sai, quelle cose, quelle leggi non scritte in casa che arrivano dai nonni, dalle nonne, eccetera, eccetera.
1: I piccoli le accortezze, gli accorgimenti, anche le bugie educative, quelle con le quali siamo cresciuti. E facciamoli sentire, dai, diamo un altro
0: puoi
1: aiuto.
0: Puoi sentire, vai.
1: Anche tua nonna lo faceva?
3: You know, people can sanitize the past.
0: Allora, stanno arrivando già tanti messaggi al 347 490 0042. Vediamo se i nostri ascoltatori conoscono la voce di questo artista internazionale, diciamo molto famoso. Molto molto famoso.
4: Ragazzi, buongiorno e kiss kiss a tutti. Giacomo Belordi.
0: No. Grazie mille. Ciao.
5: Sentiamo. Secondo me il personaggio è Brad Pitt.
0: Brad Pitt? No.
1: Non è lui.
0: Brad Pitt, grazie.
6: Ciao Pippo, ciao Adriana. Justin Bieber?
0: Non è Justin Bieber. Grazie, ciao. Chi schissa te?
7: Buongiorno, sarà Charles Leclerc.
0: Charles Leclerc?
1: Non è lui.
0: Andiamo avanti.
8: Ragazzi, buongiorno. Secondo me Adriana parlava con Jude Law.
0: Giullo, non è Giullo. 347 490 0042. Stanno inviando anche messaggi di testo, ma mandate i vocali così li possiamo sentire. Nei messaggi di testo si parla di Drake e non è Drake.
1: Non è neanche Lenny Kravitz.
0: Non è nemmeno Johnny Sins. Non è nemmeno Lionel Richie, come qualcuno scrive.
9: Ragazzi, buongiorno. Secondo me Adriana stava parlando con Harry Styles.
0: Harry Styles? No, non è Harry Styles. Ma credo che sia più o meno, diciamo, lì come
1: un
0: età.
1: Un indizio possiamo darlo. Cioè,
0: è giovane, davvero giovane. È giovane ed è già una star mondiale.
1: Una delle più grandi star.
10: Chi schissa tutti da Mimmo da Milano, Bruno Mars.
1: No, non è Bruno Mars.
0: No, un po' più giovane di Bruno Mars. Direi decisamente.
11: Buongiorno, radio. È per caso Tom Ford?
0: Tom Ford? No, non è lui. Tom Ford.
1: No.
12: Ciao ragazzi, secondo me è Will Smith.
0: Don Smith.
12: Eliana D'Abra.
1: Un po' più giovane.
0: 347 490 0042. State inviando tutti i messaggi al momento sbagliati, ma li sentiamo, prego.
13: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Secondo me è Robbie Williams.
0: Allora, visto che hai citato un cantante, credo che parlassi di Robbie Williams e non di Robin Williams, che non c'è più. Non è un cantante, ma è un attore giovane, va bene? Abbiamo dato
14: buongiorno,
0: un bel aiuto.
14: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
14: Secondo me è Ed Sheeran.
0: Ed Sheeran,
1: no. E siamo ancora nell'ambito della musica, abbiamo detto che è un attore.
15: Tom Holland.
0: No. Andiamo avanti, vediamo sti gadget a chi li dobbiamo regalare. Qui, diciamo, nei messaggi di testo qualcuno sta indovinando.
16: Luis Capaldi, secondo me è Luis Capaldi.
0: No, Antonio.
16: Dalla provincia di
0: Domani sera io andrò a vedere il concerto di Luis Capaldi alla faccia di Adriana. Giovedì non sarò in onda con te, Adriana.
1: Ok,
0: giorno di vacanza,
17: ragazzi,
0: come hai fatto tu la settimana
17: scorsa. Benson Boone, camiona da Palermo.
0: Non è un cantante, dai. Non è Benson Boone.
18: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Secondo me Michele Morrone.
0: Non è Michele Morrone.
1: Non è lui. È anche figo,
0: vedi?
1: È anche figo
0: questo ragazzo.
1: Viene considerato un vero e proprio un'icona.
0: Sex symbol.
1: Della bellezza.
19: Ciao Pippo, ciao Adriana. Per me l'attore misterioso è Timothée Chalamet.
0: Timothée Chalamet! Ciao. Cantato anche dalle favole di Pezza.
19: Misterioso è Timothée Chalamet.
0: Timothée Chalamet! Ciao. Cantato anche dalle favole di Pezza. Bellezza,
1: assolutamente,
0: nella loro canzone.

Chissà te, che hai avviato un progetto con i tuoi amici e sai che le vostre riunioni si terranno sul divano di casa tua. Chissà te, che dopo tanti sacrifici sei riuscita a rientrare nei tuoi pantaloni preferiti. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Yes, yes.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
1: Kiss, kiss. Let's go! Da Mediaboard iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, notebook HP Omnibook 5 Intel Core Ultra 7, tua soli 899 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaboard. Kiss, kiss.
4: Oggi siamo in compagnia di Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali Ford Italia, per parlare di Ford Pro Telematics. Di cosa si tratta?
5: Ford Pro Telematics è il software che aiuta i clienti a gestire i propri veicoli in modo più efficiente, fornendo dati e informazioni in tempo reale sull'utilizzo e lo stato di salute dei mezzi. Tutto questo grazie ai modemi integrati presenti su tutti i veicoli Ford già dal 2019.
4: Che tipo di informazioni e vantaggi concreti offre nella quotidianità?
5: Grazie ai dati possiamo anticipare la risoluzione dei problemi e risolvere rapidamente eventuali criticità, con l'obiettivo di prevenire il fermo veicolo e quindi massimizzare la produttività dell'azienda.
4: Grazie per essere stato con noi. Maggiori informazioni su Ford.it.
1: Yes, yes. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida.

0: fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Kiss Kiss. So

0: Pippo, devo dirti che più passa il tempo Olivia e più mi innamoro di te.
1: Oh, ma chi è?
2: Sono io.
1: Grazie. Chi è questa ascoltatrice?
2: Chi era?
1: Mi manda
2: questa. Fai risentire.
0: Pippo, devo dirti che più passa il tempo e più mi innamoro di te.
1: Ma chi è? Perché dice? Non lo so chi è.
2: Ma su quale base soprattutto? Sulla tranquillità e il relax che mostra questa mattina?
1: Sull'estetica. Allora io credo che io e Picca non arriveremo alle vacanze. Chiuderemo i nostri rapporti. Sì. Ormai non lo tollero più. Andiamo avanti.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
2: Buongiorno.
3: A casa nostra la regola non scritta è se cadeva una fetta di pane bisognava raccoglierla e baciarla prima di mangiarlo.
2: Prima di mangiarlo.
1: Se cade bisogna non raccoglierla, soffiarlo. Baciarla e mangiarla. Beh, dipende.
2: Beh, quando cade a terra si soffiava. Invece quando dovevi buttare qualcosa, ma soprattutto il pane, magari era fermo, allora, dovevi baciarlo.
1: In casa mia si cammina con le scarpe, per cui se cade una fetta di pane a terra si butta. Non posso, non si conserva, non è che te la mangi.
2: Però c'è la regola dei secondi, 7 secondi, però ma è stata sfatata dalla scienza, cioè non esiste una cosa che cade a terra, magari è contaminata.
4: Ciao, sono Nicolò.
2: Ciao Nicolò.
4: Vengo da Bologna e la mia regola di casa mia è non mettere le mani nella borsa se non me lo dice la mamma.
1: È una bella regola.
2: Questo è vero. Questo lo dicevano sempre da bambini.
1: Io rubavo i soldi dalla borsa, gli spiccioli dalla borsa di mia madre, da piccolo. Dall'età di Nicolò, credo.
2: E lei si arrabbiava?
1: Di brutto.
2: Ma certo. Anche io mi arrabbiavo moltissimo.
1: Si metteva con le mani così. Chi ha preso gli spiccioli nella mia borsa?
2: Quindi li teneva
1: tutti
2: contati,
1: quanti noi,
2: era
1: fratelli,
2: precisa.
1: Sai, 6 figli, tutti con la testa bassa così. Chi andava a destra, chi a sinistra.
2: Sì, però è vero, questa regola qui c'è da sempre. Non mettere le mani nella borsa di mamma. Non rubare gli spiccioletti.
1: Pasquale,
2: allora,
1: da Molfetta, buongiorno.
2: Ciao Pasquale.
5: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno Pasquale, buongiorno. Di Molfetta, tra l'altro è un nostro noto collega che in arte si chiama Linus.
2: Esattamente.
5: Con il cognome però, io sono...
1: Tu sei proprio di Molfetta città, diciamo cittadina.
5: Città. Esatto.
2: Allora Pasquale, ci vuoi raccontare una bugia educativa, una bella tradizione tramandata, qualcosa che hai imparato da qualcuno?
5: Allora, da premettere che io non ci credo, però da piccolo praticamente quando si mangiava, se si versava l'acqua sulla tovaglia, era praticamente un disonore, praticamente, perché portava la sfortuna in una maniera incredibile.
1: Ma cosa? L'acqua?
5: L'acqua sulla tovaglia.
1: Se cadeva acqua sulla tovaglia?
5: Esatto, se per caso sversavo.
1: Ma a casa tua o era una tradizione, diciamo, della zona tua? Perché io sta roba non l'ho mai sentita nella mia vita.
2: Allora...
5: Eppure partivano certe bestemmie in una maniera incredibile.
1: Allora posso sentire gli italiani, questa cosa l'avevate mai sentita? Che case se cade l'acqua sulla tovaglia porta una sfortuna. Tant'è che a casa sua di Pasquale partivano le bestemmie addirittura quando cadeva dell'acqua.
2: Allora
1: io sapevo dell'olio a terra.
2: Io sono fuori proprio gioco, cade di tutto. Io non mi siedo mai a tavola senza far cadere almeno un calice di vino, se c'è del vino.
1: Ti ringraziamo tutti per questo, tutti quelli che ti ospitano.
5: Solo l'acqua si faceva cadere subito un po' di vino perché portava abbondanza alla tavola.
2: Se cadeva l'acqua, subito dopo versavi del vino perché così, diciamo, si abbatteva la sfortuna?
5: Esatto, sì.
2: Ma vedi?
5: Sì.
2: Oh, ma qualcuno di voi, chiediamo agli ascoltatori, conosce
1: questa gliel'ho appena chiesto io, stavo vedendo se arrivano messaggi, perché
2: anche di compensare col vino,
1: mai sentito una roba del genere, eppure sono pugliese. Stanno arrivando dei messaggi, giorno dell'acqua no, l'olio sì. Vabbè, l'olio lo sapevamo, cioè
2: diciamo che brindare per esempio con l'acqua è un gesto considerato di malaugurio. Brindare, se tu fai un brindisi, per esempio a te capita spesso
1: di brindare,
2: di non avere il vino nel bicchiere.
1: Esattamente, questa cosa a molti non va, dicono vabbè, ti fanno una concessione, vai pure tu cincin. Ma perché io sono astemio, non bevo, quindi...
5: No, purtroppo c'era questa situazione qui, che se si versava con l'acqua dentro e andava sulla tovaglia.
2: Vabbè, sentiamo un po' Pasquale.
3: Allora, io sono calabrese e da noi se cadeva il vino era una tragedia.
2: Infatti
3: vedevi tutti questi riti dove si mettevano 2 dita nella poccia del vino che era caduta, e dovevi tipo metterteli sul collo, cioè che faceva i segni della croce, una roba
1: No, in realtà si fa adesso, si fa ancora adesso con lo champagne, lo spumante.
2: Se cade,
1: metti le dita, te lo passi.
2: Intingi un po' le dita.
6: Buongiorno, ragazzi.
2: Buongiorno.
6: A casa mia, no, l'acqua era una salvezza se cadeva. Il problema era se cadeva il vino.
1: Però sono tradizioni non scritte. A casa sua, evidentemente.
7: Allora, buongiorno. No, se cadeva l'acqua non succedeva niente.
1: Abbiamo capito.
7: Ma se cadeva il vino, mio padre prendeva dal vino caduto sulla tavola e ci bagnava la testa a tutti i figli.
1: Sì, a picca il papà lo metteva proprio con la testa nel vino quando cadeva, boom, gliela sbatteva sulla tavola e poi lui niente, piangeva.
2: Tradizioni gentili, no? Tramandate. Allora, Pasquale, ovviamente ti possiamo dire, ma questo secondo me lo sapevi già, che quando cade l'olio, allora lì è segno di sfortuna, ma semplicemente perché...
1: Allora, Pasquale, è un problema solo di casa tua.
2: Un valore economico.
1: Dell'acqua, il problema è solo a casa tua, te lo volevamo dire, va bene? Pasquale?
2: Vabbè, non ti preoccupare, Pasquale.
1: Non era Pasquale, scusa, no, c'era Pasquale. Ci sei, Pasquale?
5: Sì, ci sono.
1: Dicevo, è un problema solo di casa tua, non è un problema che esiste.
5: Sì, è per questo non sussiste più il problema.
1: Il problema non sussiste più, non cerca di non tramandare ai figli, ai nipoti questa regola.
5: Esatto.
1: Va bene, perché non esiste.
2: Perché
1: è una roba
2: a volte
1: di casa tua.
2: Tramandiamo senza neanche volerlo, perché così abbiamo imparato a fare.
1: Tu ricordi male la tradizione o la tradizione inventata da qualche tuo amico. Probabilmente sì. Va bene, grazie mille,
2: ciao,
1: Pasquale.
2: Ciao, è stato un
5: piacere.
1: Anche per noi è stato un piacere. Ciao.
8: Prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto c'è il buon umore. Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.

0: Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Kiss, kiss.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui?
4: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Kiss, kiss. Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai!
5: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
7: Kiss, kiss.
8: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
9: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
10: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
9: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Kiss, kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: la Noemi con questa canzone che è un grandissimo successo che abbiamo ascoltato su Radio Kiss Kiss. Tu cosa fai questa sera qui a Radio Kiss Kiss? Adriana, cosa fai questa sera?
1: Pippo, ma che devo fare?
0: Io stasera ho un incontro con delle belle amiche che...
1: Veramente?
0: Insomma, sì, andiamo a cena tutti insieme.
1: Ah, Pippo, vedi?
0: In un posto bellissimo della mia città, su una darsena di un porto.
1: Ma pensa te, sono invitata?
0: No, tu sei invitata la settimana... Sai bene che ci sarai anche tu settimana prossima. Le amiche sono le organizzatrici di quel, del posto dove andremo settimana prossima.
1: Ah, ok, va bene. Sentiamo.
0: È una serata di beneficenza.
2: Sono Alesse e sono moldava. Nel mio paese... portava sfortuna se cadeva il sale o sulla terra o sul tavolo, ma da qualsiasi parte, cioè se cadeva, quindi ci sarà un litigio grosso. Io, questa era la mia scelta, mettevo zucchero se vedevo il sale sul tavolo, così dicevo che toglio la sfortuna.
0: Sai, okay, per esempio, nel mondo dello spettacolo c'è questa cosa che se cade il copione a terra, prima di riprenderlo devi sbatterlo, mi pare, tre volte.
1: Tre volte, sì.
0: Devi sbatterlo tre volte a terra e poi lo riprendi. Il copione che
1: successo,
0: può essere la scaletta di una serata, è successo anche a noi.
1: È successo durante, diciamo, le tappe del tour.
0: Sì. Bisogna sbatterlo tre volte a terra.
1: Esatto, perché altrimenti porta sfortuna. Queste sono, diciamo, delle piccole, non dico regole, sono delle cose tramandate come per dire non è vero ma ci credo e quindi lo faccio. Sentiamo.
3: Buongiorno Kiss Kiss, sono Emanuele da Galatina. L'unica regola che non abbiamo scritta in casa è che quando vado a dormire la mamma e il papà mi fanno i baci e le coccole.
1: Bravo.
3: Ciao Kiss Kiss, la mia radio preferita.
0: Grazie, i baci e le coccole vero. Quando si addormenta. Non è scritto ma lo fanno.
1: Non è scritto ma lo fa. È una cosa che invece io ho creato. Credo di aver tramandato oramai a mio figlio che non si va mai a letto, anche io l'ho appresa, non mi ricordo da chi, se dalla nonna o dai genitori, non si va mai a letto con il cuore arrabbiato.
0: Ah, veramente?
1: Cioè, non devi mai andare a letto arrabbiato, mai, mai, devi cercare di risolvere.
0: Io non devo parlare con Pica la sera.
1: Pica non è convinto perché vai spesso a letto arrabbiato, invece bisognerebbe cercare di non andare a letto con il cuore arrabbiato, con l'anima pesante.
0: Bene.
1: Sentiamo.
4: Buongiorno, Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
4: Alessia da Palermo. Una regola non scritta nella mia famiglia, che adesso mi porto anche io nella mia di famiglia, era quella di dire sempre dove si andava quando si usciva, in modo tale che se succedeva qualcosa mio padre poteva venirci ad aiutare perché sapeva dove eravamo.
0: Ah, vedi?
4: E questa cosa me la porto.
0: Ah, bello!
1: Poi... bello questo, poi non parcheggiare mai l'auto a casa di sera senza la benzina.
0: Senza la benzina.
1: Mio padre me lo dice sempre tuttora. E mai stare senza contanti.
0: Sì.
1: Però lì non ci riesco mai.
0: E Adriana glielo dice il padre perché i contanti glieli dà il padre e lei, nonostante guadagni 8 volte quello che guadagna il padre, lei prende comunque ancora i soldi del padre e la benzina se la fa mettere dal padre in auto.
1: Non è vero, ma lo farebbe volentieri mio
0: figurati.
1: Papà.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, sono Silvana da Napoli.
0: Ciao, Silvana.
5: La regola di casa mia era che la domenica sera non si cena.
1: Ah, vedi, bene. Perché si è mangiato tanto a pranzo.
0: Adriana, volevo salutare una signora, domenica sera non si cena, volevo salutare una signora che è passata prima qui in via Sgambazzi, si chiama
1: sì,
0: Ida.
1: Sì, l'ho vista, quella biondona.
0: Sì, sì, che a discapito del cognome, che è Purpo, è una bella donna.
1: Molto.
0: Si chiama
1: molto.
0: Ida Purpo, non sto scherzando.
1: Sì, sì.
0: E lavora al Cardarelli. Mi ha fermato stamattina qui in via Sgambati per farsi una foto. Che è una cosa che fa sempre piacere, ma non, magari non alle 6:30 del mattino.
1: Io l'ho visto ancora... perché stavo parcheggiando l'auto. Lui si abbracciava con questa donna bionda con un tubino stretto aderente.
0: Sì, sì, sì.
1: Ho detto, ma chi è?
0: E ho visto che si chiama Purpo di cognome. Però è una bella donna. Non è,
1: è figa.
0: Un po' sfortunata nel cognome.

0: Buongiorno Filippo e buongiorno Adriana.
1: Le regole a casa mia erano due: quando si entrava e si usciva di casa, prima di uscire fare la pipì, e quando si rientrava da ovunque o qualsiasi cosa si fosse fatto bisognava lavarsi le mani.
2: Ma sai che
1: ciao,
2: giusto
1: a tutti, buona giornata.
3: Allora, da un po' di tempo anche a casa mia, dove io vivo da solo, prima di uscire c'è questa regola: ricordati che devi fare pipì. Se
2: non
3: poi ti viene a fare pipì per strada.
2: Allora, proprio qualche giorno fa ho letto una notizia molto interessante da parte di alcuni pediatri, secondo cui è sbagliatissimo fare la pipì o costringere i bambini ad andare in bagno a fare la pipì. Quindi ho smesso di farlo anch'io, perché lo facevo puntualmente. Ale, vai a fare la pipì, oppure
3: no,
2: vedi se devi
3: capito.
2: Fare anche la cacca.
3: Ah, tu la facevi
2: invece
3: la
2: no.
3: pipì?
2: Io?
3: La fai prima di uscire?
2: Se mi scappa sì,
3: altrimenti non la faccio. No, il problema è che poi stai fuori delle ore dicendo poi non posso farla.
2: Non va fatta quando non senti realmente il bisogno, l'esigenza.
3: Quando la prostata non spinge.
2: Capito?
3: Ho capito.
2: Sì, sì.
3: Vabbè, andiamo avanti.
4: Alzati sempre da tavola con un po' di appetito. Questo
2: magari.
4: Diceva mia nonna.
2: Magari.
4: Teresa onesta. 93 anni.
3: Grande nonna.
2: Magari.
3: Grande
2: oppure
3: nonna.
2: Non andare a fare la spesa a stomaco vuoto, perché finisci per riempire il carrello di cose molto molto caloriche.
3: Le regole non scritte delle nonne delle case degli italiani.
5: Ciao Radio Kiss Kiss, Sabrina da Brescia. Da noi se cade il sale di venerdì sulla tavola bisogna buttarselo dietro alle spalle, sinistra destra sinistra, perché porta molta sfortuna.
3: Bene, e
2: allora,
3: l'altro
2: okay.
3: giorno è venuta Ida qui in radio che aveva il palo, come si chiama?
2: Aveva il palo santo.
3: Il palo santo,
2: quel pezzetto
3: sì.
2: di legno che emana, diciamo, non dico un profumo, è un po' molto simile all'incenso.
3: Un odore di incenso.
2: E cattura... o catturerebbe le energie negative diffondendo invece energia positiva.
3: Evidentemente era una sua tradizione, no? Di
2: sì, usare sì, anche io lo utilizzo spesso.
3: Il palo santo?
2: Sì, il palo santo. L'ho utilizzato tanto a Natale.
3: In quali circostanze utilizzi questo palo?
2: No, tu lo accendi e lo fai... per pochissimo tempo lo fai girare dentro casa, però attenzione... perché io conosco un'altra regola non scritta del palo santo.
3: Conosco una persona che ha incendiato casa per far girare.
2: No, ma non fa la fiamma.
3: Ok.
2: È una sorta di incenso. Però devi catturare l'energia buona, cioè se in quel momento non c'è un'energia buona rischi di diffondere energia negativa.
3: Energia negativa.
2: Ah, sono
3: avanzati.
2: Dicevi e sono credenze.
3: Quindi qua non possiamo proprio diffonderlo qua dentro.
2: No, però Ida ce l'aveva. No. Però Ida ce l'aveva.
3: Tra tre, lei, lui, lei, quell'altra. Mamma mia, vai.
2: E invece lui ha un'energia particolarmente.
6: Mamma Pippo, che palle che sei!
2: Un'aurea.
7: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
7: A casa mia la regola non scritta è si inizia a mangiare tutti insieme. Un bacione, buona giornata, Ilaria.
3: Bene,
7: Arezzo.
3: Grazie.
2: Beh,
3: grazie
2: io non ci riesco mai, sono molto maleducata.
3: Sì, vedi.
2: No, quando ho fame alle 19:30, ho fame.
3: Si mangia tutti insieme.
2: Lo stomaco brontolo.
3: Ma
2: non
3: che
2: ce
3: brava.
2: La faccio.
3: Ma va, andiamo va.
8: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
2: Buongiorno.
8: A casa mia la regola non scritta è mai andare a dormire con la cucina in disordine.
3: Ah, vedi, anche io. Regola non scritta. Non riesco. La sera, il pomeriggio sì. Cioè quando pranzo lascio tutto, poi dormo e poi metto a posto. Ma la sera rigorosamente faccio il giro della casa. Se non c'è qualcosa in ordine, metto in ordine e poi vado a dormire. E quando siamo tornati da Baia Domizia l'altra notte, che erano le 4:30, ho visto una pianta un po' così a... Io sono andato a riempire l'innaffiatoio, mi sono messo a mettere l'acqua nelle piante, eccetera, eccetera, e poi sono andato a letto alle 5 passate.
2: Tutto questo con la zeppolina che faceva i balletti nel suo stomaco.
6: Sì. No, sei un cagacazzo, Pippo!
3: No, sarò pure un cagacazzo, ma la graffa era buonissima. Grazie, Anna Chiara, per averla fatta pagare a me.
2: Ha fatto pagare?
3: Cioè, eravamo nella sua città, a Castellammare, e lei non ha fatto manco il gesto di offrire la graffa.
2: Brava Anna Chiara, così si fa.
3: Proprio da degna allieva della maestra qua.
2: Allora, è certo. L'allieva supera la maestra. Dai, sono le 8:52, anche oggi è volata. Speriamo siate stati bene con noi. E ci diamo appuntamento domani mattina alle 7.
3: Brian Adams con Everything I Do It For You. Questo pezzo è del 1991 ed era la colonna sonora di un film chiamato Robin Hood. Kiss Kiss a tutti.
2: Ciao.

0: Grande Brian Sinatra. Salutiamo Pippo, Adriano, tutti voi. Buongiorno Giannini, ma soprattutto buongiorno ad Antonio Mercurio, perché sono le news.
1: Ok.
0: Eccole.
2: Buona giornata e un saluto a tutti voi. Donald Trump è giunto ai viani in Francia per il G7, forte dell'annunciato accordo sul memorandum con l'Iran, e assicura per venerdì anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Il presidente americano non esclude la sua presenza alla firma in Svizzera, sicura quella del vicepresidente Vance. Il capo della Casa Bianca, nell'incontro con il presidente francese Macron, ha ribadito che la cosa più importante è che Teheran non abbia l'arma atomica, e quanto alla disponibilità mostrata da Francia e Gran Bretagna, con Italia e Olanda, a partecipare ad una missione di sostegno per il ripristino della navigazione a Hormuz, sottolinea di apprezzare l'iniziativa, ma spiega Washington non ha bisogno di molto aiuto. E anche Giorgia Meloni è a Evian, arrivata al G7 dopo aver ricevuto a Villa Panfili a Roma la premier giapponese Takaichi. Evidenziata la straordinaria sintonia con Tokyo, obiettivo sostenere investimenti reciproci, aprire nuovi programmi di cooperazione e far crescere l'interscambio. Condivisa anche la riflessione sulle grandi crisi internazionali.
3: Abbiamo espresso soddisfazione per l'annuncio del memorandum tra Stati Uniti e Iran, ribadendo la fondamentale importanza della riapertura dello stretto di Hormuz, della difesa della libertà di navigazione, così come ci siamo confrontate sull'inaccettabile aggressione russa contro l'Ucraina, riaffermando l'impegno dell'Italia e del Giappone a difesa del diritto internazionale per una pace giusta e duratura.
2: E oggi a Evian, bilaterale Trump-Zelensky, il tycoon afferma che ci sono aperture da Russia e Ucraina. Ancora negli Stati Uniti, un bombardiere B-52 si è schiantato poco dopo il decollo da una base dell'aeronautica militare Edwards nel deserto del Mojave, nel sud della California. Il Pentagono conferma purtroppo che non vi sono sopravvissuti, 8 i morti, ignote le cause dell'incidente. Cambiamo argomento. Electrolux sospende per 50 giorni il piano licenziamenti da 1700 esuberi e la chiusura dello stabilimento marchigiano di Cerreto Desi, dopo il tavolo al Ministero delle Imprese, dando la propria disponibilità a discutere misure condivise. Moderata soddisfazione dei sindacati e degli operai che si erano radunati all'esterno di Palazzo Piacentini. In serata FIM, FIOM e UILM hanno precisato in una nota di non aver aderito ad alcuna data di scadenza, ma solo ad un calendario di incontri per definire un nuovo piano industriale partecipato. La cronaca, un'auto è caduta nel lago di Como lungo la statale Regina al confine tra i comuni di Brienno e Argegno. A bordo due persone, un uomo e una donna. Quest'ultima è riuscita a venire fuori autonomamente dall'abitacolo prima che il veicolo si inabissasse, ora è ricoverata in ospedale in gravi condizioni. L'uomo invece risulta disperso, lo cercano carabinieri e vigili del fuoco, da chiarire la dinamica dell'accaduto. Lo sport, calcio al mondiale per il gruppo E, la Spagna stecca la prima e non va oltre lo 0-0 con la matricola capoverde. Arabia Saudita, Uruguay 1-1, due pareggi anche nel gruppo F, Belgio, Egitto 1-1 e Iran, Nuova Zelanda 2-2. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.
1: Ma grazie a te Antonio Mercurio, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Giannini.
1: Buongiorno Italia.
0: Che bello trovarti qui, anche le scuole. Inizia Good Morning Kiss Kiss, Max e Max, ed è ormai levatelo dalla testa, non ci andiamo più, è ufficiale.
1: Dove?
0: Al mondiale.
1: Ah no?
0: Io ho aspettato finché non, ho detto finché non gioca l'Iran, c'è sempre una possibilità. Ha giocato stanotte, anzi stamattina, 2-2. Chiama 2-2 con la Nuova Zelanda.
1: Ipotecato le qualificazioni.
0: Sì, ma vogliamo parlare della nostra squadra, seconda tua squadra preferita. Probabilmente vinceremo mondiale, noi di Capoverde.
1: Ah, sì, Capoverde, sì, sì, sì. Grande prestazione.
0: Modestamente. La Spagna sta ancora piangendo, ma adesso sorridete voi perché c'è
1: sigla!
0: La...

0: Adesso lo dice, adesso. Cosa? Lo dice.
1: Perfetto, good morning Kiss Kiss, Max e Max fino alle ore 12 anche sul canale 158. Volevo chiederti una cosa,
0: anche
1: Max,
0: due.
1: Tu che ti sei trasferito pochi anni fa a casa, questa reggia, diciamo la reggia così. Quanti traslochi hai
0: Gigi,
1: fatto?
0: Guarda, Gigi D'Alessio mi lascia sporco tutte le sere.
1: E allora cosa fai con
0: Madonna mia, non mi, quando andate a vedere Gigi D'Alessio, non mi buttate le carte per terra, perché dopo la mattina mi arrabbio.
1: Questa mi sembra una scusa per cambiare casa nuovamente. E a proposito di questo, la domanda qual è stamattina del team? Preparatevi.
0: Allora,
1: eh?
0: Siccome salutiamo anche il piccolo Andrea che ci coadiuva alla parte tecnica, senti come lo
1: mamma
0: detto,
1: mia, due iato in una parola sola è tosta.
0: Allora, attenzione, perché anche lui ha comprato casa e dovrà traslocare.
1: E voi di che team siete?
0: Siete team nella stessa casa da sempre o traslocatori incalliti? Non vi siete mai mossi dalla casa dove vivete o siete veterani dei traslochi?
1: Se vivete fra mobili o fra cartoni?
0: E se siete traslocatori seriali, quanti ne avete fatti fino ad ora? Fatemi interrogare. Ovviamente per traslochi intendiamo pacchi, scatoloni, mobili, non gli spostamenti fuori sede,
1: no, universitari. No, quelli proprio, quelli momentanei, però è definitivo adesso. Non è che esco di casa e poi torno.
0: 347 490 0042, i vostri audio tra poco li ascolteremo.
1: Prendi la calcolatrice perché tu devi fare i conti per tutti i traslochi che hai fatto.
0: Ma anche tu, dopo anche lo chiedo. Tu.

0: Blessed Life, Madafix, una canzone del 2005. E a proposito di Big City, tra poco approfondiremo, perché ci sono delle notizie che riguardano i traslochi. Nelle grandi città, soprattutto quelle del nord, si trasloca molto. E tra poco vi diremo anche le medie di traslochi per gli italiani. Qual è la media? Quante,
1: la tua invece non la media, ma ti ricordi? Hai fatto 20 locali.
0: Io ne ho fatti 7 fino ad ora. Sette traslochi. Mamma mia.
1: Fatecelo sapere, vi ripetiamo il numero 347-490-0042. Siete del team trasloco sempre o dove sono nato, lì sono rimasto?
2: Allora ragazzi, ho 34 anni e diciamo che finora ho fatto 11-12 traslochi. L'ultimo 2 settimane fa, perché ho comprato casa finalmente. Baci da Roma.
1: Questa è la notizia
0: 11,
1: più bella.
0: 11-12 traslochi.
1: 34, prima l'ha fatto con l'ostetrica.
3: Buongiorno Fischis.
0: Ciao. Buongiorno.
3: Io sono per la stessa casa per tutta la vita, anche se un paio le ho cambiate. Mio marito invece aveva una mamma un nomade, non so,
1: non suggerire,
3: perché quando ci siamo conosciuti lui aveva 20 anni e aveva cambiato circa 16 case.
0: Arca miseria.
1: 20 anni.
0: Quando ha detto mio marito aveva una mamma un po', ho temuto il peggio.
4: Io Max e Max, Alfredo da Monza, io l'ultimo trasloco l'ho fatto l'anno scorso di questo periodo e ho preso la casa più grande perché oramai la famiglia si è allargata e se vi faccio la lista delle cose che ho perso finisco domani mattina. Chissà, tutti, ciao.
0: Parleremo anche di questo, perché
1: per tutti
0: ci sono dei black hole, dei buchi neri.

0: Gaio, Gaio.
1: Gaio, way.
2: Quando le hanno detto deve traslocare.
0: Siena Spyro, Dies on the Hill, questa è Radio Kiss Kiss, 9:17, 9:18 del mattino, vai, ascoltiamo altri messaggi.
3: Ciao Max e Max, ciao. Io ero traslocatrice incallitissima, non solo ho fatto miliardi di traslochi, ma? Sto cercando casa, quindi ne farò ancora un altro, ma poi non contenta io ho aiutato un milione di amici a traslocare,
0: brava.
3: Infatti pensavo quasi di aprire una ditta di traslochi. Ciao a tutti Kiss Kiss, Sara da Roma.
0: Ciao, Sara.
3: Kiss,
4: buongiorno Max e Max.
2: Ciao.
4: Team trasloco,
2: sì.
4: Sono nato in Germania, poi abbiamo vissuto in Danimarca, poi di nuovo in Germania, poi in Abruzzo, poi in Molise, poi sono andato a Milano e sono tornato in Molise. Kiss a tutti.
2: Giochi senza frontiere.
5: Buongiorno a tutti.
2: Ciao.
5: Io sono team stessa casa, mi sono sposata e vivo sempre nella stessa casa dove vivevo con i miei genitori. I miei genitori si sono trasferiti al piano di sotto e io sono rimasta sempre lì. Quindi praticamente sono 33 anni che vivo nella stessa casa.
0: Hai guadagnato 10 anni di vita.
6: Buongiorno animali.
2: Eccoci.
6: 4 volte abbiamo traslocato. La prima casa dopo un mese, la seconda dopo 3 mesi, la terza dopo 4 anni, poi nella casa acquistata 2 anni fa, e speriamo di restarci.
2: Come ha detto Triste, speriamo di restarci.
0: Poi ti ha chiamato animale, vedi?
2: Sì, modestamente, perché ci segue da anni ormai.
0: Che bella questa, Lean On, Major Lazer.

Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 20.

0: 27 giugno potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Away.
2: Kiss Kiss.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Kiss, kiss.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
1: Kiss, kiss.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Kiss, kiss.
7: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
8: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
9: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
7: Bene, parliamo della casa al mare.
8: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
9: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
10: Sigma, il tuo risultato vale.
1: Kiss, kiss.
11: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
12: Quando siamo in vacanza.
13: A casa tutto bene.
14: Quando hai Wind3 protetti. A casa tutto bene.
15: Wind3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Wind3 store per un preventivo gratuito. Wind3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su wind3.it.
1: Yes, yes.
16: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su conad.it.
1: Kiss, kiss.
17: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Kiss, kiss.
18: E allora sorri, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
0: La musica più bella.
19: Kiss.

0: Sorry, scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari, questa è Radio Kiss Kiss, 9:28 del mattino. A proposito di traslochi,
1: sì, ecco, il trasloco rende loco.
0: Ecco i numeri, rende molto loco, molto loco. Allora, secondo le statistiche, gli italiani nel corso della loro vita mediamente fanno 3-4 traslochi, mediamente.
1: Media.
0: Ecco. Ogni anno circa 1,5 milioni di persone cambiano residenza nel nostro paese, con una media quasi di 4,000 trasferimenti al giorno.
1: 4,000.
0: Mentre vi stiamo parlando, con questo caldo, molta gente sta facendo i traslochi.
1: Disperato con dietro la direttrice dei lavori. Quello no, occhio che si rompe.
0: Le motivazioni che spingono a fare le valigie sono lavoro, esigenze familiari, ricerca di una casa più grande, smart working e qualità della vita. Cioè, nel senso, si va via dalle grandi città, si ritorna nei piccoli borghi dove c'è connessione, ovviamente, altrimenti,
1: certo, altrimenti si rinuncia a qualche servizio in cambio magari della tranquillità e il silenzio.
0: Secondo altre ricerche, il 60% degli italiani affronta il trasloco in modalità fai da te per risparmiare, con non pochi problemi logistici, nel senso si fanno un sacco di casini, si rompe, si fa.
1: Molti pensano che veramente che ci vuole a traslocare. Fatelo, fatelo se non l'avete mai fatto.
0: Tutti però sono d'accordo che il trasloco rimane una delle attività più stressanti in assoluto, quasi come una separazione, quasi come un lutto.
1: Ma poi ti separi dalla tua vita precedente, perché ci hai vissuto in una casa. Il problema è che tu vivi 15 giorni con tutti i cartoni e poi quando vai in casa nuova sono altri 15 tutto cartonato.
0: Mamma mia.
1: Facciamo bene noi sotto i ponti.
0: Abbiamo sentito dai vostri messaggi, c'è qualcuno che ha traslocato 34 volte nella propria vita.
1: Un latitante, per
0: un professionista.

0: lei sicuramente avranno sentito in questa canzone degli Another la, come dire, la melodia dei Miami Sound Machine con Dr. B.
1: Ecco da dove è arrivata. Come siamo anziani.
0: Intanto a tutti coloro che sono in procinto di traslocare o lo stanno già facendo, tra poco con gli amici di Il Meteo ci confermeranno che sta arrivando Africa Vampata.
1: Africa bruciata sta arrivando.
0: Porca
1: ragazzi. Se fosse stato pesante, uno diceva che rinuncio. È tosta questa settimana.
0: Però noi ci siamo confrontati un attimino a microfoni spenti e abbiamo deciso: se avete bisogno di una mano nel trasloco,
1: assolutamente sì,
0: non ci chiamate,
1: ma proprio non ci pensate nemmeno,
0: non ci chiamate perché noi siamo anziani, non abbiamo nemmeno l'assicurazione.
1: Lasciateci il numero che a breve vi chiameremo noi.
0: Cavaneris.

0: Cavaleris, ma attenzione, a proposito di DJ, ritornano Merck e Cremonte.
1: Ah, Mercuri e Cremona praticamente. Sì. Merck e Cremonte, e arrivano con la featuring di Serena Brancale e The Colors.
0: Ecco.
1: E il titolo sai qual è?
0: Qual è?
1: È Partenope.
0: Ma che bello.
1: Ed è New Key.

0: Mac and Cremant, Partenope, Serena Brancale, The Colors, quanto Partenope in questo New Kiss.
1: È arrivato il momento del meteo. Sì, hai preparato la scivolina?
0: Africa vampata!
1: Sentiamo gli amici di ilmeteo.it, buongiorno!
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Il transito di infiltrazioni fresche manterrà vivo il rischio di isolati e brevi rovesci. Nelle prossime ore qualche temporale sulla Sicilia, specie occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud e temperature in lieve aumento. Nel pomeriggio instabilità sulla catena appenninica e sul settore siciliano, con rovesci e locali temporali in attenuazione dalla sera. Buona altrove, massime tra 25 e 32 al nord, tra 27 e 33 al centro, tra 26 e 30 al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
3: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Course, Rover, LDA, H7, Aiello, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss Way.
5: Kiss Kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Kiss Kiss.

0: del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tuo a 949 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Kiss, kiss.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
4: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
4: Oh, Contacta, adoro.
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Yes, yes.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
11: Ma Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Kiss Kiss.
14: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Red, questa è Radio Kiss Kiss, 9:47 del mattino con Max e Max.
1: Tutti e due, senza traslocare al momento.
0: Sempre a proposito di traslochi, ascoltando i vostri messaggi, abbiamo imparato che in diverse regioni d'Italia, poi abbiamo approfondito, il trasloco viene anche detto fare San Martino.
1: E infatti, non capivamo alcuni messaggi. Anch'io ho fatto tanti San Martino. Cioè, e invece.
0: Il motivo risale ai tempi in cui esisteva la mezzadria, cioè il contratto tra proprietario del terreno e
1: chi lavorava veramente.
0: Ecco, bravissimo. Dove la data dell'11 novembre, giorno dedicato a San Martino, segnava ufficialmente la fine dell'anno lavorativo nei campi e la scadenza dei contratti agrari. Quando non tutto andava come doveva, il contratto si scioglieva e le famiglie erano costrette a traslocare proprio in quei giorni, mettendo tutto sul carro, compresi i bambini, e si faceva San Martino, cioè si andava via alla ricerca di un altro pezzo di terra.
1: Che bello quando scopri delle cose nuove. Non l'avevo mai sentita io questa di San Martino.
0: Invece molti hanno detto, io ho fatto 4 San Martino.
1: Non capivamo, detto, sembrava un aperitivo, sai, per il trasloco.
0: Vero.
1: Quindi non solo il mantello.
0: Esatto, mentre a Bologna si dice fare San Michele, la stessa dinamica agraria, soltanto che invece
1: cadeva dopo.
0: Sì, no, a settembre, il 29 settembre è San Michele.
1: Portavano sì, prima ottobre, l'altro novembre, così. C'è nessuno che fa San Ferragosto?
0: No,
1: è Ferragosto c'è al mare, oh,
0: mamma mia.
1: Trasloca.
0: Comunque, tanta storia dietro i traslochi.
1: È sempre storia
0: sempre,
1: dietro.
0: Sempre.

0: Questa canzone te la dedico. Post Malone, General Losers.
1: Con quella L in fronte mi piace tanto, mi piace.
0: Allora, signori e signori, quando partirà questa canzone?
1: Io inizio a spogliarmi, ti avviso. Quando parte. No, io inizio a spogliarmi. Tu prepara il ghiaccio.
0: Pensa che io mi ricordo anche il nome del personaggio che interpretava Kim Basinger.
1: Sì, come si chiama?
0: Elizabeth.
1: E lui invece come si chiamava?
0: John.
1: Ti ricordi anche lui?
0: John Gray, chissà. Quando partirà questa canzone, vi ricorderete di Kim Basinger praticamente con la luce delle tapparelle mentre si spoglia davanti a John Gray.
1: Non la ricordo quella scena.
0: You can leave your head on, Joe Cocker.

0: anche trombe con c'è la tromba con Sordina, hai visto?
1: Sì,
0: perché
1: ma come fa di nome Sordina?
0: No, allora Joe Cocker, You Can Leave Your Head On, era il 1986.
1: Good morning, kiss. Guarda la bufa che si è sfogliata,
0: Madonna,
1: dietro la tendina.
0: Ma hai visto quanto era bella?
1: Brava, sì, solo che il toro si leva il cappello e si è incastrato sulle corna. Però voi preparatevi, perché fra poco giocheremo il caccia alla bufala speciale.
0: Sì, speciale, perché lo faremo con gli amici del ilmeteo.it che ci daranno tre notizie meteorologiche.
1: E come premio, visto il premio, vi diamo 1,5 kg di aria fresca. Lavorando tutti quanti.
0: Comunque, caccia alla bufala, davvero particolare. Davvero particolare questa canzone che si intitola Tracchiola.
1: Col sugo, però, le tracchiole.
0: Tracchiola. Mm.

0: caccia alla bufala.
1: Ci siamo.
2: Siamo pronti?
1: C'è, eccola. C'è, no, lo sai che lei quando sente Dracula, la Carolina si impressiona.
2: Guarda il toro, guarda.
1: Si impressiona.
2: Stavo scherzando, dai Carolina.
1: Allora, puntata particolare, puntata particolare, insomma, caccia alla bufala particolare perché è fatta in collaborazione con i nostri amici di ilmeteo.it.
2: Ecco.
1: Carisere,
2: ragazzi. Copriti che fa freddo, eh.
1: Sì, a tema fulmini, a tema fulmini. Me lo fai risentire il fulmine?
2: Sentiamo.
1: Bello, bello.
2: Questo è caduto qua vicino.
1: Tuoni e fulmini per mille saette. Corpo di mille balene.
2: E per Bacco per Vinci.
1: Tre notizie che riguardano i fulmini e che una delle tre è una bufala.
2: Strano che l'abbiano fatta con due fulminati come noi, a tema fulmini. Siete pronti? Perché poi aspettate il via di Giannini per mandare il messaggio.
1: Esatto, il più veloce, la più veloce vincerà i nostri gadget. E dentro ci mettiamo anche...
2: L'ho detto, un chilo e mezzo almeno, un chilo e mezzo, due.
1: No, ci mettiamo.
2: Fresca.
1: Ci mettiamo uno scatolone più grande che vi può servire per fare i traslochi.
2: Mamma!
1: Bene?
2: Oh. Sei cattivo, eh! Cominciamo, notizia numero uno.
1: Mamma,
2: spaventare. Allora, il comune italiano con più fulmini per chilometri quadrati è un piccolo paesino di 400 persone. Gli abitanti dormono ormai con i tappi nelle orecchie da maggio a settembre. E uno dice, dove si trova questo posto? Tranquilli, qua dietro, sulle Dolomiti.
1: Sulle Dolomiti.
2: Dovete andare, tranquilli, portatevi i tappi per
1: le orecchie. E perché si mettono i tappi nelle orecchie?
2: Perché?
1: Perché?
2: Senti?
1: C'è
2: una fabbrica, un'officina. Notizia numero uno.
1: Notizia numero due. La regione italiana più colpita dai fulmini non è sulle Alpi e nemmeno al sud, ma si trova nel centro Italia ed è... La Toscana!
2: Hola.
1: Maremma Fulmini! Ecco,
2: Maremma fulminata!
1: Che detiene anche il record di fulmini in una sola giornata. Ne sono caduti ben 120.000. Questa è la notizia numero 2.
2: Va bene, eccolo qua, 120.000 e 1. Notizia numero 3. Attenzione, che molti si chiedono sempre, ma il fulmine è più pericoloso d'estate o d'inverno? Quanto? Tranquilli, perché in Italia i fulmini sono più frequenti in autunno e in estate.
1: Pensa un po'.
2: Quindi non ci salviamo.
1: Autunno e estate.
2: Quando tocca, tocca. Chi tocca, non si ingrugna. Notizia numero 3. E adesso aspettate il via di Giannini, dopodiché ci dovete dire, secondo voi, qual è la bufala di oggi? La numero 1, il comune fulminato? La numero 2, la regione attira fulmini? O la numero 3, i fulmini stagionali?
1: Perfetto, allora avete capito, non vi lasciate sempre confondere dall'incredibilità di certe notizie. A volte proprio quelle più incredibili sono vere e viceversa. Via 347-490-0042, il vostro nome, da dove ci state ascoltando e qual è la bufala stamattina?

0: Momento della reazione.
1: Non è in paranoia lui, perché ha vinto. Ed è Alberto. Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
0: Hola. Buongiorno Alberto.
1: Chissà te.
2: Buongiorno.
1: Da dove Alberto?
2: Allora, napoletano di nascita, ma vivente a Signa, in provincia di Firenze.
1: Sì, Signa. Ma vivente.
0: Vivente a Signa. La famosa Firenze Signa.
1: Oh, mamma mia. C'è già traffico, no? Allora, Alberto, intanto facciamo così. Qual è la bufala di oggi? La 1, la 2 o la 3?
2: È la numero 1, assolutamente.
1: Certo, bravo.
2: Ma che sono sti tappi nelle orecchie?
1: Però attenzione, alcune zone, però non è vero che in questo paese delle Dolomiti dormono con i
0: però
1: tappi,
0: in compenso è vero che la regione più colpita dai fulmini, attenzione perché te sei lì a Firenze,
1: ecco,
0: è la Toscana. Il 20 agosto dell'anno scorso più di 120.000 fulmini sono caduti sulla regione.
2: Lo ricordiamo benissimo.
1: Sì, quindi Alberto, preparati, mandiamo tutti i gadget, visto che cadono tanti fulmini sul ponte di ferro sul Bisenzio. Tu stai lì attaccato al ponte di ferro, ti mandiamo i gadget.
2: Bravo, io sono paralizzo.
1: Attenzione, occhio che lì arrivano i fulmini all'improvviso,
2: No, no.
1: E allora ti salutiamo, ti ringraziamo. Aspetta, però chiediamo lui sul ponte, stai facendo il trasloco, no?
2: No,
1: hai mai traslocato?
2: Basta. È finito. Da Scandicci a Signa, è vero che è piccolo il tratto, però insomma.
0: Basta.
1: Conta la lunghezza, conta il peso.
0: Allora, ringraziamo intanto lui, il vincitore, ma anche
1: grande,
0: gli amici del Meteo, ilmeteo.it. Scaricate l'app oppure andate a vedere sul sito, perché il fa la differenza. Ed è veramente un momento particolare, soprattutto per il caldo, andate a informare.
1: Il nero ha detto tutto.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, take one look at you, you're taking me out.

0: Ben Ordinary, questa è Radio Kiss Kiss con Max e Max. Buongiorno, buongiorno di nuovo.
1: Buongiorno a tutti. Mentre lo diciamo sempre, che mentre stiamo parlando continuano a fare i traslochi i nostri amici.
0: È vero. E a proposito di traslochi, di case, facciamo di nuovo i complimenti al nostro piccolo Andrea, che è diventato affidatario della banca della sua nuova casa.
1: Sì. Questo è lui che entra in banca.
0: Questo
1: è lui che entra in banca.
0: La banca l'ha chiamato, ha detto: senti, facciamo una cosa, ti

0: casa esclusiva.
1: Che ha fatto Ron?
0: Allora, lui abita a Westminster, praticamente dove c'è Westminster. Buckingham Palace.
1: Buckingham Palace, c'è questa cattedrale poi.
0: L'artista ha scelto di dipingere la porta di un colore rosa acceso.
1: Ma che bello!
0: Ma proprio quello
1: Pink
0: vivo.
1: Panther.
0: Sì, bravo. Bravissimo. Vai. E le autorità gli hanno intimato di dipingere la di nero perché tutte le case hanno le porte nere con le cancellate nere per rispettare, insomma, okay,
1: meglio rosa che nere, dai, per l'amor di Dio. Brutto.
0: Lui ha detto: no, io ho due gemelle, le ho avute recentemente, alle gemelle piace il colore rosa, non la cambio.
1: Anzi, ha detto: cambiate Westminster, Buckingham Palace, tutto rosa. Ci sta.
0: Pazzesco davvero.
1: Però sono regole, no, per il centro.
0: Però il vantaggio è che se vai a Westminster a vedere Buckingham Palace, a un certo punto ti ritrovi una porta, insomma, pink.
1: È sua.
0: È sua.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Kiss. Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Kiss. Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A. Kiss.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo

0: smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Kiss, kiss. Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online, solo da Unieuro. Batte, forte, sempre. Kiss,

0: Questa è Radio Kiss Kiss, buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Che grande Gabbani.
0: Grandissimo, grandissimo. Allora, stavamo parlando prima di Ron Wood che sì. ha fatto la porta rosa della sua casa in piena Westminster, dove c'è sì. Buckingham Palace e quelle zone lì.
1: Ma è casa sua, scusami, dai.
0: Però a proposito di case, di matrimoni, perché abbiamo detto uno dei maggiori motivi di traslochi è quando ci si sposa, capito?
1: E di solito è lui che si adegua, è il marito che segue la...
0: Guarda, questo è un bello spin-off. È un bello spin-off. Allora, aiutateci, perché sono gli uomini che seguono le donne nella decisione della location subito dopo sposati. Oppure sono le donne che seguono...
1: obbligano i mariti. Sì, avete questa scelta. Gli uomini seguono le mogli o le mogli obbligano i mariti?
0: La maggior parte delle volte sono gli uomini che vanno dove la donna...
1: No, di base
0: la donna cerca di rimanere vicino accanto alla propria famiglia, capito?
1: Infatti,
0: e l'uomo si accoda.
1: La donna è immobile, lo vedi? È l'uomo che è immobile.
0: Sei un poeta, un po'?
1: È un po' stronzo. Allora, detto questo,
0: c'è Dua Lipa e Callum, il suo marito attore, che sono stati avvistati anche nel centro storico di Napoli, dopo essersi sposati a Palermo, prima a Londra, poi a Palermo, poi sono stati a Napoli. E non so se sia una cosa fatta con l'intelligenza artificiale, ma pare che siano stati visti con la macchina andare in una zona a traffico limitato e parcheggiare su un divieto di sosta.
1: Ecco, il marito no, mi ha detto occhio che lì si paga, c'è la multa, il marito si è girato, ha fatto sono il marito di Dua Lipa.
0: Ecco, bravo. E non
1: mettete
0: si sa.
1: Le multe.
0: C'è un certo deputato che si chiama Francesco che è un po' alla ricerca di queste cose.
1: È svenuto. Però ragazzi, grande Dua Lipa.

0: Prima la storia del trasloco, loco.
1: Sì, il trasloco ti rende loco, perché dai, ti fa un po' impazzire.
0: E difatti questa canzone è dedicata a Gordo, che a un certo punto doveva fare trasloco e lui dice trasloco, loco.
1: Non mi ricordo che devo farlo.
0: Però ci confermate quello che insomma già sapevamo, che sono gli uomini quando c'è il matrimonio, non stiamo parlando di matrimoni civili, ma quelli classici, ecco, è l'uomo che segue la donna, perché la donna tende sempre a rimanere accanto alla famiglia, anche perché
1: si sposta per il lavoro e basta. Però c'è l'eccezione che conferma la regola, la nostra amica Nadia, che ha detto: io in Svizzera mi ho sposata in Calabria, il paese di mio marito, ero in Svizzera, mi sono trasferita ad Ascoli Piceno per amore.
0: Pensa un po'. Però ricordate sempre,
1: sì, attenzione,
0: moglie, buoi
1: toccati tuoi, non lo so, tu la sai dice.

0: Arriva Baby K, che è stata grande protagonista Baia Domizia, Kiss Kiss Way, che grandi. Fa tutto rima,
1: sì. Comunque Baby K ti chiede: tu come lo vuoi il gelato?
0: Come
1: tu camarena, io senza. Ma non il titolo, è tu camarena.
0: Tu camarena.
1: Ah, e allora è New

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Quando non sono a casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
7: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Kiss, kiss.

0: un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Yes, yes.
2: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
1: Yes, yes.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Kiss Kiss!

0: Anche qui si sente un po' il suono dell'house degli anni 90.
1: Nulla si distrugge.
0: Nulla si crea, vabbè. Oh, attenzione, perché ieri alle 19 si sono fermate tutte le TV, anche mentre negli Stati Uniti stava andando in onda il mondiale.
1: No, si è fermato anche il mondiale. Ah, 19 ecco. Meno 1, l'arbitro ha fischiato, tutti seduti, che c'è Sport Match sul canale 158.
0: Esatto. TV. È andato in onda Sport Match. Allora, 4 episodi, 2 ne ho scelti io, 2 ne ha scelti Max. Sì. Io ho scelto.
1: Cosa hai scelto?
0: Io me lo ricordo cosa
1: tu,
0: ho scelto.
1: Tu c'hai una certa età.
0: La vittoria dei Knicks.
1: E a New York Knicks.
0: NBA. Yeah. E poi ho scelto il gol del Corasso. L'unico gol su 7 che ha perso. Tu invece che cosa hai scelto?
1: Non mi ricordo. Ho scelto Hamilton.
0: Bravo.
1: Che è bella la Ferrari. Poi ho scelto Nagatomo.
0: Bravo. Che sei migliorato.
1: Perché Nagatomo ha convocato per la quinta volta al mondiale.
0: Signore e signori, vincitore di questa puntata col 65% delle preferenze è stato l'episodio che riguarda la Ferrari.
1: No! Sì, ho vinto! Finalmente! Campioni del mondo!
0: Il 65% delle preferenze.
1: Vabbè. Tanta roba, ragazzi, quasi un plebiscito.
0: Voglio dire, la Ferrari non vinceva in maniera così prepotente da tanto tempo.
1: Ma no, neanche tanto, 2 anni che non vincevamo una gara. Infatti sono 2 anni che i nostri amici sono lì col dito così su Hamilton. Ma quando vince?
0: E soprattutto Grandi. Adesso è ufficiale. La Kardashian frequenterà più spesso
1: la stanno affittando, perché dicono che porti un po' di fortuna. Una
0: I
1: botta
0: box
1: di culo
0: della
1: ferma,
0: Ferrari.

0: poco caca.
1: No, no, non puoi.
0: Oh,
1: dai.
0: Clara San Giovanni, ragazzi, che secondo me è un po' la versione 4.0 di Donne di Zucchero.
1: Un pochettino, sì, sì. Ma dovremmo fare una puntata. No, anzi, promesso, facciamo una puntata dei. Ti ricordi? Perché tante canzoni ci ricordano altre a noi.
0: Certo.
1: Anzi, ricordo, fra l'altro, off topic, Clara, che ha appena cantato, fa il trasloco. Dimmi.
2: No, dico, Sean Cooke è.

0: mia, preparatevi a cantare, ma anche un po' a lacrimare.
1: Beh, un pochettino sì, dai. Però quanto è bella sta canzone?
0: Non è bella, è bellissima, una delle più belle canzoni dedicate a una storia finita che sta per finire.
1: È triste dirlo, ma è così.
0: Diciamo che Gianluca Grignani ha cominciato la sua carriera proprio con questa canzone.
1: Questo vinse Giovani, che gli permise di andare poi a Sanremo, quello dei grandi.
0: Bravissimo. 1994, La mia storia tra le dita, una canzone che è andata oltre le Alpi e ha conquistato tutto il mondo. Cantiamola insieme, dai.

0: Fantastica, la mia storia tra le dita, Gianluca Grignani. Vi abbiamo sentito mentre cantavate a squarciagola questa canzone nel 94.
1: Abbiamo visto persone che non ci ricordavamo neanche più la presenza, venute qua a cantare. Ragazze, come mai? Perché è una storia contro, una storia finita?
0: È una storia che finisce quando finisce
1: ecco
0: una
1: perché
0: storia.
1: Tutte le ragazze venute a cantare.
0: C'è malinconia,
1: qua.
0: C'è
1: un
0: malinconia.
1: Messaggio. Attenzione, attenzione perché abbiamo una sorpresa, eh?
0: Che sorpresa abbiamo?
1: Due. Qua. Una, un ospite internazionale live.
0: Ma dai.
1: E l'altra. E non viene.
0: Ah,
1: sì, ecco. Però detto, erano due le sorprese.
0: Continueremo a parlare.

0: Potential. No. Vieni da zia Mara, dai.
1: Good morning, Kiss Kiss, Max e Max. Stamattina abbiamo parlato di trasloco e in tanti hanno segnalato che chi l'ha appena fatto, chi lo deve fare, chi continua a farlo, ma soprattutto è un modo per sistemare le cose, hanno detto.
0: Bravo.
1: Ma non è vero.
0: Ma bravo, è un modo
1: copri
0: per sistemare.
1: Anche delle
0: è
1: cose.
0: È un modo per sbarazzarsi di cose che occupano
1: inutili.
0: Solo spazio.
1: Oh, hai capito perché ogni volta che fai il trasloco tua moglie ti lascia nella casa vecchia.
0: I professionisti del decluttering, lo sai che cos'è il decluttering?
1: No, l'ho avuto da bambino, poi sono guarito.
0: Decluttering, ovvero l'arte del riordino, del mettere le cose a posto, tutte queste cose.
1: Quasi maniacale. Ma...
0: suggerisco una pratica che potrebbe ridurre molto l'ingombro degli oggetti inutili nelle vostre case. Cioè, quando fate i traslochi, cercate di non salvare i doppioni inutili delle cose.
1: Ma tutti abbiamo qualcosa doppio, triplo, quadro.
0: Bravissimo, la top 5 di questi oggetti potrebbe essere, per esempio, i gadget di cucina. Per la cucina e le apparecchiature speciali, per esempio.
1: I contenitori per il cibo, quelli in plastica. Tutti ne abbiamo 7-800. Ne usiamo due, forse.
0: Pregati alle suocere, alle mamme. Che poi
1: portato e non torna mai indietro.
0: Poi trita tutto, frullatore, immersione, macchine per il pane, tutte queste cose che c'erano, il pelapatate.
1: L'apriscatola elettrica. Ma chi è che usa ancora l'apriscatola elettrica? Tranne le grandi pizzerie, quelle in galerie, a casa.
0: Altra cosa a doppione è l'aspirapolvere. Perché uno compra l'aspirapolvere di ultima generazione, però quello vecchio non hai hai paura di buttarlo.
1: Infatti, tu ce l'hai doppio, triplo?
0: Triplo?
1: Me ne presti uno che io sono a zero?
0: Tra poco ve ne diremo altri, però mamma mia, doppioni.
1: Tutti quanti avete qualcosa di doppio o triplo. Tu butti quando hai fatto il trasloco?
0: No,
1: perché fai... e l'ho preso doppio.
0: Ho un garage, ragazzi.
1: Mamma mia, doppio anche quello.
0: Sopra c'è scritto memorabilia. Ci sono tutte le cose di tre generazioni dentro. Pazzo.

0: Fulminacci, salutiamo Roberta che se l'è canticchiata tutta questa canzone di Fulminacci.
1: Fulminacci è venuto in mente maltempo, così non so perché, mi viene in mente quello. Ma abbiamo lasciato a metà una cosa.
0: No, a metà no, stiamo elencando tutte le cose che abbiamo a doppione nelle nostre case.
1: Avete, ricordo dell'aspirapolvere, che ne, tu ne hai tre e io niente. Per la media ne abbiamo una e mezza a testa.
0: Poi c'è la biancheria da letto. Beh, se l'armadio della biancheria è strapieno è perché ci sono generazioni di corredi.
1: Infatti il corredo no, si chiamava. Però la biancheria da letto ci sta, doppia, tripla, arriva uno all'improvviso. Con sto caldo puoi averne una sola, tanto la lavi, la metti in forno e la rimetti a letto.
0: Poi ci sono, oltre alla biancheria da letto, il servizio di piatti. Allora, ce n'è uno mia moglie, ha ereditato dalla nonna di sua madre, che a sua volta poi l'ha dato a lei. Che sono quei piatti, io penso che ce ne siano in tante case in Italia, sono quei piatti antichi, tutti bordati d'oro.
1: La bordatura sì, no. Che non sono rotondi, ma hanno tipo la smussatura intorno.
0: Se li metti nei forni a microonde, sorpresa!
1: Prende fuoco perché c'è soddisfazione. Quei piatti che sono stupendi, si chiama il servizio buono.
0: Il servizio buono.
1: L'hai mai usato almeno una volta? Mai. L'ho come il divano nella sala.
0: L'ho messo una volta nel forno a microonde perché dovevo riscaldare una melanzana. Cioè, se non altro proprio mi prendeva un infarto.
1: Tua moglie non lo sa di questa cosa.
0: No. Carica batterie, cavi elettrici quant'altro. Tra poco vi renderemo protagonisti.
1: Quanti cavi elettrici hai a casa e carica batterie?
0: Quanti cavi?

0: Hoplite, quante cose avete a doppio nelle vostre case, a triplo, a quadruplo, quante, di hai che fatto, cosa sono invase le vostre case?
1: Hai fatto mente locale tu, oltre a quelle cose, cosa c'hai?
0: Ragazzi, io ho una malattia per gli adattatori, le prese, sono da ne compro a tonnellate e non le trovo mai, e le forbici,
1: ma le forbici, ma perché?

0: Chissà te che ti sei coricata un attimo per riposare gli occhi e ti sei svegliata dopo tre ore. Chissà te che stai per iniziare l'allenamento e ti senti carico. Oggi darai il 100%. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss, kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach

0: a volo. Primo appuntamento dal 19 al 21 giugno con la tappa gold di Termoli per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss Kiss.
1: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
2: Quando siamo in vacanza.
3: A casa tutto bene.
4: Quando hai WinTre Protetti. A casa tutto bene. WinTre Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei WinTre Store per un preventivo gratuito. WinTre Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su WinTre.it.
5: Kiss, kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Kiss, kiss.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Kiss, kiss. Let's go! Da MedioWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.

0: Si muove, ragazzi, dai, che è tanto bella questa cosa che ho fatto insieme a Alfa. Buon vento.
1: Ciao.
0: Giovanotti.
1: Gatto Silvestro, buongiorno.
0: Ma è un po' Gatto Silvestro.
1: Mamma mia,
0: vi abbiamo chiesto le cose che avete a doppio, a triplo, a quadruplo in casa che comprate con compulsione. Io ho ammesso di comprare le prese, gli adattatori.
1: Però
0: per
1: tu fai sei un DJ, uno speaker, fai serate, musica, telefoni, ci sta. Le forbici, noi vogliamo le sapere forbici. Perché c'hai la fissa delle forbici. Un messaggio subliminale, vuoi tagliare col passato?
0: Non lo so, le forbici è un altro di quegli aggeggini che quando le cerchi in casa mia non ci sono mai. Poi c'è un cassetto, sono sicuro che c'è un posto dove ci sono solo forbici.
1: Ok. Allora, amici, se avete una forbiceria, chiamate Giannini che verrà e diventerà vostro cliente.
0: Ci avete segnalato i bicchieri di cristallo.
1: Vero,
0: doppio, triplo servizio di bicchieri di cristallo.
1: Ma doppio perché tu inviti degli amici, fai sei. Oltre i sei, se ne arrivano sette, che fai? Bicchieri di carta? Allora lo prendi doppio, no?
0: C'è una mia amica che si chiama Ursula, che lo sai come fa a testare se un bicchiere di cristallo oppure no?
1: Ci sono due modi, ma quale fa lei?
0: Allora, o col suono, bing, che fa, però ci vuole orecchio molto re. Oppure prende il dito, te lo lecca e incomincia a passarlo sul bordo. Incomincia a suonare il bicchiere.
1: Io invece usavo il metodo, lo prendevo, lo mettevo fuori dalla finestra. Quando la figlia della mia vicina piange e urla, se si spacca il cristallo. Messaggio subliminale.
0: Tra poco ascoltiamo altri vostri messaggi. Qual è la cosa che più
1: doppia che
0: esiste?
1: Magari tu hai detto anche prima, l'hai detto, ripeti, sei coraggio.
0: Anche cosa?
1: E ho detto qual è la cosa doppia che hai in casa, ha detto
0: ma
1: la moglie.
0: Figli, le prese.
1: La moglie, ma la moglie ne hai una.
0: Sì, di una.
1: Però rompo le palle per due, quindi vale sempre un doppio, sempre doppio.
0: 347 490 0042 Harry Styles.

0: Ciao, sono Francesco, 45 anni, anche io compro contenitori, organizer in quantità industriale, non chiedetemi perché, ma ne compro davvero tanti e rimangono puntualmente vuoti, pensa
1: infatti.
0: Ciao
1: Max e Max, sono Natalia e sono già 6 giorni che non compro apri bottiglie. Perché apri bottiglie in tutta la zona della casa, ogni angolo, vabbè, sono quasi collezioni quelle, no?
0: Vanno alla grande anche le candele profumate
1: che se ne comprano.
0: Le atmosfere rilassanti oppure per farvi svenire, perché ci sono quelle con delle essenze veramente terribili.
1: Io ne ho scoperto uno dopo che ero allergico, starnutito per settimane, pensavo fosse la bolla, invece era quel cavolo di incenso. Ah, vale molto anche una, la nostra amica fa la raccolta di Geco. Quello che giocava nella Roma, adesso no, il Geco l'animaletto, sì, però in vetro. Vetro, porcellana.
0: Geco. Come le murrine, quelle cose
1: Geco.
0: Le murrine. poi canovacci e tessili da cucina, praticamente ne sono schiavo, ovunque vada ne compro e li metto tutti nel mobile della cucina, appena lo apro escono fuori a rimbalzo
1: e usa sempre lo stesso. Ce l'ho anch'io un po' questa cosa qua.
0: Continuate a farci sapere, siete malati almeno, se non più di noi.
1: Più di noi impossibile, ma siete sulla buona strada.

0: torna Michele Bravi che non molto tempo fa è stato proprio qui ospite, intervistato da nostro Pippo Pelo. Sì, fuori tutto.
1: Michele Bravi, il titolo è, attenzione che qua non è facile,
0: io, no,
1: io tu, lei, lui.
0: Che?
1: Sarà beautiful.
0: È un triangolo,
1: no, è un quadrangolo.

0: io, tu, lei, lui, New Kiss. Molto bello anche il video, carino.
1: Sì, molto bello, perché a noi ci ricorda un po' anche i Muppets, no? Il nasone, il faccione, i Muppets.
0: I Muppets, come me lo ricordo. Sì,
1: vero, vero. T'ho visto un attimino come la mucca guardava
0: il... No, perché quando parli dei Muppets mi viene in mente il loggione, i due anziani che stanno sul loggione, che siamo un po' noi.
1: Ho fatto il giro largo, ma lì volevo andare a parare.
0: Però a proposito, io, tu, lei e lui, Pica, per cortesia, Pica, puoi venire un attimo per cortesia, in video, tanto puoi, adesso puoi parlare, può essere ripreso.
1: Un'esclusiva.
0: Vi voglio far vedere una cosa, questo ragazzo che mi emula.
1: Attenzione,
0: mi emula.
1: Chi è sul canale 158 Fortunello, vi facciamo vedere questa cosa live.
0: Siccome stiamo parlando di traslochi, vieni qui accanto a me.
1: Guarda, provate le differenze.
0: Provate le differenze, eccole qua. Guarda, eccoci qua.
1: I fratelli Kiss Kiss, fra l'altro.
2: Guarda, ma, Borgogna.
1: Ma anche no, ma i calzini uguali.
0: Il caso ha voluto che fossimo vestiti con gli stessi pantaloni, la stessa t-shirt di Radio Kiss Kiss, anzi, che vi consigliamo di acquistare, e che praticamente no, assolutamente no, che praticamente usciamo di qua e andiamo a fare i traslochi, va bene?
1: No, questo è penso che con quella maglietta lì sono bello anch'io, però meno male che tu si veste come te, Pica. Sai chi si veste come me?
0: Sì.
1: Raul. Sono le prove.
0: Sei brandizzato, Raul.
1: No,
0: non vorrei dire.
1: Ma che ti frega.
3: Ciao a tutti, copriamo il brand. Ciao a tutti, sono Raul. Sì. Ascoltate la mattina dalle 7 alle 9, il sabato e la domenica.
0: Ok.
1: Eccolo qua.
3: Ciao.
1: Sei venuto per fare lo spot? Altro che brand, ti prendo a calci. La maglietta è mia,
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Kiss, kiss. Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A. Kiss,
7: kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Kiss, kiss. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: incredibile!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Gaga, Dirty Runway. Questa è Radio Kiss Kiss, 11.45. Signore e signori, c'è ancora, come posso dire, lì a Baia Domizia c'è ancora la polvere dell'evento alla Vena dei Pini.
1: Gente, che è successo, ragazzi, ma lo vediamo anche nei messaggi, dai ringraziamenti, grazie per la bellissima serata. Ma grazie a voi.
0: Allora, i dati ufficiali parlano di 30.000, almeno 30.000 persone. Allora, la seconda tappa è andata e parliamo della terza tappa in arrivo.
1: Sentiamo un po'.
0: Siamo praticamente parlando di Piazza Mazzini a Viareggio il 27 sera, però attenzione, perché se il parterre è libero per tutti, attenzione,
1: sì, è come strutturata la piazza.
0: Se volete vivere un'esperienza premium nella pit zone, cioè proprio lì sotto il palco,
1: il posto dei fighi,
0: andate al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno, perché lì c'è la possibilità di vincere i biglietti premium per la pit zone di questa terza tappa al Fulmicotone, va
1: e
0: bene?
1: Godete il villaggio con i nostri sponsor e i nostri colleghi, dopodiché c'è la possibilità di vincere il pit, quindi
0: il pit,
1: allora
0: esatto.
1: Vado anch'io lì
0: il 27 giugno, attenzione alla rullata, ci saranno Aiello, H7, Kate Lumina, FDV, Federica Abate, Francesco Renga, Gremlos, LDA, Lime Loop, Lorenzo Lupo, Luke Tree, Mew, Night, Nicolò, Filippucci, Rove, Saif, The Color, Stringer,
1: tanti altri. Ma c'è anche lui che allora. Bene, vengo anch'io. Io non ci sono nella lista.
0: No, non ci
1: e
0: sei.
1: Allora canti tu.
0: Kiss Kiss Way, tour di Radio Kiss Kiss.

0: Yeah, come on, come on. Lizzo Special, mai speciale anche la canzone con cui chiudiamo questa fantastica puntata. Sì.
1: Sono le 10:15, come vola?
0: Carci Club, Karma, dico
1: Karma Chameleon.
0: Del 1983, giusto il tempo di salutare gli annessi e i connessi che sono il piccolo Andrea, ma anche con... la copertina,
1: come
0: dai,
1: no, che è il notaio, che sta intestando la casa, la control room, grazie ragazzi, la nostra Lucilla, Marta è pronta,
0: sì, prontissima,
1: quindi facciamo una cosetta, andarcene, ma prima dobbiamo mandare il messaggio quello positivo.

0: Kama Chameleon 1983 Culture Club, il nostro meraviglioso History Kiss. Adesso pronti, ce ne andiamo in redazione. Per noi c'è Antonio Mercurio.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Volodymyr Zelensky è a Devian in Francia, dove si tiene il G7, parteciperà ad una riunione sulla sicurezza e la pace in Ucraina e in Europa, ma l'attesa è tutta per il bilaterale con Trump dopo l'ultimo faccia a faccia di Mar-a-Lago nella residenza del tycoon in Florida lo scorso dicembre. Zelensky ha anche commentato l'attacco ucraino su una raffineria a Mosca, definendolo una giusta risposta agli attacchi russi al protrarsi di una guerra che deve finire. Intanto nel blindatissimo Evian Resort è cominciata la prima sessione di lavori. Tra i temi sul tavolo, crescita economica equilibrata e sostenibile, solidarietà e partnership internazionale, intelligenza artificiale, ma naturalmente a tenere banco sono le tensioni geopolitiche, le guerre in corso. Almeno per quelle Medio Oriente c'è un punto fermo. Venerdì in Svizzera la firma del memorandum Stati Uniti-Iran per un accordo più ampio da raggiungere entro 60 giorni con un focus sul nucleare, mentre da subito verrà riaperto lo stretto di Hormuz e per questo sono invitati al summit anche i leader di Arabia Saudita, Emirati e Qatar. I mercati, le borse europee sono positive anche oggi, Piazza Affari guadagna l'1,2% e l'annunciata prossima riapertura di Hormuz fa scendere il prezzo del petrolio ai minimi delle ultime settimane, WTI a $79 e Brent a $82 al barile. Prosegue fino a venerdì, salvo chiusura anticipata, la sottoscrizione del BTP Italia SIL, il nuovo titolo a 5 anni pensato per i piccoli risparmiatori, indicizzato all'inflazione con cedole semplificate, tasso annuo minimo garantito dell'1,6%. Si viaggia verso i 100.000 contratti, il controvalore degli ordini è abbondantemente superato i 3 miliardi di euro. La cronaca, blitz antiterrorismo della polizia, la Digos ha eseguito 7 ordinanze di custodia, 5 in carcere, 2 ai domiciliari, nei confronti di soggetti gravemente indiziati di aver costituito una cellula anarchica. 2 di loro devono rispondere anche dell'attentato il 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità sulla Roma-Firenze. La base del gruppo era nella capitale con collegamenti a Milano, Napoli, Bologna ed altre province della Romagna. Tutti assolti perché il fatto non costituisce reato, gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nel caso della torre di Via Stresa a Milano. Si tratta della prima sentenza di una delle tante indagini aperte dalla procura del capoluogo sulla gestione urbanistica. Il PM Petruzzella aveva chiesto la condanna di ex dirigenti e funzionari comunali, imprenditori e professionisti e anche la confisca della torre. Le motivazioni della sentenza entro 90 giorni. Lo sport, calcio al mondiale per il gruppo F. Nella notte Iran-Nuova Zelanda 2-2, c'erano timori per la gara della nazionale di Teheran a Los Angeles, dove vive una folta comunità della diaspora antiregime, ma tutto si è svolto senza problemi. Sugli spalti del Sofi Stadium, nonostante il divieto formale, tante bandiere pre-rivoluzione islamica. E stasera alle 21 a New York per il gruppo I, l'esordio della Francia contro il Senegal, alle 24 Iraq-Norvegia. Tennis, all'ATP 500 sull'erba di Halle, fuori subito Cobolli, sconfitto dall'americano Tiafoe. Oggi tocca a Mattia Bellucci contro il detentore del titolo, il kazako Bublik. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.

settimane, signori, ritrovo in regia Andrea Cimino. Ma buon pomeriggio a tutti! Con un po' di Roberta, che non guasta assolutamente, anzi ci sta veramente a pennello. Fatemi salutare anche quei due mattacchioni di Max e Max, che sono anche al 158 del digitale terrestre, lo saranno anche domani. E intanto ci godiamo la musica più bella.

a tutti ancora da Marta, anche un po' Martinez, Lopez, Gonzalez, non so se mi stiano chiamando sempre così, se mi stiano affibbiando tutti questi bei cognomi spagnoleggianti, quei due mattacchioni di Max e Max. Allora iniziamo con parlare di video, diciamo, virali. Io non sono una scrollona incallita, ma ieri mi sono capitati due video carinissimi. Allora, uno di un sacerdote diventato virale sui social dopo essere stato filmato mentre si spostava elegantemente su un paio di pattini, i roller, sai, quelli in linea, ecco, a Lungotevere a Roma, un'immagine definita come surreale e sorrentiniana. Amici di Roma, avete avvistato questo questo sacerdote che va in giro abitualmente per le vie di Roma sui pattini? Insomma, a me sembra una cosa anche bella, assolutamente anche ecologico.

Jimmy, no, non è vero. Ormai esiste solo lui. Come sta Jimmy Sachs? Sai che non lo seguo da un po' di tempo. I The Colors con Rolling Stones su Radio Kiss Kiss. Allora, vi parlo di quest'altro video virale che mi è piaciuto un casino. Mi è piaciuto veramente tanto. Allora, in Turchia, nel momento più drammatico dell'opera di Shakespeare, Romeo e Giulietta, a teatro, Romeo era praticamente steso sul pavimento perché era il momento in cui si era fatto la cartella. Romeo, insomma, stava passando a miglior vita, ecco, mettiamola così. Giulietta in una valle di lacrime, ma il pubblico inizia praticamente a ridere a crepapelle. Perché? Perché intanto sale sul palco un gattino che inizia a giocare con Romeo morto, con i suoi capelli. Quindi immaginate sta scena, veramente incredibile. Lui è stato bravissimo, non ha riso, non si è mosso, è rimasto morto per terra, però il pubblico ha chiaramente notato la scena, che è diventata altro che drammatica, direi molto ma molto divertente.

0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rover, LDA, H7, Aiello, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss,
1: way. Kiss, kiss. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze. Yes,
1: yes. Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss,
6: kiss. Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it. Yes,
7: yes. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Kiss

do. Che meraviglia che è, veramente dentro, fuori e intorno. Noemi, un'artista stupenda. Tu cosa fai questa sera? È stata con noi sul palco del Kiss Kiss Way nella tappa di Bairomizia. Poi parleremo più tardi anche della tappa imminente, quella di Viareggio. Parliamo adesso di bellezza, e c'entra assolutamente anche Noemi, che è splendida, veramente meravigliosa. La bellezza, si dice, no, è soggettiva. Possiamo anche dire: non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. Potremmo continuare con le ovvietà, va bene, ok. Questo è certo, ma mi hanno molto incuriosito delle classifiche che non hanno, ci tengo a precisare, nessun fondamento scientifico, ma si tratta di classifiche stilate da vari utenti del web, tanti utenti del web, e gli utenti hanno votato per il popolo maschile e il popolo femminile più belle al mondo, e non appartengono alla stessa nazionalità, cioè le donne più belle al mondo si trovano lì e gli uomini più belli al mondo si trovano lì. Ma quali sono queste nazioni? Vi dico subito che per quanto riguarda gli uomini siamo messi meglio con l'Italia, per quanto riguarda le donne invece male male male male. Quali sono i popoli più belli al mondo?

0: Wow. Siena Spyro, Material Lover su Radio Kiss Kiss. Allora, dove si trovano, di quale nazione sono gli uomini e le donne più belle al mondo? A decretare il tutto il popolo del web, ragazzi, quindi non è una roba scientifica. Allora, c'è Gabriella che dice le donne della Somalia e gli uomini del Perù. Belli gli uomini peruviani, poi sono molto belli, sentiamo.
1: Donne più belle al mondo sono, sì, quelle là scandinave.
0: Belle.
1: Da Radio Kiss Kiss.
0: Beh, molto chiare.
2: Nulla da togliere la tua bellezza, Marta.
0: Ti ringrazio,
2: ma per me
0: sei carino.
2: Le donne più belle del mondo sono tutte in Brasile.
0: Come mai? Cosa ti piace precisamente delle brasiliane? Sai che non riesco ad immaginarlo. Va bene, nessuno ci ha beccato fino a questo momento. Tra poco la risposta del web. Intanto ci godiamo Reagan Bowman. Questa è Human.

Rag & Bone, adesso novità. Allora, Marco Mengoni e Angelina Mango in realtà già hanno collaborato un paio d'anni fa, nel 2024, nella traccia appunto Uguale a me, e lo rifanno di nuovo, lo fanno con questa traccia che parla ancora d'amore. Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, New Kiss.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, il nostro New Kiss. Adesso, come sempre, capiamo come saranno le previsioni meteo in Italia. Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Per noi c'è Lorenzo Tedici.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Arriva l'alta pressione africana sul nostro paese, ma con qualche residuo disturbo. Nel pomeriggio, in un contesto soleggiato, da segnalare qualche addensamento e locali rovesci su Alpi, rilievi appenninici e Sicilia. In serata, fenomeni in esaurimento e tempo dunque di nuovo asciutto ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse, massime comprese tra 26 e 32 al nord, tra 27 e 33 al centro, tra 27 e 30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
3: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
6: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
7: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
5: Bene, parliamo della casa al mare.
6: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
7: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
8: Sigma, il tuo risultato vale.
9: Kiss Kiss.
10: Quando il Summer Black Friday di UniEuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da UniEuro. Batte forte, sempre.
11: Kiss Kiss. Ci sono partner pronti a darti una mano.
12: Vai!
11: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
13: Kiss, kiss.

0: da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

Meraviglios Alex Warren con Fever Dream su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti ancora da Marta Martinez, per gli amici, però è solo per gli amici. Stiamo parlando dei popoli più belli al mondo. Ragazzi, come dicevo, non è una roba scientifica, ma semplicemente una classifica decretata dal web. Però mi faceva ridere il fatto che uomini e donne più belli al mondo non provenissero dalla stessa nazione. Allora, vediamo prima gli uomini. Gli spagnoli sarebbero gli uomini più belli al mondo, primo posto per loro, secondo posto gli svedesi, terzo posto per gli uomini italiani, che restano comunque sul podio, raga, comunque siamo messi bene. Per le donne la classifica cambia, perché al primo posto troviamo le donne turche, seguite da venezuelane, e poi al terzo posto, come suggerito da molti, ci sono le brasiliane. Le italiane sarebbero in, ragazzi, ma io non ci sto, in quindicesima posizione.

Lisa con canzone estiva. Allora, così per chiudere un attimo la questione, l'argomento. Cioè, gli uomini più belli al mondo sono gli spagnoli, ma comunque gli italiani sono al terzo posto. Le donne più belle al mondo sono le turche e le italiane sono in quindicesima posizione. Scusate, io mi guardo intorno, ma in Italia vedo più belle donne che begli uomini. Cioè, ora non voglio farla... sbaglio? Cioè, è difficile veramente, anche perché la donna sicuramente si può aggiustare il trucco, il parrucco, sicuramente noi italiane siamo particolarmente vanitose e vedo veramente tantissime belle donne, più degli uomini, lasciatemelo dire, sì, lo voglio dire. Va bene, parleremo di bellezza e del fatto che invece in Italia tantissime persone odiano andare al mare perché odiano affrontare la prova costuma. It's

Era l'estate del 2000. Cosa facevate durante l'estate 2000? Io un sacco di cose. E quell'anno lì Alizée, una ragazza proprio giovane, aveva 16 anni all'epoca, e conquistò tutti i francesi, e non solo, con questa canzone. E nessuno probabilmente si sarebbe aspettato che un brano francese avrebbe avuto un successo incredibile anche in Italia, ma nel mondo intero. Alizée con Moi Lolita 2000, il nostro History Kiss.

Lolita 2000, il nostro History Kiss. All'estate 2000, avevo 12 anni, ho fatto bene i conti? Credo di sì, e ricordo che presi una cotta per un ragazzino calabrese, perché andavo spesso in Calabria, e quando lui finalmente ci provò io sarei dovuta essere felicissima, e invece gli diedi un palo perché mi imbarazzai troppo. Sono sempre stata un po' strana, devo dire la verità. Va bene, tante persone hanno dichiarato in un recente sondaggio di preferire di gran lunga una sessione dal dentista piuttosto che dover affrontare la prova costume. Incredibile ma vero, ne parliamo tra un po'. Intanto Saif con Buona Domenica.

meraviglia del con Rolling in the Deep dal 2010. Buon pomeriggio a tutti ancora da Marta, buon pomeriggio anche ad Andrea Cimmino in regia, buon appetito nel caso stiate mangiando e addentando solo qualcosa di buono, se siete in dieta no ragazzi, no, però è giusto anche durante la settimana almeno tenersi un po' più leggeri. A proposito di bellezza, visto che ne abbiamo parlato, è come dicevo anche in apertura, tantissime persone, tanti italiani hanno dichiarato in un recente sondaggio di preferire, cioè ragazzi la dichiarazione è tosta, perché dicono io preferisco una lunga sessione dal dentista, che non me ne vogliono i dentisti all'ascolto, ma andare dal dentista non è sempre proprio piacevolissimo, piuttosto che dover affrontare la prova costume, che è vissuta dalla maggior parte degli italiani, da una bella fetta di italiani, con ansia e angoscia. Il 46% delle persone non si sente a proprio agio in costume da bagno, quindi tante persone insomma non affrontano con piacere la bellezza del mare, del sole, del relax, della tintarella, perché è più faticoso dover affrontare invece la prova costume, che diventa un momento tragico addirittura per tantissimi italiani. Parliamo d'amore, lo fa Elisa con Amore è.

0: se fu giusta una foto.
1: A proposito di prova costume, il mare low cost non è scomparso, ma possiamo dire che vada cercato con attenzione. C'è chi non vuole spendere giustamente un patrimonio per un bagno, ed è giusto. Ma dove si trova lo stabilimento balneare più economico in Italia? Beh, ve lo dico tra poco.

0: Kiss Kiss a te che danzi liberamente ovunque e quando vuoi, esprimendo te stessa in ogni movimento. Kiss Kiss a te che ti dichiari esperto di vino dopo una semplice degustazione gratuita al supermercato. Al supermercato.
1: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Kiss Kiss.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: Kiss Kiss.
7: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, notebook HP Omnibook 5 Intel Core Ultra 7, tuo a soli 899 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Kiss Kiss.
8: Quando non sono a casa tutto bene.
9: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
10: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
9: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
10: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
11: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione.

0: Yes.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
0: Kiss, kiss.
2: Nen. La senti?
0: Nen.
2: È la calma di chi conosce le sue bollette.
0: Nen.
2: Passa a Nen, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A. Kiss Kiss.
3: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
2: La musica più bella.
4: Kiss Kiss.
2: Suona solo

pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari che si, tra l'altro allungano il loro tour negli stadi del 2027, raddoppiano Milano e Torino e annunciano anche la tappa, quella di Napoli. Dunque, stiamo parlando di mare low cost che pare sia scomparso. Abbiamo parlato dell'aumento dei costi, del fatto che insomma anche per una famiglia non è facile andare al mare così spesso perché i costi sono sempre più elevati. Ma ci sono ancora delle spiagge più economiche. Lo stabilimento balneare più economico in Italia, secondo insomma quanto riportato da questo sito, perché l'area dei Lettini in prima fila e di un Lido di Baia Domizia, che costa 8 euro facendo una simulazione online per ad esempio il 31 luglio. Un prezzo che colpisce subito l'occhio, soprattutto se confrontato con altre destinazioni balneari italiane, dove per la stessa posizione può costare anche diverse volte in più, quindi costa tanto tanto di più. Anche il Lazio conserva soluzioni abbastanza accessibili.

Benson Boone con Man in Me su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Voglio gioire, ma lo farete sicuramente anche voi, con la Puglia e con la Calabria per due riconoscimenti importanti: il peperoncino di Calabria, l'ingrediente essenziale dell'anduja, il simbolo della gastronomia regionale, che ha ottenuto finalmente il riconoscimento IGP, cioè indicazione geografica protetta. L'iter per il riconoscimento era partito, ragazzi, 20 anni fa, ma poi è stato bloccato più volte e finalmente ce l'abbiamo fatta. Pensate che in tutta Europa ci sono quest'anno 13 nuove IGP e due di queste sono italiane. Il secondo riconoscimento infatti va alla Puglia per la zampina di San Michele di Bari, di cui, sono sincera, non avevo mai sentito parlare, quindi mi sono documentata. Si tratta di una salsiccia fresca della Murgia del nord, preparata con carne bovina e ovina, a cui si aggiungono formaggio stagionato grattugiato, pomodoro, sale, pepe e basilico. E poi l'impasto viene insaccato in un budello naturale ovino e poi arrotolato a spirale su uno spiero. Insomma, entrambi i prodotti diventano ufficialmente IGP, quindi complimenti alla Calabria e complimenti

una canzone che parla di alienazione dai social, che parla di bisogno di contatto e che parla di musica, ecco, la musica che unisce, la musica che riesce realmente a far vivere emozioni reali. Arriva Dolce Nera con Epopea, il nostro New Kiss.

0: Voce nera con Ipupea su Radio Kiss Kiss. Ma vogliamo parlare invece dei tifosi giapponesi che al termine del match contro l'Olanda hanno ripulito lo stadio. Cioè, è una questione di rispetto nei confronti dei giocatori, degli altri tifosi e dello stadio stesso. Siamo onorati, questo hanno detto, di essere qui, quindi lo facciamo anche per questo. Un video che è stato pubblicato proprio dalla FIFA, in cui appunto c'è una tifosa che ha dichiarato questo ed è incredibile. Comunque sono un popolo veramente di un'educazione straordinaria, sono anche particolarmente forti da come stiamo vedendo. Ma vogliamo parlare anche dell'allenatore che a bordo campo, invece di urlare per dare indicazioni ai giocatori, ha usato una lavagnetta. Cioè, roba che noi veramente ce la sogniamo di notte.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.

0: festa del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss, kiss. Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
6: Kiss Kiss.
7: So

segue sempre i miei consigli alla lettera. Olivia Dean su Radio Kiss Kiss. A proposito di Kiss Kiss e di musica più bella, Kiss Kiss Way arriva a Viareggio in Piazza Mazzini sabato 27 giugno. Vivremo in live con gli artisti della musica più bella che sono pronti a farci vivere grandi emozioni. Chi ci sarà? Ragazzi, un bellissimo cast. Ci sarà Yello, H7, ci sarà Federica Abate, Francesco Renga, ci sarà Luque, ci sarà Knight, Niccolò Filippucci, The Colors, veramente tantissimi artisti. Allora, intanto da dire un'altra cosa importante: l'ingresso è libero, è gratuito, ma daremo l'opportunità di ricevere un biglietto per il posto esclusivo nel pit, cioè un'area stupenda che si trova praticamente sotto al palco, quindi vi dà la possibilità di vivere proprio la magia lì, sotto al palco. Come aggiudicarsi questi posti? Basta venire al Play Village, al Belvedere delle Maschere di Viareggio, il 26 e il 27 giugno, quindi il giorno prima del concerto e anche il giorno stesso del Kiss Kiss Way. Noi vi aspettiamo lì per vivere anche tutta la magia di Radio Kiss Kiss.

C'è anche Serena Brancale, leggevo nella playlist dei maturandi, sì, perché pare che il 73% dei maturandi si prepara all'esame ascoltando le proprie canzoni preferite, e nelle playlist non mancano Venditti, Serena Brancale e Samurai J. Sarà, ragazzi, io non sono mai riuscita a studiare con la musica nelle orecchie, ho sempre avuto bisogno del silenzio totale. Adesso c'è Dua Lipa.

Visto che mi sono arrivati parecchi messaggi di persone che mi chiedevano: Marta, sono scesa dalla macchina, non ho sentito qual è il popolo maschile e femminile più bello al mondo. Allora, gli uomini più belli al mondo sarebbero gli spagnoli, mentre le donne sarebbero le turche. Ecco, le donne italiane sono in 15ª posizione, gli uomini italiani in 3ª posizione, quindi comunque sul podio. Noi ci godiamo il nostro History Kiss, Michael Jackson con Remember the Time 1991. Grazie a tutti voi per essere stati con me. Grazie Andrea, ben ritrovato, mi raccomando, non mi abbandonare più. Come sempre, una Marta Kiss Kiss a tutti. Ciao!

0: Modo diverso oggi, dovete sapere che c'è Adriana Petro qui davanti a noi. Abbiamo appena finito di parlare di esperienze, di tutti gli uomini che le scrivono su Instagram, me le dicono: io ti pagherei per stare con te.
1: Non per stare insieme.
0: Solo per i piedi.
1: Io ti pagherei.
0: Le posso inviare un bonifico per la presenza.
1: Come regalo, capito?

0: programma in modo diverso,
1: cioè?
0: Se volete fare beneficenza, scriveteci. Se volete fare un bonifico per Adriana, Adriana manderà i suoi piedi in diretta alla radio.
1: Questo sì è un vero show fatto in modo diverso,
0: sì,
1: rispetto al,
0: sì,
1: solito.
0: Scrivete voglio il piede di Adriana.
1: Adriano,
0: mandateci una nota vocale
1: per tutti gli ascoltatori del morning show, no?
0: Di uomini, donne, sì, animali, tutti di più. Vabbè. E Adriana manderà i suoi piedi domani nel Pippo Velo Show.
1: Non ho capito.

0: una donna, non mi sento una donna.
1: Vabbè ragazzi, io vi giuro e lo dico ai nostri ascoltatori, non dedichiamo la puntata a questa.
2: Eccola, è arrivata.
1: C'è Adriana adesso che vuole parlare sull'intro del pezzo.
3: No, ci sono davvero, eccomi qua.
0: Madonna, okay, mi sono appoggiato addosso a lei.
3: Ma troppo,
1: vabbè, ciao.

0: pomeriggio a tutti da Marco e Raffa, il pezzo è Talk to You, apriamo così sì. Daddy Kiss con questa notizia. La scienza conferma, viaggiare con qualcuno che sentiamo estremamente più vicino, che sia magari il partner, che sia magari un amico, che sia magari un familiare, ci rende più felici e abbassa soprattutto i livelli di stress.
1: Fa bene, fa star bene, e l'auto diventa uno spazio intimo in cui magari dire le proprie cose, e viaggiare insieme aumenta proprio il livello del benessere.
0: Dipende.
1: Non solo perché stai viaggiando con quella persona,
0: dipende,
1: ma proprio perché stai condividendo un momento importante che è proprio l'attesa della meta, quindi della destinazione.
0: Guarda che ci sono alcune persone che rendono i viaggi veramente impossibili, i nonni, magari le persone più adulte. Io quando dovevo prendere la patente, ancora non avevo la patente, oppure se non sbaglio già avevo preso la patente, secondo me questa è una cosa che è capitata a tutti quanti, con mio padre vicino oppure con mia madre, metti la freccia, cambia la marcia, attento ai pedoni, metti la seconda, metti la terza, stai correndo troppo, vai piano. Quindi fare viaggi così, soprattutto con i familiari che sono più adulti di noi, più grandi, non è bello, è una passeggiata, anzi aumenta lo stress.
1: Allora, non vale per tutti, non vale per sempre, chiaramente, proprio perché aumenta il benessere quando la persona al nostro fianco è una persona di cui ci fidiamo, che stimiamo, che amiamo, ok. Poi è chiaro che l'auto diventa anche l'altra faccia della medaglia, e quindi motivi per litigare di più, no? Su, che ne so, la scelta della musica, la scelta della radio, finestrini abbassati, aria condizionata accesa, insomma una serie di motivi.
0: E allora ci siamo chiesti oggi, amici che seguite Daddy Kiss, ma qual è il viaggio in auto che ricordate tra tutti i viaggi che avete

0: bello è stato quando sono andato in Croazia con i miei genitori e la mia mamma mi raccontava sempre cose tutte nuove.
1: Bello, è perfetto questo messaggio, fa capire l'interazione che oggi vogliamo, fa capire di che cosa stiamo parlando. Un viaggio in auto che ricordate con affetto, con piacere, con una nota vocale oppure con un messaggio scritto al 347 490 0042. Non sei l'unico, perché ad esempio anche io quando ero bambino ti dico che viaggiavo con i miei genitori, Napoli-Caporizzuto, 6 ore di macchina, compreso il traffico, e ricordo che mettevamo in auto i pezzi di Claudio Baglioni, mettevamo in auto i pezzi di Raff, io poi volevo sentire Daniele Silvestri, salirò, salirò, salirò.
2: Certo, perché poi anche come dicevamo prima, la scelta della musica o della radio, no? Quante volte anche i nostri ascoltatori per strada proprio ci dicono, quando viaggiamo noi vogliamo mettere Radio Kiss Kiss, il mio compagno magari sente un'altra radio, così, quindi è anche bello la scelta della radio e della musica. Io per esempio ricordo con affetto i viaggi dove ho guidato anziché quelli che ero passeggero, ma come dimenticarsi del viaggio da bambino che facevo in inverno per la settimana bianca da Napoli alla Valle d'Aosta,
1: ovviamente,
2: per andare a sciare, quindi viaggi veramente bellissimi.
1: Noi stiamo parlando di quando eravamo bambini, ragazzini, però vogliamo anche note vocali magari di papà, di mamme, di fratelli, di amici. Io una volta ho fatto un viaggio in macchina Gallipoli, ho fatto Napoli-Gallipoli, ma tipo 8-9 ore di auto, però la colonna sonora di quel viaggio era Calvin Harris, era sia Calvin Harris sia un pezzo di David Guetta che si chiamava
2: roba dance comunque.
1: Adesso non ci possiamo. Si chiamava il pezzo di David Guetta.
2: Comunque vabbè, voglio dire roba dance, no?
1: Con due amici, con due ragazzi che avevo conosciuto il giorno prima, che non eravamo neanche amici.
2: Però dai, andiamo a Gallipoli quando si ha 18 anni e si vuole guidare.
1: Viaggio
2: dai.
1: In auto.
2: Quindi qual è il viaggio in auto che vi ricordate, non so, con maggior affetto, maggiore emozione, che vi ricordate proprio perché magari guidavate voi o voi eravate i passeggeri? Se vi va di raccontarcelo attraverso un messaggio scritto o perché no una nota vocale, oggi dedichiamo l'argomento a questo al 347 490 0042.
1: Ci sentiamo tra poco.

0: Visto che 6 italiani su 10 scelgono l'auto per andare in vacanza, sì, qual è il viaggio più lungo oppure il viaggio più bello che ricordate che avete fatto? Questa è la domanda di oggi.
1: Marco, ciao Raff.
2: Ciao.
1: Viaggio più bello che ho fatto è stato Bologna-Riccione, ma direi qualche secolo fa. Sì, perché ai 200 all'ora ho fatto l'amore con la mia compagna.
0: Non ci credo.
2: Dai, ma che stai dicendo?
0: 200 all'ora non ci voglio credere. A parte è pericoloso.
2: Esatto.
0: Ma poi non lo fate a casa, amici.
2: Ma che sei, Robocop? Abbi pazienza. Non...
0: 200 all'ora.
2: Non ci credo, dai, non ci credo.
0: E poi come lo facevi? Ci puoi spiegare tecnicamente, anche praticamente, in modo tale che...
2: No, ma non lo voglio sapere.
0: No, sì, per curiosità, sì.
2: Io
0: sì,
2: proprio
0: sì,
2: eviterei di toccare questo tasto.
0: Sì, sì, sì, sì.
3: Allora, il viaggio che io ricordo in assoluto di più in auto, Capodanno, partimmo da Napoli, destinazione Ferrara, senza navigatore, senza niente. Ad oggi non so ancora come abbiamo fatto ad entrare in quella macchina. È stata un'esperienza che infatti a 50 anni ad oggi, dopo 30 anni, ricordo ancora.
2: Ricordi bene.
3: Come se fosse ieri.
2: Certo, perché poi io immagino anche prima i viaggi che si facevano senza navigatore, no? Certo, poi già c'era il TomTom, però meno utilizzato. Però senza il navigatore dovevi per forza seguire solo le indicazioni
0: stradali. Saremmo impazziti noi, non saremmo mai arrivati da nessuna parte.
2: Sicuramente avremmo sbagliato più di una strada. Non che con il navigatore non le sbagliamo. Mea culpa, io sbaglio sempre, l'ho detto pure ieri. Però insomma, sicuramente un viaggio diverso.
0: Non dimentichiamo che ci sono anche tantissimi amici che avranno fatto i viaggi per seguire la propria squadra del cuore. Quindi magari qualcuno che sarà andato a vedere la propria squadra calcistica.
4: Penso che il viaggio più bello lo feci l'anno scorso, andai a Firenze da Bologna. Viaggio breve, però lo feci. Fu il mio primo viaggio da solo, con la fidanzata nuova, con la macchina nuova, con tutto nuovo, quindi ero casatissimo.
2: Quello è quello.
0: La fidanzata nuova, sento del maschilismo nell'aria.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss, kiss, way.
2: Kiss, kiss.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik, in 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Kiss, kiss.
5: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
6: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
7: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
8: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
6: Bene, parliamo della casa al mare.
7: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
8: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
9: Sigma, il tuo risultato vale.
1: Yes, yes.
10: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
1: Yes, yes.
11: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
12: E a chi ama vivere in equilibrio.
11: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Yes, yes.
13: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto. E chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da €99 al mese, 36 rate e anticipo €4.980. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale €9.794 o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: Chi

0: Rama, si chiama Cabana, lo suoniamo su Radio Kiss Kiss in Daddy Kiss. Buon pomeriggio da Marco e Raff. Visto che 6 italiani su 10 scelgono l'automobile, l'auto per andare in vacanza, la domanda di oggi è questa: qual è il viaggio in auto più lungo oppure il viaggio in auto che ricordate con maggior affetto? Andiamo al telefono subito da Mario.
1: Pronto?
2: Ciao.
1: Eccolo, Mario, addirittura un viaggio lunghissimo, non so perché se si è perso in quell'occasione o perché veramente
0: voglio
1: ci
0: sapere.
1: Voleva arrivare. Racconta un po', Mario.
2: Allora, ci siamo persi più volte, praticamente siamo partiti dalla provincia di Avellino, destinazione Stoccolma, per 2 settimane . E praticamente siamo arrivati tappa a Lugano, diciamo che è andato tutto bene, poi seconda tappa Kassel e ci siamo persi, praticamente abbiamo trovato una persona con una panda e abbiamo capito che questa persona è italiana perché non trovavamo l'albergo
1: e vi siete fatti aiutare, perché scusa Mario, non abbiamo
0: perché non avete
1: l'anno.
0: Usato il navigatore?
1: Esatto, che anno era?
2: Perché era nel 1997,
1: quindi il navigatore non c'era, capito?
0: E come si arrivava nei posti senza navigatore?
2: con la cartina.
1: Lo sapevo, con la cartina.
0: La utilizzi ancora la cartina?
2: No, attualmente no.
0: È qualcosa che si è estinta. È difficile trovare qualcuno che possa dire io utilizzo la cartina.
1: No, solo quando vai negli hotel, sai, ti fanno vedere i posti tipici.
0: Quante ore quindi Avellino-Stoccolma? Quante ore di auto?
2: Penso più di 36 ore.
0: E come si fa a vivere 36
1: quasi
0: ore?
1: Quasi un giorno e mezzo. Vabbè, poi non so quante tappe avete fatto, però.
0: Vi fermavate negli hotel, nei motel?
2: Sì, hotel, praticamente hotel di fortuna e dove trovavi?
1: Dove trovavi? Quanti chilometri avevi fatto?
0: Mario,
1: grazie
0: per averci raccontato il viaggio che ricordi con maggior affetto.
2: È un piacere.
1: Ciao. Nostro. Un abbraccio, ciao Mario.
0: Schissa a te.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: A voi, ciao.
0: Ciao.

0: ragazzi, il viaggio in auto che ricordo più di tutti dopo essermi sposato nel 2021, siccome era rischioso uscire dall'Italia, sono andato in macchina in Sardegna con mia moglie ed è stato bellissimo.
1: Bello, poi i viaggi si possono fare con gli amici, con i familiari, ecco, con la propria fidanzata. Io sono restio a viaggiare, ecco, con la propria fidanzata, perché secondo me in macchina aumenta la possibilità di poter litigare, soprattutto se è un viaggio lungo. Se fai un viaggio di 6-7 ore con la tua compagna, c'è una grande possibilità che tu possa litigare.
2: Però l'80% delle coppie considera il primo viaggio insieme in auto, certo un minimo di distanza ci deve essere, come il vero esame di maturità della relazione.
1: Sì, perché poi parli, non parli, magari ascolti solo la radio, la musica,
2: esatto,
1: non interagisci,
2: riesci a condividere più emozioni, quindi è il primo vero esame. Magari sarà successo pure a voi di dire: ok, facciamo il primo viaggio insieme e vediamo cosa succede.
3: Avevo 18 anni, dei miei amici siamo andati a vedere l'Italia Argentina dell'82, faticoso, ma è stato bellissimo.
1: Ciao, Italia Argentina Barcellona, giusto?
2: E noi che quel mondiale come italiani in Italia l'abbiamo vinto nell'82 proprio in Spagna, quindi veramente un'emozione incredibile.
4: Veglia da Terracina, il viaggio più bello in auto l'ho fatto con i miei genitori, ovviamente, nel 94, Terracina Parigi, ascoltando con il Walkman i Backstreet Boys.
1: Bello!
2: Mamma mia. Playing games with my... Immagino tutto il viaggio così con il Walkman, tanta roba. Bello. Tanta roba. E grazie anche per sbloccarci queste emozioni proprio qui in diretta su Radio Kiss Kiss. Stiamo parlando di viaggi in auto e di tutte quelle volte, no, che ci siamo anche emozionati con una persona di fianco.

0: su Malika Yan, sì. Eravamo al Kiss Kiss Way, un fan fa Marika, Marika, lei si gira Malika, scusa, ci possiamo fare una foto?
1: Sì, però poi se l'è fatta e per fortuna Malika Yan la ritroviamo anche qui in diretta in Dedichisco, questa nuova canzone dal titolo Una Possibilità.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss, kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach

0: Pallavolo. Primo appuntamento dal 19 al 21 giugno con la tappa gold di Termoli per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss Kiss.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro con Canva

0: una delle canzoni di quest'estate, l'estate 2026, I Can Wait con Bob Sinclair, con Radio Kiss Kiss, la musica più bella. 14:45, oggi è martedì, stiamo dedicando la puntata a quei viaggi indimenticabili che abbiamo fatto in auto. E devi sapere, Raffa, che c'è un nostro ascoltatore che si chiama Dario, che ha fatto un viaggio dalla Sicilia, è arrivato fino in Germania e ce l'abbiamo al telefono.
1: Dario, per piacere, dici di più. Pronto?
2: Pronto, mi sentite?
1: Sì, benissimo, forte e chiaro.
2: Allora, premettendo che io vi ascolto da più da 2 anni, 12 ore al giorno per il lavoro che faccio.
1: E sei un grande, sei
2: è
1: numero
2: una cosa bellissima.
1: Grazie, Dario.
2: Allora, io esattamente un anno fa ho fatto vacanze con la mia ragazza e siamo partiti da Saarbrücken, un paese in Germania, fino a Licata. 26 ore andata e ritorno.
1: E com'è?
2: In fila.
1: Com'è?
2: Diciamo che si suda molto, quindi ci crea anche un bello odorino in macchina.
1: Ci credo.
2: Soprattutto d'estate. È tosta, nel senso anche rimanere svegli, rimanere concentrati, se c'è traffico. Però una volta che si è fatta le 26 ore, ti senti.
1: 26 ore, però, sono interminabili. Cioè, io immagino quante volte avete fatto sosta e vi siete fermati.
2: Allora, abbiamo fatto circa ogni 4 ore e mezzo una sosta di una mezz'oretta e poi abbiamo continuato il viaggio. Senti, chi è l'andata, chi è il ritorno.
0: Senti,
2: la
0: Dario,
2: cosa.
0: Ovviamente la Sicilia è una terra magnifica. Avete scelto Licata
2: bellissima
0: per Montalbano o perché avevate famiglia lì?
2: Non so. No, ci sono familiari della mia ragazza, quindi siamo venuti qua essendo bellissimo, col mare, okay, con tutto quello che c'è da offrire. Insomma, un po' più calduccio dalla Germania.
1: Quindi, Dario, questo è il viaggio in auto che ricordi, sì, diciamo.
2: Sì, e lo rifarei anche se dovrei. È comunque bello, è un'emozione, è una cosa fantastica.
1: Non me la sento, 26 ore in macchina non me la sento. A stento un'ora riesco a farcela, ti dico la verità.
0: Perché tu sei tedesco, giusto, Dario?
2: Sono italiano, stavo in Germania, ma sono ritornato nel nostro paese bellissimo, l'Italia. Infatti ora vivo a Licata.
0: Ah, ok,
2: e,
0: ok, vivi.
2: Rimango qua, nel senso, non me la rifaccio andare in Germania.
1: Perfetto. Dario, ti salutiamo, certo, e grazie per seguirci,
2: grazie
1: dalle 14 alle 16. Chi schissa a te?
2: Grazie a voi, ciao.
1: Ciao.
3: Per me i viaggi più indimenticabili sono quelli che facevo da bambino, da Ravenna a Napoli, 565 chilometri. E io ero un bambino che soffriva di mal di auto. Ogni mezz'ora per 565 chilometri mi dovevo fermare a vomitare.
1: Poverino! No!

0: Bam bam, bambina.
1: Radio Kiss Kiss, sicuramente il viaggio che ho nel cuore è a Ibiza con i miei, insomma, migliori amici.
2: Bello.
1: E io con la macchina a noleggio mi sfrecciava a 130, insomma, su una strada che mi portava all'Ushuaia.
2: Multa!
1: E i ragazzi dietro che mi offrivano un bel drink mentre ero alla guida.
2: Da multa! Benissimo! I ragazzi dietro, i drink, sì. 130, Martin Garrix.
3: No, perché in effetti stavo pensando, scusate, ma Ibiza con l'auto, come ci siete arrivati? Magari, sai, sono arrivati, che ne so, fino al punto più vicino
2: l'isola,
3: per poi prendere la nave, invece no, l'hanno presa direttamente là. Viaggi in auto, argomento di oggi di Daddy Kiss.
2: Chissà quanti viaggeranno per venire alla terza tappa del Kiss Kiss Way. A proposito di terza tappa, Marco, ricordiamo agli amici che ci seguono dalle 14 alle 16 e che seguono tutta Radio Kiss Kiss, l'ingresso è libero e gratuito allo show del 27 giugno sera, quello in Piazza Mazzini a Viareggio, però c'è una grande opportunità, c'è l'opportunità di ricevere il posto esclusivo nel pit venendo al Play Village, al Belvedere delle Maschere di Viareggio, il 26 e il 27 giugno, quindi doppia data, ci vediamo e diamo questa opportunità di vedere proprio gli artisti da sotto al palco.
3: E quindi tra una decina di giorni, e parliamo dell'ultimo weekend di giugno, vi aspettiamo proprio venerdì e sabato, perché sì, sabato, come diceva Raf, c'è il grande show, ma già dal venerdì c'è il Play Village, quindi questa grande possibilità di vincere i biglietti esclusivi nel pit. E quindi vi aspettiamo, Viareggio, ci siamo, fine mese, c'è il Kiss Kiss Way.

0: Da con un History Kiss, questa volta del 1989.
1: Allora, quanti per alzata di mano o per suonata di clacson almeno una volta nella vita avete ricercato l'amore? Cioè, quante volte avete detto ho proprio
0: tutti.
1: Voglia di innamorarmi?
0: Tutti.
1: Questo periodo della vita.
0: Anna Chiara che sta cercando l'amore della sua vita da un paio d'anni.
1: Sì, un paio d'anni addirittura.
0: Sì, forse sì, anche 5-6.
1: Comunque è il caso di Lisa Stansfield, perché questa canzone parla proprio di questo, cioè la ricerca di un amore.
0: Il titolo è All Around the World e chiudiamo così la prima ora.

0: vacanze e quelli che proprio perché hanno prenotato le vacanze partiranno per un lungo viaggio e quindi utilizzeranno l'auto. Vacanze auto è proprio questo l'argomento di oggi in Daddy Kiss.
1: Per esempio ci sono anche tanti single che decidono di viaggiare in auto proprio per stare da soli e
0: io
1: continuare quell'esperienza da solo. Tu l'hai fatto infatti il viaggio da solo
0: a
1: in
0: Marina
1: auto.
0: Marina di Pisticci sono stato.
1: Sì, in Basilicata.
0: 4 ore di macchina, esatto. 3 anni fa. Però 4 ore di macchina sì, si possono sopportare.
1: Oppure i viaggi con l'amico del cuore sono quelli che poi rendono quei ricordi più duraturi nel tempo.

0: Si muove, buon vento, il nuovo pezzo di Jovanotti Alfa su Radio Kiss Kiss. Apriamo la seconda ora così, visto che parliamo di viaggi, di auto, quando si viaggia in macchina. Ma secondo te, bisogna partire, quando parti, bisogna partire di mattina o di notte?
1: La notte sempre, di
0: secondo
1: sera
0: me la mattina.
1: No, di sera tardi.
0: Invece di sera tardi c'è più, ho sempre pensato questo io, che c'è molta più probabilità di incidenti, c'è molta più probabilità che tu ti possa addormentare mentre guidi se parti alle 2 o alle 3 di notte rispetto al mattino, che c'è più traffico, è vero, quindi ti esaurisci, fa caldo.
1: No, però lì dipende se tu sei gufo oppure com'è l'altro animale che si sveglia presto, c'è un vuoto di memoria, vabbè, comunque
0: all'odola,
1: all'odola, esatto. Cioè, allora, capito?
0: Civetta,
1: dipende un po'
0: topo,
1: da quello,
0: perché cane, gatto.
1: No, vabbè, non c'è bisogno di elencare tutti, no, perché io per esempio che non faccio fatica a stare sveglio di notte, riesco anche tranquillamente a guidare. Secondo me tante persone la pensano come me, basti pensare che ne so, gli autotrasportatori, loro fanno grandi viaggi di notte, poi fanno le pause.
0: Ma loro sono autotrasportatori,
1: dormono,
0: ma tu pensa a un padre che c'ha una famiglia, con la moglie, con i figli.
1: Sì, ma quante volte ti è capitato o vi è capitato di andare in vacanza e vostro padre o vostra madre vi ha detto partiamo di sera?
0: No, noi siamo sempre partiti di mattina, partivamo tipo alle 5-6 del mattino, ma non siamo mai partiti di notte, almeno la mia famiglia c'era questa politica, la mia famiglia. Quando si va in vacanza bisogna partire sempre di mattina per stare tutti tranquilli, piuttosto che partire di notte, perché di notte comunque
1: c'è più ansia, vedi, però è un altro tema, è un altro tema,
0: soprattutto se non conosci la strada.
1: Prima abbiamo detto viaggiare da soli, quindi singola, anche viaggiare in compagnia, amico del cuore oppure con il partner. Un altro tema a proposito del viaggio in auto è proprio quello dell'orario, cioè partire di notte o meglio partire di mattina.

0: secondo me avrebbe effetto da partire in vacanza e dalle 7 in poi, così almeno non ci sta tanto traffico e puoi camminare tranquillo, che di mattina non si può camminare.
1: Guarda, ti dico, c'è Dario, il nostro ascoltatore Marco, che ci dà proprio una spiegazione tecnica. Dice: la domanda che avete appena fatto, cioè se quando si va in vacanza bisogna partire di mattina oppure di sera barra notte, la risposta è questa: io sono partito di pomeriggio tardi e lo consiglio a tutti quelli che stanno ascoltando la radio, così quando la mattina c'è il sole e si è stanchi, il sole ti tiene sveglio, essendo chiaro e non buio.
2: Questa è una ottima spiegazione, Dario. Grazie anche per questo suggerimento, visto che parliamo anche di orari di partenza.
1: Mario, ad esempio, ci scrive che lui parte sempre tra le 3 e le 3 e mezza. Secondo me, partire tra le 3 e le 3 e mezza fa veramente caldissimo, se intende di pomeriggio. Se invece intende...
2: Aspetta, ho recuperato il messaggio. Dice del mattino.
1: Del mattino, no. No, non lo farei mai io.
2: Ha tanta strada a fare, poi arriva verso le 11 e ascolta direttamente Max e Max su Radio Kiss Kiss. Perfetto, e vedi Mario da Treviso.
1: Questa è l'unica cosa positiva, allora, esatto, che ascolti Radio Kiss Kiss. Per me è perché partire tra mattina e sera tutta la vita la mattina.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, l'anno scorso con la mia compagna Torino-Trieste, Trieste-Lecce. Al ritorno Lecce-Roma, Roma-Torino.
2: Ah, vedi, quindi c'è pure chi si fa...
1: un viaggio lunghissimo.
2: Chi riesce a farsi delle tappe di ritorno.
1: Interminabile.
2: Esempio, anche una nostra ascoltatrice ha detto: 2 anni fa in macchina da Milano fino ad Anversa in Belgio per vedere un concerto. Quindi anche i motivi per cui si viaggia, non solo per le vacanze, soprattutto il ritorno. Avevamo più tempo, ci siamo allungati a Bruxelles per vedere appunto la città, fino poi al ritorno a Milano.
1: E allora, per curiosità, ci dite qual è il motivo per cui avete fatto il viaggio più lungo della vostra vita? Perché già la prima ora abbiamo capito che in tantissimi partono e fanno viaggi lunghi interminabili.
2: Ovviamente in auto, quindi vale sempre l'auto al 347 490 0042. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Nice.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: San Giovanni Rotondo, 12 ore in 5 in macchina, ragazzi, da suicidio.
1: Ma soprattutto se la macchina era piccola, sarebbe anche bello capire la differenza prima e dopo, cioè prima e oggi durante i viaggi. In radio che cosa si ascoltava? Cioè io ricordo che quando ero piccolo, da bambino, con i miei genitori, quando viaggiavamo, sentivamo, come ho detto prima, Claudio Baglioni, Salirò, sentivamo le canzoni del festival degli anni 2000, 2001, poi sentivamo Paolo e Chiara.
2: Non solo la musica, ma anche secondo me le mete, perché poi sai, ogni anno che passa c'è di moda una nuova meta. Forse non è il caso di Capo Nord, perché è sempre stata la moda arrivare proprio al tetto d'Europa. E infatti questo nostro ascoltatore, Gianna, ascoltatrice, dice: da Ragusa a Capo Nord, quasi 12.000 chilometri attraversando l'Europa per quasi un mese, è stato il nostro viaggio di nozze a fine anni 80.
1: Con quale playlist però hai fatto questo viaggio di notte? Magari hai sentito i pezzi che si ascoltano oggi alla radio, oppure hai sentito un pezzo magari degli anni 90, pezzi degli anni 2000?
3: Allora, uno dei viaggi più belli che abbiamo fatto è stato quello in Sicilia con la macchina e il CD che avevamo sempre in loop. Era quello di Bad Bunny.
1: Ecco, vedi?
2: Pure, sì.

0: Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rove, LDA, H7, Aiello, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, play! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Kiss Kiss.
6: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss, kiss.
2: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
3: Quando siamo in vacanza.
4: A casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene.
6: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
1: Yes, yes.
7: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
8: Kiss, kiss. Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.

0: parlare alla radio durante un viaggio lungo che avete fatto, cosa ascoltavate, cosa suonava la radio. Io ad esempio ricordo che quando partivo con la mia famiglia ed ero piccolo, alla radio suonava questo.
1: Certo, sì. Perché noi quando eravamo bambini, inizi degli anni 2000, c'era Salirò con Daniele Silvestri che fece veramente un boom dopo Sanremo. E in generale vi stiamo chiedendo, sì, quei viaggi fatti in auto, magari anche con le colonne sonore, con chi, qual era la destinazione. Sentiamo cosa sta arrivando.
2: Ciao Kiss Kiss, quando ero bambina mi ricordo i viaggi lunghi per andare giù in Sicilia. Mio papà metteva solo ed esclusivamente Julio Iglesias.
0: Bello Julio.
1: Bella.
0: Io sono amico del figlio Enrique.
1: Non è il figlio. Bellissima, certo, sì, questa è proprio...
0: È il figlio Enrique Iglesias, di Julio Iglesias.
1: È il figlio?
0: Certo.
1: Enrique Iglesias.
0: Da sempre, riconosciuto anche.
2: Adesso che sono mamma e da ragazzine di 14 anni, i viaggi in Puglia sono con Shiva e Sfera Ebbasta.
1: Un altro genere, diciamo, certo.
0: Non lo giuro.
1: E vabbè, i tempi cambiano, dai. Sotto questo tran tran, sì, che canta Sfera Ebbasta. E in effetti i tempi cambiano, ma i viaggi in macchina restano sempre belli, anche perché accompagnati da canzoni che magari hanno fatto la storia.
3: I pezzi erano quelli del Festival Bar.
0: Ma
3: anche ero stramazzotti.
0: Certi amori regalano. Ma che sono i 5 minuti d'amore?
4: Un'emozione per sempre.
1: Vero, se però, per forza.
4: Momenti che
0: restano. Ho una cosa da dire. Dove sono quelli che quando viaggiavano in famiglia alzavano il volume della radio e ascoltavano Claudio Baglioni? Io lo so che ci sono italiani che quando viaggiavano ascoltavano solo Baglioni.
5: Mio padre aveva la gelateria in Germania e quindi partivamo in auto con mamma e i fratelli tutti insieme tutte le estati.
1: Per un gelato.
5: Raggiungevamo e abbiamo fatto viaggi di 14-15 ore.
1: Sì.
5: E ricordo che come sottofondo avevamo la cassetta, primi 2000 avevamo la cassetta. Di Adriano Celentano.
1: Io ricordo il CD. Per forza anche
0: oggi
1: questa
0: magari,
1: grande colonna.
0: Oggi magari ci sono persone che viaggiano, che accendono la radio, ascoltano Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella, e magari sentono Francesco Gabbani con Summer Funk.

0: Maria, ascoltavo tantissimo Claudio Baglioni.
1: Lo sapevo!
2: Per forza, ragazzi. Viaggi in macchina caratterizzati anche da questa musica,
3: ma
2: no?
3: Tu sai quante famiglie partivano e ascoltavano Claudio Baglioni,
2: certo,
3: e ridevano e cantavano. Claudio Baglioni comunque ha segnato un'epoca. Andiamo subito al telefono.
2: A proposito di genitori, figli e viaggi in auto,
3: Erika da Firenze, che è una madre di una figlia di 20 anni che vuole fare un viaggio, sembrerebbe interminabile e per me anche pericoloso. Pronto?
4: Ciao ragazzi.
2: Ciao, Erika.
4: Sì, io sono disperata. Oggi l'argomento del giorno è perfetto, direi calza a pennello.
2: Perfetto, perché tua figlia ti ha chiesto proprio un viaggio in auto.
4: Sì, perché io le ho proposto, voglio andare in Portogallo, le ho proposto di prendere un aereo banalmente, come fanno tutti,
2: sì,
4: diciamo.
2: Sì.
4: Però dice sta da portarsi dietro la casa, tipo un aggeggio per andare nel mare, tipo una tavola, la tenda, cose varie. Quindi dice no, parto con la macchina.
2: Vuole fare l'on the road.
4: Vuole fare l'on the road.
3: E che fa? Firenze, Spagna, per poi arrivare in Portogallo?
4: Sì, se gli piglia bene vorrebbe arrivare al confine del Portogallo.
3: Da sola oppure con te?
4: Da sola.
2: Bellissimo.
3: Bellissimo, sì.
2: Quanti anni ha? 20, ha detto tua figlia?
4: 20.
3: Però dall'altra parte tu sei una mamma agitata, immagino.
4: No, figuriamoci. Mi ha detto, è attaccata a questa tavola, c'è un GPS che nel caso si perde nell'oceano, tanto mi chiama.
3: Ma magari tua figlia non potrebbe farlo più avanti, ora a 20 anni magari glielo fai fare a 25-26.
2: No. Che cambia 20-25?
3: No, magari adesso prende l'aereo e poi quando è un po' più grande, con un po' più di esperienza,
4: che, la Lego?
3: Che ha
4: come
3: guidato
4: la Lego?
3: Anche.
2: Capito, come se la porta la tavola col GPS attaccato dentro?
3: Giocassi a basket e non rompesse il cazzo con la tavola.
2: No,
3: scusami.
2: No. Io non sono d'accordo. Allora, cioè, posso? La soluzione è sempre a metà. Cioè, una parte magari la fa in aereo e la seconda parte prende il l'on the road. Però tu dici sì, e la seconda parte con la
3: come
2: tavola
3: la
2: spedisce.
3: La compro, la spedisce.
2: Non è, sì. Oppure la noleggia lì. Insomma, una via di mezzo. Perché guarda, viaggiare on the road è un'altra roba. Quindi, cara Erika da Firenze, noi ti siamo vicini. In bocca al lupo a tua figlia. Poi facci sapere come andrà.
4: Grazie, grazie.
3: Scusa Erika, tu sei mamma, giusto?
4: Sì.
3: Quanti anni hai?
4: Sì. Io ho 47 anni.
3: Amici e amiche, anche oggi una MILF ascolta Radio Kiss Kiss. Ciao Erika.
4: Ciao, è stato un piacere.
2: Certo, se ha una figlia di 20 anni, ragazzi, per forza che dovrà rientrare nel tuo target.
3: Sai quanti genitori vanno in ansia perché i figli comunque devono partire?
2: Ho capito, ma il viaggio che fai a 20 anni ti resta dentro tutta la vita.
3: No,

0: dire a questa mamma che è preoccupata per la figlia: fidati, lasciala andare e non te ne pentirai. Queste sono le esperienze più belle che segneranno tua figlia un domani e la renderanno autonoma e indipendente da tutti.
1: Scopriremo questa mamma che cosa farà, se farà partire sua figlia di 20 anni Italia-Spagna per poi arrivare in Portogallo in macchina, oppure se eviterà.
2: Tanti viaggi si fanno anche per gli artisti preferiti, è proprio il caso di Harry Styles, che torna alla radio con un nuovo singolo dal titolo

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss, kiss, way.
2: Kiss, kiss.

0: Un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Yes, yes. Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Yes, yes.
6: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tuo a 949 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: Gadget.
1: Allora amici, la parola che abbiamo scelto la potete trovare in auto, quindi scriveteci tutte le cose che si possono trovare all'interno della vostra auto e potreste indovinare la parola. Il numero invece?
0: È il numero totale dei treni su cui dovete salire per arrivare alla vostra meta, e vi toccherà però fare esattamente un cambio stazione. Quindi, se c'è un cambio da fare,
1: sì,
0: quanti treni prenderete?
1: Sembra un problema matematico, ma è più facile,
0: certo,
1: di quello che si possa immaginare. Qual è quindi la password di oggi che vi fa vincere i gadget di Radio Kiss Kiss? 347 490 0042, questo è il numero. La parola la trovate in auto.
0: Il numero invece è il numero totale dei treni su cui dovete salire per arrivare alla vostra meta e vi toccherà fare esattamente un cambio stazione.

0: radio e vogliono vincere i gadget di Kiss Kiss. La parola di oggi la potete trovare in auto. Il numero invece
1: è il numero totale dei treni su cui dovete salire, considerando però che farete un cambio stazione.
0: Qual è la password di oggi?
2: Cintura 2.
3: Accesso negato.
0: No, non è cintura 2, andiamo avanti.
4: La password di oggi è volante 2.
3: Accesso
0: no,
3: negato.
0: No, amore, non è volante, però è vicino al volante.
5: La password di oggi è clacson 2.
0: No.
3: Accesso
0: è vicino
3: negato.
0: Al clacson, giusto Marco? Vicino al volante, al clacson, vicino
1: vabbè,
0: al cambio.
1: Sì, vicino, sì, per esempio molti dicono di questi tempi potrebbe essere aria condizionata 2.
3: Accesso negato.
0: Soprattutto se si rompe l'aria condizionata in macchina in estate, è bruttissimo viaggiare.
1: Il viaggio, no? Che è stato argomento di oggi in auto.
5: Cruscotto 2.
3: Accesso negato.
0: C'è chi ci scrive per caso e spia benzina 2?
3: Accesso
0: no,
3: negato.
0: No, la password di oggi ha a che fare con... anche l'igiene, ok? L'igiene dell'auto quando
6: ha passato. La password del giorno è frena a mano 2.
0: Accesso vicino negato. Al freno a mano, cosa
1: però
0: si trova?
1: È un indizio che secondo me non aiuta tantissimo questo che hai detto, anzi mette più in difficoltà.
0: Allora vuoi che dia
1: perché
0: un
1: sei
0: indizio?
1: Bastardo. Giubbino Catari Frangenti.
0: No.
3: Accesso Catari negato.
0: Frangente.
1: Sì, scusate.
0: Ce l'ho. La parola di oggi la potete utilizzare anche dopo la doccia.
2: La password di oggi è immondizia 2.
0: No.
1: Certo.
0: No, no, la trovi in auto.
1: Se ha a che fare con l'igiene, poteva essere, diciamo, dall'altro lato immondizia.
0: La
1: no?
0: trovi in auto, però la parola che abbiamo scelto la potete anche utilizzare dopo la doccia, sempre. Quindi Michele da Ravenna ci dice che la password di oggi è...
7: Ciao Radio Kiss.
0: Ciao.
7: La Michele. Password di oggi è tappetino 2.
0: Giusto. Kiss Kiss a te Michele.
1: Grande Michele. Ci andiamo a mangiare una grande piadina lì in Riviera Romagnola.
7: Va bene, squafferone rucola ragazzi.
1: Squafferone quando vuoi.
0: Grazie per seguirci dalle 14 alle 16 Michele.
1: A chi vuoi salutare in quel litorale bellissimo che avete lì in Riviera Romagnola, chi vuoi salutare alla radio?
7: Voglio salutare tutti i miei colleghi di Ravenna Farmacie. Vai. Vi seguiamo sempre.
0: Ciao Ravenna Farmacie.
1: Numero uno, i Ravenna Farmacie che ci ascoltano.
0: Ciao Michele, chi schissa a te.
7: Grazie.

0: tutti alle 16 e torniamo alle 15:45 come ogni primo pomeriggio per farvi vincere i gadget di Kiss Kiss.
1: Adesso invece diamo spazio ovviamente alla musica del passato, perché ogni ora si chiude, sapete, con un pezzo storia della musica. L'History Kiss di oggi parliamo del numero uno, parliamo di Dio con la chitarra in mano, e quindi ci sentiamo anche questa canzone sua.
0: Si chiama Eric Clapton, il pezzo è Cocaine, dal 1977 arriva

0: No, no, va detto, She Don't Lie, She Don't Lie Cocaine, ma è una canzone contro la droga.
1: Ma quando mai?
0: No, è
1: era
0: contro.
1: Una cosa, voleva andare a Roccarase e dice She Don't Lie.
0: Ah,
1: She Don't Lie.
0: Certo, Eric Clapton, Cocaine, anno 1977.
1: Ma che ne sai tu? Tu e quegli altri due.
0: Ciao Marco e Raff.
1: Guarda, guarda, guarda chi mi ha scritto, guarda.
0: Chi ti ha scritto?
1: Dai che si parte, gentilissimi ascoltatori.
0: Siamo arrivati al gentilissimi,
1: sì.
0: Ma mi sembra che tu prenda sempre un po' più le distanze dai nostri ascoltatori.
1: No, ma come ti permetti?
0: Ma perché di
1: ma io ho ancora qui il tappetino del mouse.
0: Che vuoi vendere a qualcuno?
1: È molto bello, ragazzi.
0: È molto bello.
1: Profuma
0: molto bello.
1: Ancora di gomma.
0: Signori, i corrieri di Kiss Kiss partono sempre così, un po' in medias res, direbbero quelli bravi. Un po' così in mezzo alle cose.
1: Ma anche in terzas medias res.
0: Tutto questo per non salutare Giovanni Imperatore in regia, che adesso fa partire la sigla.

0: Allora, è martedì. Io già non c'ho voglia di fare niente oggi, lo dichiaro, eh.
1: Ma come si permette?
0: No, no, no, lo dichiaro.
1: Ma scusami, ma questo è un programma importante. No, cioè, ci sono tanti ascoltatori.
0: Io ho detto che non ho voglia di fare niente, non ho detto che non farò niente, che sono due cose diverse. Però se poi.
1: Ma come mette le mani avanti, visto?
0: Se Pasqua, poi mi mettete anche la musica giusta che concilia la nulla facenza. Dai, The Bosa, bellissimo, Magnetic. Io direi, io direi di partire a bomba con la nostra giornata mondiale.
2: Giornata mondiale di tutto
0: schifo.
2: Quello che accade, tiè.
0: Ma che è sta roba? Ma è già brutta la sigla di per sé, non la fate
1: lo
0: cantare.
1: Lo so, però intanto quando poi imparerai e inventerai una sigla potrei
0: hai
1: parlare.
0: Hai ragione.
1: Signori, oggi 16 giugno, martedì,
0: ma
1: giusto?
0: Non lo dire come Nostradamus.
1: Lo dicono gli astri.
0: Se fosse una data
1: giornata
0: importante.
1: Mondiale di tutti coloro che ancora oggi inveiscono contro i tappi delle bottiglie attaccate. Che tu apri la bottiglia, però per... si muove,
0: sì,
1: si muove il tappo, e quindi mentre stai per bere, se ci sposti il tappo,
0: no,
1: te cade l'acqua nel tappo, te cade pure l'acqua addosso.
0: Allora,
1: poi schizza sulla manica, ma la manica cade a terra, scivoli, ti rompi i denti e muori.
0: Mi sembra un po' affrettata la conclusione.
1: Sì.
0: La verità è che dipende dalle aziende, perché ci sono alcune aziende, e non faccio nomi, ci mancherebbe, che hanno quello scatto estremamente satisfying.
1: Sì, ti fanno pagare la bottiglina d'acqua 3,50 euro. Quindi
0: non
1: sai che ti dico, mi voglio bagnare.
0: No, non è vero, sono quelli che quando lo apri il tappo resta fermo lì, non è quello che si gira su se stesso e quando versi l'acqua prima riempi il tappo, poi va un po' nel bicchiere,
1: si fa l'acquiccia, poi l'umidità e poi stai male col collo.
0: La cervicale, madonna, un po'. Va bene, comunque speriamo vi siate ritrovati anche voi nella giornata mondiale dei corrieri di Kiss Kiss.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: romantica la canzone che avete appena ascoltato su Radio Kiss Kiss. Nei corrieri di Kiss Kiss, cosa facciamo adesso, caro Ciro?
1: È molto semplice, dobbiamo entrare nella rassegnata stampa.
2: Grazie, rassegnata stampa.
3: Gelato al cioccolato.
0: Gelato al cioccolato. E fosse solo cioccolato.
2: Dove vuoi andare, ti amo.
0: Vabbè, non c'è bisogno adesso di fare il verso.
1: Allora, siamo molto rassegnati per essere addirittura finiti. Sai dove?
0: Dove?
1: Ma sai dove?
0: Dove?
1: Sul Times. E quando dico Times, cioè io dico Times. Ma quando dico Times, non è che dico Times.
0: Ecco,
1: io sai cosa dico?
0: Cosa dici?
4: This is the time.
1: Hai visto che faceva ridere?
0: Vieni qua ai microfoni, Ciro, ti prego. Allora, dobbiamo andare avanti con la trasmissione. Abbiamo reso l'idea di essere finiti noi italiani. Non so come continuare.
1: Allora, per favore, la situazione qua è seria.
0: Siamo finiti sul Times, lo abbiamo capito. Stiamo parlando di uno dei tabloid più importanti in Inghilterra.
1: Sì,
0: okay,
1: a proposito di tutti gli scontrini, trappola per turisti. Perché? Perché sul Times, e quando dico
0: no, Times, no. No, ragazzi, è un loop da cui non si esce più.
1: Cioè, ormai, ragazzi, siamo sotto gli occhi di tutti. Cioè, qua gli scontrini pazzi.
0: Allora, diciamo.
1: Cazzo ride quello? Che...
0: Non lo so, perché ride, se ride anche la regia,
1: perché,
0: vuol dire.
1: Perché? Qua...
0: Allora, lo racconto io perché ti sei perso.
1: Euro per due gelati.
0: Allora, una turista floridense, comunque statunitense, della Florida, è venuta in Italia.
1: Floridiana,
0: è andata a Roma.
1: Ma che è un giardino botanico.
0: In un bar a pochi passi da Piazza Navona ha speso 44 euro per due gelati,
1: esatto.
0: Quindi cosa ha fatto? È tornata al suo paese, ha lanciato un video viralissimo. Il Times ha preso la questione a cuore e ha detto: sai che c'è? Ma mando un inviato,
1: esatto.
0: Andiamo a vedere se veramente Roma è una trappola per turisti. Comunque ci hanno fatto un articolo, ragazzi. Ma ci lo dico,
1: no, ragazzi,
0: lo dico,
1: distrutto.
0: Ci smerdano
1: male.
0: Ma
1: ragazzi, ma tra l'altro hai capito chi è che l'ha scritto?
0: Chi l'ha scritto? Sai che ho voglia di sentire la canzone, non ho più voglia di dire niente. No, però scusami, volevo dire a questo qui, al giornalista, no?
1: Oddio.
0: Che se è andato lì e si è preso un gelato che è con panna, fragola, pistacchio, mango, arricchito di panna montata, wafer, macaroni e cannolo, ti sei preso una torta nuziale.
1: Porca miseria.
0: Ma scusa, non è più.
1: Hai preso 5 kg di gelato, figlio mio.

0: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss,
2: kiss. Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
4: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
5: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
3: Bene, parliamo della casa al mare.
4: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
5: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
6: Sigma, il tuo risultato vale. Yes,
7: yes. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
8: Yes, yes. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime. Kiss.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom.

euro. Il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Un euro. Batte. Forte. Sempre.

0: Potential con Summer su Radio Gli Skis 16:26. È ancora il Times a metterci in guardia rispetto a delle robe che possono sembrare un po' delle truffe per turisti, perché quando si viene in Italia si può incappare o in un gelato che una volta che paghi il conto, come ben abbiamo visto a pochi passi da Piazza Navona, sembra che tu abbia ricevuto la bolletta del gas, ma ancora ci sono anche i caffè espresso che non dovrebbero costare più di
1: 1,50 euro,
0: 2 euro volendo, e te li fanno pagare 5 euro in piedi al bancone.
1: E comunque il Times invita a controllare con attenzione anche i menù dei ristoranti, perché spesso il prezzo del pesce si riferisce a 100 grammi di prodotto e non all'intera porzione.
0: Ah, ma c'è
1: però c'è sempre scritto, poi se non capisco non sanno leggere.
0: A volte io apprezzo molto l'onestà di certi menù che ti dicono per due persone.
1: Sì.
0: Magari no, che quella porzione lì è,
1: sì, è abbastanza grande, certo.
0: Attenzione, anche il Times sottolinea anche, fate attenzione quando parcheggiate, dice ai turisti, perché ci potrebbe essere uno che sembra affabilissimo, che vi

0: dice vieni, e poi magari vi chiede i soldi perché magari è un parcheggiatore abusivo. Però io mi sento di dire una cosa, mi sento di spezzare una piccola lancia a favore di questo tipo di...
1: spezziamola,
0: fa parte in qualche maniera dell'experience. Cioè, se tu vieni in alcune città, vai in alcune città e non ci trovi il parcheggiatore abusivo,
1: ma tanto ci male, rimane pure male,
0: perché... ma che ne so, ma mi viene da pensare, non lo sto legittimando la cosa, però sto dicendo,
1: fa parte del folklore,
0: fa parte, se fai attenzione, se non ti fai fregare, ritorni a casa e la puoi ancora raccontare bene.
1: Sono d'accordo,
0: bene,
1: che è un po' quello che facciamo noi, cioè voi venite a trovare,
0: ma chi?
1: Io il mio entourage, mi venite a trovare, io vi vengo a prendere pure in stazione. Facciamo un giochino, non so, ho il giochino delle tre carte, le tre campanelline. Signori, si vince sempre. Guarda, dove sta la pallina?
0: Non lo so, della tre.
1: Benissimo, hai sbagliato, dammi 20 euro.
0: Ma come
1: è incredibile,
0: ma questa è truffa.
1: Non è truffa, questo è un giochino, questo è goliardia, cari amici. Ma soprattutto, se vincete, parte anche la canzone.
0: La canzoncina per la vittoria.
1: Eccola,
0: e quale
1: qua
0: sarebbe?
1: This is the time to remember. Grande, salutiamo gli amici del Times.
0: No, io metto in guardia i turisti. Bisogna vivere un'experience magari anche verace, con tutte le contraddizioni del caso, ma bisogna fare attenzione. Poi torni e la racconti anche agli amici,
1: magari col sorriso, come fa Neffa.
0: Bravo.

0: Gordo con Rainer Zonnewald, Loco Loco su Radio Kiss Kiss.
1: Gordo si chiama questo.
0: Si chiama Gordo. Gordo, sai che credo in spagnolo significa. Significhi cicciottello.
1: Ma veramente?
0: Il gordito è quello panzuto.
1: No, no? Lo so, io pensavo fosse uno chef. Gordo.
0: Volendo, ci sono dei periodi della tua vita in cui sei un po' più gordito.
1: Come ti permetti? Questo è body shaming. Ma
0: no,
1: come
0: non
1: ti permetti?
0: Body shaming,
1: ma
0: io affettuosamente non lo so. Detto così.
1: Ma perché io dico che a volte in alcuni casi della tua vita ti vedo un po' più
0: coglio.
1: Quello no. Quello è quello sempre.
0: Allora, scusami, vogliamo ritornare un attimo sul discorso delle truffe, no? Anche per i turisti, per mettere in guardia dei turisti.
1: Però ti ho detto tante volte, non dobbiamo parlare di noi.
0: Devo parlare di te. Io mi sento a posto con la coscienza. Sai quando si dice ho la coscienza pulita mai usata? Più o meno quella roba lì.
1: Allora che cosa mi vuole dire lei?
0: No, per esempio, io non ho mai concepito. Sai quelli che delle volte vanno in alcuni paesi, magari anche un po' come dire, meno ricchi, no?
1: Sì.
0: E dicono, ah, poi ho dato 20 euro a uno che ci ha portati in giro per la città.
1: Wow.
0: È uno che, cioè, che stava lì alla stazione, mi ha detto:
1: senti, 20
0: euro.
1: Io ti dirò,
0: ma dove vai con questo?
1: Ti dico che ogni volta che ho parlato con persone,
0: sì,
1: che hanno avuto questo tipo di esperienza, si sono sempre trovate bene.
0: Perché? Si sono sempre trovate. L'importante è che si siano trovate,
1: no,
0: perché
1: sì,
0: a volte non si trovano
1: perché
0: più.
1: Perché a volte, sai, ovviamente non vogliamo dire qualsiasi cosa, che comunque ci sono dei lavori, le guide turistiche, eccetera.
0: Sì.
1: Però è bello pure fare il giro proprio con un local, cioè live like a local.
0: Ma sceglilo bene, non uno improvvisato alla stazione che non sai chi è.
1: Vabbè, questo è

0: che sia proprio quello vostro, cioè il best day of your life, come dicono American Authors.
1: Tu te lo ricordi il giorno più bello della tua vita? Non dovremmo parlare di questa cosa un giorno.
0: Forse coincide con il tuo.
1: Allora attenzione, abbiamo una bella novità.
0: Francesca Michelin, 2026, bello intenso, si sposerà, è uscito il nuovo album e adesso il nuovo singolo, Strega Comanda.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
0: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
7: E a chi ama vivere in equilibrio.
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Drop Dead, la voglia di abbracciare questa ragazza ogni volta che canta, io non so da che cosa.
1: Ma te la presento.
0: Olivia Rodrigo.
1: La settimana prossima viene a casa mia.
0: Ma come, ma lascia stare, solo perché
1: i nostri genitori si conoscono.
0: Perché c'hai i divanetti nuovi, adesso vuoi invitare la qualunque.
1: Ragazzi,
0: allora,
1: c'è i divanetti nuovi a casa.
0: Diciamo a
1: cari amici,
0: cosa?
1: Anche voi volete vedere i divanetti nuovi di Ciro?
0: Ma no, non
1: ci sono problemi. Ve li comprate perché a casa mia non venite.
0: Vedi, così mi finisce. No, volevo leggere un po' di messaggi che ci arrivano da ascoltatori che più o meno hanno questa esperienza qui un po' da...
1: A proposito di viaggi all'estero, fare experience.
0: Tariffe spennaturisti, parliamoci chiaramente. A due turisti domenica a Porta Portese hanno fatto pagare due cappuccini 10,80 euro, ci scrive Giacomo. Posso dire, rientra quasi ancora nella norma.
1: Sì, vabbè, più dipende, o meno, poi dipende sempre da che zona è. Comunque, attenzione, qui ci dicono, secondo me anche noi quando andiamo all'estero veniamo spennati perché siamo italiani.
0: Sì, sono d'accordo.
1: Ti è mai capitato di andare in qualche posto all'estero e dici, ma possibile che devo pagare tutti questi soldi? Ma possibile? Perché? Perché sono zone turistiche.
0: Però,
1: perché...
0: raga, a me l'effetto sorpresa non mi ha mai colto. Cioè, nel senso che io mi rendo sempre conto quando entro in un ambiente...
1: Giovanotto, vi volete lanciare una bella pizza?
0: Adesso mi vende Radio Kiss Kiss.
1: Ti faccio bel
0: io mi compro Radio Kiss Kiss come la Fontana di Trevi in Tototruffa. No, la verità è che, cioè, lo sai che se vai in determinati posti paghi delle cifre più alte.
1: Qual è il posto più caro?
0: Una gelateria a Venezia.
1: A Venezia? Sì, sì. Allora in Italia, stiamo parlando dell'estero.
0: Ho visto il conto, ho detto mi dovete dare le quote della gelateria.

0: Sanremo Country. Di questo pezzo che mi piace un sacco, J-Ax su Radio Ghischis. Abbiamo la storia della musica invece dell'anno 1995.
1: Un anno importantissimo per l'imprenditoria italiana.
0: Sì.
1: Un lungomare di vasto aprimmo la prima fruiteria.
0: Friggitoria?
1: No, frutteria. Frutta.
0: Che cos'è?
1: Frutta fritta. Noi vendiamo frutta fritta.
0: Ma
1: sì.
0: Cosa vuol dire frutta fritta?
1: È la dolcezza dell'estate con un qualcosa di facevamo delle mele fritte,
0: scusa,
1: i cachi fritti. Tu li mangiavi fritti?
0: Non voglio, no. E basta. Dai, Shy Guy, Diana King in quell'anno.

0: Shy guy.
1: Allora, niente timidezza, qui siamo estremamente intraprendenti, siamo Alfie e Ciro, siamo i Corrieri di Kiss. Buon pomeriggio, signori.
2: Pomeriggio, e si sta bloccando il collo
1: perché tu sei sotto il getto di aria condizionata. Non
2: come
1: vuoi
2: sempre
1: ascoltarmi? Ci sono altri modi per rinfrescarsi, ok?
2: Sì, tipo, ad esempio spegnere l'aria condizionata.
1: No, tipo ti devi aprire un po' la camicia sul petto.
2: E non c'ho la maglietta.
1: Devi far uscire un po' il pelo.
2: Però se vuoi faccio un buchino per i capezzoli.
1: Ti devi
2: lascio prendere l'ario.
1: Il collanone d'oro. Ecco, ti
2: Tra l'altro parleremo anche di questo.
1: Esatto,
2: perché
1: esatto,
2: abbiamo una bella notizia che arriva da Salerno.
1: Arriva da Salerno, parte di nuovo la crociata anti-caffoni del sindaco. Però spieghiamo tutto tra poco nei Corrieri, vai.

0: più.
1: Ma guarda, in sostanza te la dedicherei anche, soprattutto questa parte.
2: Ti ringrazio.
1: Questa parte che dice: anche se mi manchi, spero di non incontrarti mai più. Bella Noemi.
2: Allora, attenzione, si apre, come dicevamo poc'anzi, il Cafone Gate.
1: Eccolo là, il sindaco di Salerno, il neo eletto sindaco di Salerno. Stiamo parlando di Vincenzo De Luca. Se volete, chiamatelo pure lo sceriffo.
0: Lo sceriffo è tornato.
1: Ci sta. Sì. È tornato ed è tornato, tra l'altro, con la sua storica campagna Cafoni Zero. Ecco. E lui l'ha detto chiaramente.
0: Ma che cosa intende lui per Cafoni? Cioè, lui farà proprio una lotta, una crociata contro questi Cafoni che fanno la cosiddetta muina.
1: Muina, cos'è la muina?
0: Casino, bordello.
1: Ha detto: basta persone che fanno i loro bisogni per strada, insomma, nei giardinetti, eccetera, eccetera.
0: Ci sta.
1: Ce l'ha con i centauri che con le moto truccate, le marmitte sfondate, sfrecciano
0: di
1: notte.
0: Casino.
1: Ce l'ha con quelli che fanno la movida cafona, cioè magari, che ne so, girano con la macchina con lo stereo ad alto volume, ma anche gli stessi
0: oppure
1: locali.
0: Oppure sotto i balconi delle persone che stanno dormendo.
1: E ha detto che prenderà dei seri provvedimenti.
3: Mandiamo i carabinieri, no. Li mandiamo con i lanciafiamme.
1: No.
0: Non ha detto questo, questa è una cosa più
1: questa l'ha detta un po' di tempo fa, magari durante il Covid. No, diciamo che si atterrà a una cosa un po' meno repressiva, e cioè ha detto: ci saranno sequestri dei veicoli, blocchi stradali notturni, denunce varie ed eventuali, insomma cercheremo di ripulire la città da quello che viene definito il cafone.
0: Esatto, anche perché non andare. Scusa. A Salerno, voglio bene papà, se no devo venire a prendere. Adesso c'è un problema che attanaglia.
1: Qual è il problema?
0: Tutti
1: che...
0: i nostri ascoltatori.
1: Qual è?
0: Che se lo chiedono.
1: Cioè?
0: Se De Luca ha deciso di fare una cosa del genere,
1: se...
0: dove andrà a vivere Pippo Velo?
1: Ma come ti permetti? Ma Pippo è una persona raffinata, elegante, di un certo status.
0: Ah sì?
1: Dici che se ne deve andare anche lui?
0: Non lo so, però mi piace creare dell'imbarazzo.
1: Ma Pippo non è cafone, è molto elegante.
0: Devo dire la verità, no.
1: Dai, comunque...
0: è scassacazzo di potente,
1: dai,
0: però
1: lascia stare. Dai, tra poco ne parliamo ancora, però.

0: Olle! Così un po' anche paranoia, ma soprattutto flamenco. Samurai J, protagonista del Kiss Kiss Way a Baia Domizia. Intanto, signori, De Luca ha cominciato la nuova fase della sua campagna Cafoni Zero.
1: Allora, adesso però la domanda è: secondo te cos'è Cafone? Cioè, per te cosa
0: Cafone? Ma scusami, ma come fai a stabilire cosa è Cafone e cosa
1: no? E chiedi quello, e ogni volta che dico una cosa sento la risata di quel...
0: Ma della nostra regia, dici?
1: Sì.
0: E perché avrà trovato delle cose sue?
2: La cafionata più grande, esatto. O gazzettina a coppa tu.
0: Sono d'accordo, sono d'accordo. Che poi è sempre un concetto molto lato, perché vai a una sfilata, se qualcuno ha un'idea del genere diventa moda. Allora... che cos'è Cafone? Allora, io non so da dove partire perché avrei un elenco lunghissimo da fare.
1: Dimmene uno, dimmene.
0: Ma intanto la gente che parla ad alta voce in luoghi pubblici, io quella la trovo
1: giusto,
0: la cosa più cafona in assoluto.
1: Cafona, sì.
0: Non amo, devo dire, la gente... non amo i buffet, ma non amo quelli che ai buffet riempiono i piatti dicendo oh, non mangerò per
1: altri. Anche
0: sembra
1: perché
0: che
1: se vengano... è gratis, perché poi se pagano si contengono.
2: Che... la cafionata più grande.
0: Qual è per Ciro?
2: O gazzettina a coppa tu.
0: Allora, ricordi il calzino, magari per chi non riuscisse a tradurre, al di sopra dei pantaloni della tuta.
1: No, per me le donne che vanno in spiaggia con i tacchi.
0: Poi tacchi.
1: Coi tacchi.
0: Ma chi
1: sì.
0: è che va con i tacchi?
1: Sì, vabbè, io lo
0: affonda.
1: Disse a Lucilla una volta.
0: No, non ti permettere la
1: no,
0: classe.
1: No, con i zoccoli sa le zeppe oppure con... truccate. Dai.
0: Oh, allora, in palestra e in spiaggia io, perdonatemi donne, ve lo dico, magari ferisco un amor proprio di qualcuno che sta ascoltando, in palestra e in spiaggia quando vedo trucchi, parrucchi e
1: sì.
0: gioielli anche, non mi piace tanto. Poi è gusto personale. Facciamo così.
1: Allora, chiediamolo a chi ci sta ascoltando.
0: Dal
1: 347.
0: Mignoletto alzato, quando si beve, magari anche al catenone d'oro messo sull'appello.
1: Qualsiasi cosa, vale tutto.
0: Esatto.
1: Cos'è per voi
0: essere Cafone?
1: Essere Cafone.
0: 347-490-0042, vogliamo l'elenco che ci farete voi e da lì poi magari interpreteremo un pochino.

0: Yeah!
1: Chi schissa te, chi glorifichi il passato analogico, ma poi non vivresti un giorno senza le app del tuo smartphone. Chi schissa te, che canti stonando sotto la doccia, riempiendo la casa di note felici, allegre e piene di gioia. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Kiss, kiss. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Kiss, kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
4: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
4: Oh, Contacta, adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss, kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Vedi, in un momento in cui si parla di gaffonate mi arriva la raffinatezza di questa ragazza, Gaia, meravigliosa, con Bossa Nostra, delicatissima, mi viene da dire.
1: Allora, si parlava di cafonate, ecco. Sì. Per voi chi è il vero cafone? Che cosa deve fare?
2: Prego. Ciao Radio Kiss Kiss. Ciao. Allora, secondo me la combo perfetta per la cafonaggine, sì, soprattutto in un uomo, è canotta bianca, pantaloncino e calzettone di spugna.
0: Scusa, hai descritto metà degli artisti italiani contemporanei, perché è diventata anche un po'...
1: Anche
0: Giovanni Imperatore va in giro così, eh?
3: Ma vogliamo parlare delle mutande costume? Io da ex mutanda costumato
0: non ti permetto.
3: Che non c'è cosa più ridicola e obbrobriosa
0: di guardare ragazzi
3: con le mutande.
1: Sono d'accordo con te e Alfio lo fa.
0: E lo faccio.
1: Devo dire la verità, Alfio va al mare con il costumino a mutandina.
0: Io c'ho lo slippino, però se devo andare a prendere un gelato al bar metto maglietta e metto pantaloncino, non me ne vado in giro.
1: Io faccio il contrario, quando vado al bar metto la mutandina, prego.
4: La cafonata più grande è quando ti trovi al ristorante chi fa le palline con le molliche di
0: vero.
4: Pane, poi le butta.
1: No, vabbè, ma questo
4: persona.
1: Però è uno zotico, non è cafone, questo è proprio maleducazione.
5: Chi
1: dai,
5: è? Per me ciò che è più cafone di tutti, il gesto più cafone di tutti è lo stuzzicadenti in bocca oppure il mignolo con l'unghio lungo.
0: L'unghio lungo. Era complicato da dire, però ha preso.
1: Anche stuzzicadente in bocca mentre tieni col mignolino lungo.
0: Fa in un attimo proprio.
1: E fai anche la stupatella.
6: Secondo me la cosa più cafona è quando cammini con gli zoccoli e fai sentire il rumore.
0: Bello pure questo. Però quello è un po' una marcord degli anni 80-90.
1: Sì, è vero. Dopo... Però tu devi rispondere a questa ragazza.
0: No, dopo lo leggiamo il messaggio, che in realtà c'ha anche un po' ragione Giovanna, e tra poco leggiamo il suo messaggio perché mi ha risposto su una cosa che io ho detto. Lo facciamo tra poco, sempre nei Corrieri di Kiss Kiss.

0: tam tam tam tam. Imagine Dragons Wake Up. Allora, no, dicevo, parlavamo di caffonate. Io ho detto che trovo abbastanza, anzi poco elegante, più che caffone, quando le donne soprattutto vanno in spiaggia super truccate o vanno in palestra super truccate.
1: E qui un'amica ci risponde, dice: e ma dice, io non ho capito questo che ha detto,
0: no,
1: questa
0: non era
1: cosa,
0: quello il tono, lei ha pure
1: ma
0: la
1: mi
0: sua
1: piace
0: ragione.
1: Azzuffare,
0: dice: ho appena ascoltato in radio che una donna al mare in palestra non dovrebbe andare truccata. Io non ho detto che non ci dovrebbe andare, ho detto che non lo trovo elegante, poi ci vada come vuole. E lei scrive: e se io andassi in palestra prima di andare a fare 9 ore di lavoro e non avessi il tempo di tornare a casa per truccarmi? E dai,
1: vabbè, ma una doccia non te la fai, scusami, dono, se devi andare a fare 9 ore
0: trucco,
1: di lavoro
0: avrà un trucco waterproof sicuramente.
1: Vabbè, però tu che dicevi, dice, il trucco troppo pesante,
0: il trucco pesante, ecco, allora facciamo che non è in palestra o ovunque, qualunque altra circostanza, è che il trucco pesante sulle donne io non lo trovo elegante. Giusto. Lo trovo anche abbastanza tamarro,
2: secondo me è cafonissimo. Sì. Sentire la radio tutto volume dall'auto,
0: no,
2: anche se sta suonando Radio Kiss Kiss,
0: no,
2: mi dispiace, ma comunque è cafone.
0: No, se ascolti Radio Kiss Kiss non è caffone, fai sentire al mondo intero che fai parte della famiglia della musica più bella.
1: Attenzione, leggo questo: arrivare sotto la casa della persona da prendere suonando il clacson.
0: Bello.
1: Trovo che sia una cafonata pazzesca.
0: Ma
1: è vero.
0: Non è vero, annunci con gioia il tuo arrivo, la tua venuta. Oh, scendi.
1: Mi fa molto ridere sta cosa.
0: Va bene, così mi presento a casa tua domani,

0: detto di ho la guerra in testa, che si dice, no, ogni tanto, ma qui è my head is a jungle, la mia testa è una giungla piena di cose che neanche ti sto a dire.
1: A proposito di bombe, no?
0: Sì, a proposito di
1: abbiamo
0: bombe.
1: Abbiamo due bombe, Merck & Cremon, sono due bombe.
0: Ma non da soli, perché si avvalgono di Serena Brancale e anche The Colors per il nuovo singolo che si intitola
1: Partenope.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss, kiss.
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Kiss, kiss.
3: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
1: Kiss, kiss.
0: La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach

0: Primo appuntamento dal 19 al 21 giugno con la tappa gold di Termoli per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss
1: Kiss. Quando non sono a casa tutto bene.
2: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
4: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it. Yes,
5: yes. Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui?
7: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
8: E ci sono anche i McFits irresistibili.
9: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
10: Kiss Kiss. Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
11: La tua estate comincia da Decathlon con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
12: Kiss Kiss. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
13: Ma Kamik?
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
14: Ci sentiamo, eh?
15: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Kiss Kiss.

0: La cosa più cafona che esiste
1: sì.
0: È quando stai passeggiando e senti rombare una macchina. Ti giri ed è una macchina del 15-18 con lo scarico modificato e con la radio a palla.
2: Attenzione. Allora,
1: è vero, ragazzi, si sta parlando di cose cafone.
2: Esatto.
1: Nel programma più cafone dell'etere con
2: stare.
1: Un Alfio Battaglia incafonito.
2: Facciamo così, che il 50% di questo programma è cafone, l'altro 50% è elegante, raffinato.
1: Sì,
2: insomma,
1: sì, saresti tu l'elegante.
2: No, però, a parte gli scherzi, questa cosa della macchina sono d'accordissimo, non necessariamente la macchina del 15-18 può essere anche uno di quei SUV super moderni.
1: Mm-mm.
2: La verità è che io vorrei far capire a tante persone, soprattutto in deposti di movida, che girare ma soprattutto i ragazzi più giovani, ascoltate zio Alfio, girare con i finestrini abbassati e col volume pompato che vi fa sentire fighi, perché voi in quel momento vi sentite fighi e sperate che la gente vi percepisca,
1: dai, lascia starlo, capiranno.
2: Sperate che la gente vi percepisca non è così.
1: Sì, ma lo
2: venite
1: capiranno.
2: Percepiti come dei tamarri,
1: soprattutto
2: ecco.
1: Poi le macchinine piccole, perché
2: Madonna
1: poi questi qui
2: santa.
1: Hanno degli stereo dentro a stemma. Secondo me ste macchinine 50 le vendono con dei sistemi audio potentissimi.
2: No, se li modificano loro.
1: Ma veramente?
3: Gli occhiali da sole nei luoghi chiusi. Non sei Lady Gaga e neanche Russell Crowe, quindi togliti quei cazzo di occhiali da sole se sei al chiuso.
2: Scusami. Scusa,
1: siamo calmi però,
2: no,
1: c'è bisogno di litigare con Alfio. Signora.
2: No, io li metto spesso, ma li metto per coprire le occhiaie. Diciamo che sono della scuola di Antonello Venditti.
1: No, io sono Mangioio. Della scuola che gli occhiali vanno bene, però se sei in presenza di qualcuno.
2: Li devi togliere.
1: No, o li togli
2: sì.
1: O si devono vedere gli occhi quando si parla.
2: Ok.
1: È alla base dell'educazione.
2: Facciamo
1: no?
2: Che però, al di là di tutto questo discorso sulla cafonaggine, ognuno faccia quello che vuole purché rispetti gli altri.
3: Allora, togliti quei cazzo di occhiali da sole se sei al chiuso.

0: su Radio Kiss Kiss, storia della musica che ci riporta all'anno 1998.
1: Che anno, ragazzi, per le grandi aziende.
0: Ma perché ogni volta devi dire cose che non c'entrano
1: non
0: con
1: altre?
0: Non è
1: vero, perché è importante sapere che nel 98 è nata PayPal, per esempio.
0: Attenzione.
1: E l'antica osteria Fragoletta a Mantova.
0: Che aveva, cioè dava la possibilità di pagare con...
1: No. Ancora non era presto.
0: Ancora era presto. Nello stesso anno di Meraviglioso c'era George Michael insieme a Mary J. Blige, insieme cantavano appunto As.

0: mai sentito fare un duetto al karaoke di questo pezzo, che è complicato.
1: Ma come fai? È complicatissimo.
0: Solo George Michael come DJ Blige potevano nel 98. As, tra poco terza ora dei Corrieri di Kiss Kiss, prima la redazione con Cristina Manco.
2: Una buona serata e bentrovati. Oggi il G7 di Vienna è entrato nel vivo in mattinata bilaterale tra il presidente francese Macron e Zelensky, poi una sessione di lavoro dedicata all'Ucraina. I leader, secondo una fonte diplomatica francese, hanno concordato di aumentare la pressione sulla Russia affinché ponga fine alla guerra contro l'Ucraina attraverso ulteriori sanzioni energetiche che colpiscano gas e petrolio. Presente anche Donald Trump. La Russia deve fare un accordo, ha detto il presidente americano, ribadendo: farò tutto quello che è in mio potere. Poi sull'Iran, dopo l'annuncio dell'intesa, chiarito: Teheran non avrà mai un'arma nucleare. E a tal proposito, il testo dell'accordo fra Iran e Stati Uniti sarà firmato venerdì in un hotel di lusso situato su una montagna che domina il lago di Lucerna, difficilmente accessibile e dunque facilmente adattabile ai dovuti protocolli di sicurezza richiesti. Il ministro degli esteri svizzero ha precisato che il luogo è stato proposto dai mediatori pakistani e qatarioti, nonché dagli Stati Uniti e dall'Iran. Nel frattempo il vice ministro degli esteri iraniano ha affermato che il blocco navale statunitense è stato revocato. Via libera dell'Europarlamento alle norme attuative dell'accordo sui dazi con gli Stati Uniti basate sulla dichiarazione congiunta dell'agosto 2025. Il regolamento principale elimina le tariffe sulle merci importate e prevede l'accesso preferenziale al mercato per un'ampia gamma di prodotti ittici e agricoli statunitensi. Siamo alla cronaca. Il processo in corso a Roma a Francis Kaufman, accusato del duplice omicidio della figlia Andromeda e della compagna Anastasia Trofimova, può riprendere, lo affermano i giudici della Corte d'Assise, che avevano disposto per l'imputato un percorso farmacologico di cure dopo i risultati di una perizia psichiatrica richiesta dalla difesa. La prossima udienza fissata al 6 luglio. Blitz antiterrorismo della Polizia di Stato, ordinanze di custodia cautelare, 5 in carcere, 2 arresti domiciliari nei confronti di persone gravemente indiziate di aver costituito una cellula terroristica anarchica. Più di loro devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità a Roma, che provocò gravi danni all'infrastruttura per un costo di ripristino pari a 455.000 euro. Recuperato dal fiume Lemene il corpo della 53enne uccisa dal nipote 17enne, che ha confessato di averla accoltellata nella casa di lei nel veneziano. Il corpo era dentro un sacco e per questo è stato recuperato integro. Il movente dell'omicidio sarebbe legato a gravi dissidi familiari. Sport, calcio, con i mondiali stasera alle 21 a New York per il gruppo I, l'esordio della Francia contro il Senegal, alle 24 Iraq Norvegia. Tennis, all'ATP 500 sull'erba di Halle, Mattia Bellucci piega in 2-7 il campione in carica, il kazako Bublik 7-6-6-1, e conquista l'accesso al secondo turno del torneo tedesco. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
3: Amici, amiche, oh, ma soprattutto miau.
0: Non urlare che è caffone. Abbiamo appena finito di dire che i caffoni sono quelli che urlano in pubblico.
3: Ma questo non è urlare, questo è perché sono come i bambini che sono eccitati. Sono
0: hai ragione. Volevo salutare Ricky, dice: ma io percepisco Alfio come saccente e caffone.
3: Ha ragione.
0: Beh, figurati se non gli davi ragione.
3: Ma è così, ragazzi. Cioè, scusa, ma anche io, a me mi percepiscono Ricky come quello che fa casino, quello. Hanno ragione.
0: Non fermarti alle apparenze. Guarda che io sono una persona simpatica.
3: Sei molto simpatico, non l'ho mai negato.
0: Alzate
3: mai
0: il sopracciglio sinistro, non mi sembravi tanto per la quale.
3: Mai negato.
0: C'è Irama.

0: questo è il pezzo di Rama, estremamente incalzante devo dire, eh? Ti prende sempre di più. Sono le 18.04 e io direi di cambiare decisamente argomento e di voltare decisamente pagina, ok? Non avevamo effetti speciali, lo abbiamo fatto noi, distruggendo le scalette. Allora, che cosa succede? La Corte di Cassazione, caro Ciro...
1: Aspetta, ho girato troppo.
0: Hai fatto?
1: Ho girato troppo.
0: Allora, ordinanza numero 5436 dell'11 marzo 2026.
1: Ho capito, però non essere mamma, non parla avvocato. Dalla Corte,
0: no, perché dobbiamo dire che questa cosa ha un senso molto preciso. La Corte di Cassazione si è espressa e ha detto che se i tuoi colleghi
1: sentite
0: tutti i colleghi del mondo, se i tuoi colleghi ti perseguitano e il tuo datore di lavoro non fa niente per impedirlo, il datore di lavoro è responsabile e deve risarcirti.
1: Che meraviglia, dobbiamo avere milioni di euro.
0: Io
1: qui
0: personalmente tantissimi. Allora, che cosa è
1: ma
0: successo?
1: Ma che c'entra? Tu sei nata cosa?
0: Questa Corte di Cassazione, la Corte di Cassazione ha emesso questa sentenza riguardo un caso di una persona che è stata licenziata dal lavoro per le troppe assenze, ma andando a indagare a fondo è venuto fuori che questa persona si assentava
1: perché?
0: Per cause di ansia e stress provocate dai suoi colleghi.
1: Ma che cosa gli dicevano? Innanzitutto io voglio capire che azienda era e perché un'azienda radiofonica.
0: No, non era Radio Kiss Kiss, intanto, se vogliamo proprio essere precisi. No, non lo so che azienda era, però Tribunale di Latina, Corte d'Appello di Roma, adesso...
1: Sono della Latina.
0: No, però il dato perché è importante? È importante perché... Lo diciamo anche ai datori di lavoro che sono all'ascolto.
1: Sì, diciamo.
0: La sicurezza sul lavoro non è solamente fisica, cioè la tutela della dipendente.
1: Ma è mentale, è psicologica.
0: È anche psicologica, certo.
1: Se quindi io... mi stai dicendo che i
0: datori devono dare
1: di lavoro...
0: un sacco di soldi,
1: ma
0: visto
1: che
0: lavoro
1: con
0: tu, te.
1: Ma quando mai, ragazzi, io non ti tratto male. Comunque attenzione, perché dobbiamo analizzare bene questa situazione.
0: E se prendiamo sull'argomento dei colleghi, mi sa che qui si apre un mondo infinito.

0: Da Dio Brescia su Radio Kiss Kiss, sono le 6 quasi, un quarto del pomeriggio di martedì 16 giugno. Signori, benvenuti in mezzo alla musica più bella, ma anche in mezzo a un argomento, devo dire, neanche troppo spinoso, perché sì, si ha da dire.
1: Si ha da dire si moltissimo, da dire. Soprattutto sui colleghi.
0: Aglie.
1: Prima stavamo parlando di colleghi molesti,
0: sì.
1: Però allarghiamo il campo.
0: In che senso?
1: Nel senso che tutti noi abbiamo avuto la possibilità di lavorare, che ne so, in aziende, in situazioni in cui abbiamo conosciuto tante persone, tanti
0: certo.
1: colleghi.
0: Esatto.
1: Ma c'è quello che si comporta male, c'è quello che parla male alle spalle, c'è quello che arriva in ritardo e tu devi coprirlo
0: certo,
1: al lavoro. Insomma, ci sono tanti colleghi che si comportano
0: male. Ci sono
1: male.
0: Vari modi per essere un cattivo collega o comunque un collega non desiderato. C'è quello che non fa niente durante tutte le 8 ore di lavoro, o magari anche di più o di meno, ma poi si prende i meriti. C'è quello che ti copia i progetti, c'è quello che inciuscia col capo,
1: sì,
0: magari
1: c'è quello che non fa niente e finge di lavorare appena passa il superiore o il capo davanti, finge proprio, cioè proprio inizia i discorsi.
0: C'è quello che ti racconta tutti i suoi problemi, tutta la sua vita. Poi c'è quello che non si lava.
1: C'è Scusa, quello che non,
0: non
1: si lava.
0: Non voglio fare body shaming, però ci sono quelli che non si lavano.
1: Voglia.
0: E se sei in uno spazio ristretto, quindi in un piccolo ufficio, diciamo che nei mesi può cominciare a pesare, soprattutto nei mesi più caldi.
1: E allora qua, secondo me, ci dobbiamo sfogare.
0: Dici?
1: Dobbiamo sfogare.
0: E allora diciamolo proprio chiaramente, il numero 347-490-0042. Sotto a chi tocca, perché un collega molesto lo abbiamo avuto tutti, in qualunque modo. Raccontateci il vostro collega non desiderato.

0: Da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Yes, yes. Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Yes, yes.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: festa del mondo con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Yes, yes.
0: Nen.
1: La senti?
0: Nen.
1: È la calma di chi conosce le sue bollette.
0: Nen.
1: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
0: Yes, yes.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Yes, yes.
3: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
5: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
5: Oh, Contacta! Adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
1: Yes, yes.
8: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, notebook HP Omnibook 5 Intel Core Ultra 7, tuo a soli 899 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Kiss Kiss.

0: Grazie anche a te, caro Saif. Buona domenica, ma anche buon martedì a chi invece lo sta passando questo pomeriggio in compagnia dei Corrieri di Kiss.
1: Allora, si parlava molesti. Di colleghi molesti, esatto. Quelli che si comportano male, quali sono le vostre esperienze? Vai.
2: Ma ne vogliamo parlare del già quanto fa schifo quando ti fotte un'idea o qualsiasi cosa, brutto. Un collega. Ma quando ti ruba l'idea o il manager che la porta avanti come se fosse un suo progetto e ti fa carriera grazie alla tua idea, parla veramente due sputate in un occhio con la rincorsa.
0: Ma cosa vi devo raccontare? Io sono arrivato in questa radio, allora, 2 anni prima di arrivarci.
1: Non dire minchiate,
0: avevo
1: perché poi ti canto.
0: Un'idea che era gli spedizionieri di Kiss Kiss. Ciro mi ha sentito e ha fatto i corrieri.
1: Mi ha fatto molto ridere. Vai.
3: Buonasera. Io dal mio ultimo lavoro diedi le dimissioni per quanto mi facevano l'ismo e quanto rompeva il ca. La mia collega adoratissima.
0: Però,
1: che bello. Comunque voglio dire quest'altro messaggio, non l'abbiamo messo perché non c'è tempo. Klaus, una ragazza di Palermo, dice: io non solo sono stata licenziata, ma poi dopo il mio datore di lavoro
0: che mi ha licenziato,
1: ci ha provato pure. Ma mi scriveva sui social: ciao, mi manchi, vediamoci.
0: Ma forse voleva riassumerla e lei ha interpretato male.

0: una coccola,
1: è una coccola questa canzone, sì, sì. Bella, bella, Olivia Dean su Radio Kiss Kiss.
0: Allora, colleghi molesti.
1: Che c'è? Ah, sì, sempre colleghi, no, stavamo parlando di quello, ma mi piace anche tanto la tendenza della nuova generazione.
0: Ragazzi, perché i ragazzi di oggi creano tendenze, e questa è bella, però dovete stare molto attenti.
1: Dovete stare attenti, soprattutto lo dico ai datori di lavoro, perché la tendenza qual è? Se, sai, ci sono delle chat con i datori di lavoro che sono molto assurde, no? Che uno dice: io ho la prova che il mio datore di lavoro sragiona, non solo non mi paga, ma mi chiede anche di fare gli straordinari.
0: Esatto.
1: E tu dici: e come lo dimostri? C'ho gli screenshot delle chat.
0: Cioè, ragazzi, ma cosa la tendenza è quella di pubblicare sui social le chat con i datori di lavoro, con i responsabili, con i capi, in cui appunto i capi sbagliano palesemente.
1: Si leggono delle cose terribili per la serie: chiedo scusa, non verrò oggi, cioè domani al lavoro, perché sto veramente molto male, e il datore di lavoro così ci crea un problema. Grazie, lo so, ma scusa, ma se sto male e quindi tutta questa serie di screenshot poi vengono pubblicati dai giovani.
0: Oppure: scusi, ma quando mi pagate? Quando il consulente ci prepara le buste paga, poi
1: vedremo.
0: Paghi.
1: Ho capito, non c'è una data precisa,
0: dobbiamo avere i soldi, poi vediamo. Poi vediamo cosa.
1: Poi ti avviseremo quando sarà. Dai, comunque io devo dire che questo pomeriggio mi sento molto tranquillo, mi sento molto molto rilassato.
0: Tu sei rilassato?
1: Io sono rilassato.
0: E allora ferma lì, perché voglio solo dirti una cosa.
1: Che cosa mi vuoi dire?
0: Ragazzi, fra un po', proprio fra qualche minutino,
1: che cosa succede?
0: Ci sarà il messaggio cantato.
1: Attenzione!
0: Oggi tanta roba, qualcuno potrebbe farsi del male oggi.
1: Vabbè, ma dai, se la metti così ho paura io adesso.
0: Oggi è tanta roba.
1: Sentiremo tra poco nei Corrieri di Kiss Kiss.

0: non ho un livido, hai livido. Hai livido. Vabbè, su Radio Kiss Kiss hai da dire qualcosa su dito nella piaga?
1: No, appunto, ho un livido qua, ci metto pure il dito nella,
0: il dito,
1: allora,
0: nella piaga.
1: Allora, businessman, questa è bella, l'ho sentita 3 volte.
0: E allora questa è la quarta, sentiamola, vai, la nuova.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rove, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss. Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai, vai, vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Kiss, kiss.
5: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
6: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
7: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
5: Bene, parliamo della casa al mare.
6: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
7: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
8: Sigma, il tuo risultato vale.
9: Kiss, kiss.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: Kiss, kiss. Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
11: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79€. Scopri di più su conad.it.
13: Kiss, kiss. Con noi c'è Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali Ford Italia. Nel mondo dei veicoli commerciali, come risponde Ford a esigenze così diverse?
14: Non esiste un unico veicolo adatto a tutti, esiste il veicolo giusto per ogni attività e la gamma Ford Pro ha l'obiettivo di coprire ogni esigenza dei clienti.
13: Come si traduce nella scelta delle motorizzazioni?
14: Accanto ai nostri efficienti motori diesel offriamo veicoli 100% elettrici, perfetti per la mobilità urbana e varianti plug-in hybrid come soluzione ideale verso la transizione elettrica.
13: Perché i plug-in hybrid sono un vantaggio per il cliente?
14: Permettono di muoversi in elettrico nei centri urbani, con accesso alle zone a traffico limitato, potendo contare comunque sui vantaggi del motore termico nelle lunghe percorrenze.
13: Maggiori informazioni su Ford.it.

0: metto gli occhiali da sole, che ne dica l'ascoltatrice di prima, perché un po' mi sento Lady Gaga, un po' Doici, questa era Runaway.
1: Il messaggio cantato.
2: Allora ragazzi, l'ho detto prima e lo ribadisco,
0: mi hai messo
2: oggi
0: ansia.
2: Messaggio cantato è molto particolare perché c'è una questione di tradimento.
0: Mi hai messo ansia, mi hai detto che ne sentiremo delle belle.
2: Allora, qui una
0: paura.
2: Donna sgama il proprio marito, sì, lo ha sgamato.
0: Ok.
2: E la canzone è anche molto, possiamo dire, tetra.
0: E anche devo dire anche un
2: la
0: po'
2: la canzone è tetro,
0: anche un po' elettronica. Dai, messaggio cantato da una delle vostre chat che ci avete inviato sul nostro WhatsApp, è venuto fuori.
2: Ascoltate bene le parole.
0: Questo.
2: Sul volume. Mamma mia, senti se.
0: Ma che cosa?
3: Io penso che sei un idiota proprio. Un lurido. Un verme schifoso.
0: Va bene così, abbiamo capito.
2: Tutto, tutto.

0: Susa.
1: E Sonia la tua collega, vero?
2: Aspita.
1: Sai cosa c'è?
2: Cosa c'è?
1: Stasera resta con la tua amichetta.
2: Aie.
1: E non tornare proprio a casa.
2: Aie.
1: Le tue cagate. Che qui le lascerò a casa di tua madre.
2: Mamma mia, ragazzi.
3: Aspetta. Che bomba, vai a dormire dalla mamma, va.
2: Ma scusa, amore, ti posso spiegare?
3: Ma che vuoi spiegare? Ma, hai sbagliato a mandare il messaggio, vedo mai cancellato.
2: Dopo 40 minuti però.
3: Non ma vedo l'ora, scusa, amico, sono già spogliato.
2: Aveva però un tocco sensuale, devo dire, la canzone. Restava in quel

0: dolcina lei, se solo non dicesse vaffa amore, però il titolo della canzone che vi abbiamo fatto ascoltare quasi in chiusura, perché abbiamo ancora l'History Kiss di questo appuntamento dei Corrieri.
1: Allora, i Corrieri di Kiss tornano domani dalle 16 alle 19, sì, me l'hanno appena detto, me
0: questa
1: l'hanno confermato.
0: Sicumera, insomma.
1: Appio Battaglia.
0: Ciro Limatola.
1: Pasquale Imperatore.
0: No, Giovanni Imperatore.
1: È uguale.
0: Pasquale sarà andato in ferie, chissà quando e se lo rivedremo.
1: Ragazzi, sono troppo difficili i nomi di questi qua.
0: Grazie a Luigi Fischetti, regia TV. Arriva Rita Manzo con Portami a casa Kiss Kiss, e come sempre diciamo, da
1: Kiss Kiss
0: e Ciro.
1: A tutti!
0: Kiss Kiss a tutti!

0: Corriere a domani, in linea alla nostra redazione. Adesso per le ultime, Cristina Manco.
1: Un saluto e bentrovati ai Vianni in Francia, il G7 2026, il vertice durerà fino a domani, le due guerre dominano la scena, per quelle Medio Oriente con la previsione di firma dell'intesa in Svizzera dopo l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, il focus della missione per la riapertura di Hormuz è al centro delle discussioni, per quelle in Ucraina Zelensky partecipa alle riunioni dopo un bilaterale con il presidente francese Macron, i leader secondo una fonte diplomatica francese hanno concordato di aumentare la pressione sulla Russia affinché ponga fine alla guerra contro l'Ucraina attraverso ulteriori sanzioni energetiche che colpiscano gas e petrolio. La Russia deve fare un accordo, ha detto il presidente americano Trump, ribadendo: farò tutto quello che è in mio potere. Poi sull'Iran, dopo l'annuncio dell'intesa, la cui firma è attesa venerdì a Lucerna, ha chiarito: Teheran non avrà mai un'arma nucleare. A Vienna, presente anche Giorgia Meloni, che prima dell'inizio del pranzo di lavoro sul tema affrontare le crisi e garantire la stabilità in Medio Oriente, ha scambiato alcune battute con Donald Trump. Fonti diplomatiche italiane spiegano che si è trattato di un utile scambio nel corso del quale la premier italiana ha ribadito quel principio di unità dell'Occidente che è assolutamente necessario in questo momento di grandi crisi internazionali. Colpi di avvertimento sono stati sparati da una fregata russa a meno di 500 metri da uno yacht britannico che navigava nella Manica, circa 30 km a sud dell'isola di Wight, lo ha riferito il ministro della difesa britannico che ha avviato un'indagine. Secondo il Guardian, l'imbarcazione non ha riportato danni e nessun membro dell'equipaggio è rimasto ferito. La cronaca, c'è almeno un indagato per accesso abusivo a sistema informatico nel caso della chat con commenti sessisti e immagini di donne acquisite impropriamente dalle videocamere di sorveglianza dei mezzi ATM e l'azienda dei trasporti milanesi. Nell'ambito delle indagini coordinate dalla Procura di Milano sono state disposte anche diverse perquisizioni. La polizia starebbe procedendo anche al sequestro di cellulari e altro materiale informatico. È in condizioni integre il corpo di Chiara Guerra, l'insegnante di 53 anni uccisa giovedì 11 giugno sera dal nipote, ripescato oggi dalle acque delle Mene nei pressi di San Sistino di Livenza. Il 17enne ha confessato di aver ucciso la zia a coltellate. Dopo un diverbio, il dissidio avrebbe origini profonde legate alla gestione del patrimonio di famiglia su cui il giovane sembra avanzasse pretese. Tornano a salire le temperature con l'anticiclone africano soprannominato Cammello. Da domani si intensificherà il caldo giorno dopo giorno fino a raggiungere l'apice nel prossimo fine settimana, quando si toccheranno i 38-40 gradi, in particolare in pianura padana e nelle città dell'Appennino centrale. Infine lo sport, con i mondiali di calcio, esordio in vista per la Francia di Deschamps, che stasera alle 21 sfida il Senegal a New York nella gara inaugurale del gruppo I, alle 24 Iraq-Norvegia. Peggia. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita da Cristina Manco, una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Kiss kiss a te Cristina, e per oggi è tutto dalla nostra redazione, perché l'informazione su Radio Kiss Kiss torna domani mattina alle ore 7. Le 19 in punto, martedì 16 giugno. Ciao a tutti da Rita. Dopo i Corrieri di Kiss Kiss, cioè portami a casa Kiss Kiss. È proprio una richiesta, no? Portami a casa Kiss Kiss. Scortati dalla musica più bella, quella scelta per voi dalla vostra radio del cuore, così si viaggia verso sera. Fino alle 21, da ora e fino alle 21 con me, che sono sempre molto felice, come sapete, di essere la vostra autista di fiducia, e con Max Pennino che vi saluta dalla regia. Per partire oggi Soli Roy, Black Eyed Peas e subito Pinguini Tattici Nucleari.

È la musica più bella, è Radio Kiss Kiss che stai ascoltando. Buon martedì sera con Rita Manzo che vi sta parlando e Portami a casa Kiss Kiss, che è il nostro appuntamento. Seguo il pensiero di Maria Sole che scrive al 347 490 0042: le scuole sono chiuse e a casa è ufficialmente scattato il si salvi chi può. Ora capisco la difficoltà, ci sono passata anch'io. Se in questi giorni vi sentite, come dire, esausti, irritabili e con un senso di colpa grande quanto una montagna, tranquilli, non siete, ripetete insieme a me, non siete cattivi genitori, non siamo cattivi genitori. Si chiama parental burnout. Proprio lo leggevo qualche giorno fa, è un vero e proprio circuito da stress, da gestione figli e lavoro quando le scuole chiudono. Quindi forza mamme, forza papà, state facendo il massimo e il vostro massimo va benissimo così.

E a proposito di sfide estive, un pensiero gigante va ai ragazzi e le ragazze della maturità 2026. Manca pochissimo e 3 su 4, secondo i dati, stanno affrontando il ripasso finale con le cuffie nelle orecchie, ascoltando la musica. E fate bene, perché la scienza dice che la musica è uno scudo contro l'ansia, stimola la dopamina, vi isola dal caos, crea quella bella bolla perfetta per la concentrazione. E c'è una canzone che unisce le generazioni e che oggi, a 42 anni dal debutto, è più amata che mai. Per l'88% dei maturandi il brano ufficiale della maturità resta uno solo: Notte prima degli esami di Antonello Venditti. È oramai è diventato una sorta di rito laico collettivo. La sera prima della prova scritta, la sera prima della prima prova scritta, ci si ritrova davanti alle scuole oppure nelle piazze per urlare al cielo: la matematica non sarà mai il mio mestiere. Quindi, ragazzi belli, abbracciatevi, cantate a squarciagola, scaricate così la tensione. Dopo quest'ultimo sforzo, pensate, sarà per voi un'estate indimenticabile.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, way! Kiss, kiss, way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Kiss, kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Kiss, kiss.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Kiss, kiss.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.

Amo tantissimo Starshay Colors che abbiamo appena ascoltato insieme qui su Radio Kiss Kiss. Baci da Rita fino alle 21 insieme. Una notizia che arriva direttamente oltre manica, che sta già facendo tremare probabilmente le camerette di mezza Europa. La Gran Bretagna fa sul serio e valuta una stretta senza precedenti: social media vietati ai minori di 16 anni e udite, un vero e proprio coprifuoco digitale dalle 20:30 per gli under 18. Quindi niente TikTok e Instagram dopo cena per i ragazzi. Una decisione drastica che punta a proteggere la salute mentale e il sonno dei più giovani, staccandoli quindi dagli schermi in quelle ore critiche in cui lo scorrimento dei video diventa un pochino ipnotico, no? Misura sicuramente severissima, già sta facendo discutere, ma siamo onesti. Guardandoci intorno, siamo davvero sicuri che il blocco serva solo ai minorenni?

0: to you di Anotre su Radio Kiss Kiss. E siccome la missione, la nostra, è quella di offrirvi sempre, sempre la musica più bella, vi suggerisco di non perdere il prossimo New Kiss che sta per arrivare ed è un'assoluta novità, una coppia veramente inedita. Ascolteremo il New Kiss tra poco, dopo aver accolto anche i Fun con Carry On.
1: Well, I woke up to the sound of silence, the cars were cutting like knives in a fist fight. And I found you with a bottle of wine, your head in the curtains, and heart like the 4th.

una bella esortazione ad andare avanti, carry on, anche perché onestamente, francamente, tornare indietro è un tantino difficile. New Kiss in arrivo per voi, segna la prima attesissima collaborazione tra Mara Sattei ed Enrico Nigiotti, la loro prima volta insieme, che li vede percorrere simbolicamente

0: sabato sera fra i New Kids. Appuntamento con gli amici di ilmeteo.it. Buonasera a te, Lorenzo Tedici.
1: Saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Fenomeni in esaurimento anche sulle aree interne del centro-sud. Tempo asciutto ovunque, con presenza al massimo di nubi sparse. Domani mattina ampiamente soleggiato su tutto il territorio nazionale, con cieli sereni quasi ovunque, qualche nube in più al nord-est. Col passare delle ore poche variazioni, anche se isolati fenomeni, potranno verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali. Massime in aumento tra 25 e 35 al nord, tra 28 e 35 al centro, tra 27 e 31 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
4: Kiss, kiss.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Kiss, kiss. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
1: Kiss.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

Fever Dream era Alex Warren nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, una perla social che arriva direttamente dal palcoscenico della diplomazia internazionale. Per l'inizio del G7 il presidente francese Macron ha voluto omaggiare l'arrivo di Giorgia Meloni con un video di benvenuto sui suoi profili ufficiali, e fin qui tutto normale, no? Tutto istituzionale, se non fosse per la colonna sonora scelta. Non so se l'avete vista, avete visto il video che è viralissimo, ha scelto le note immortali di Felicità di Albano e Romina Power. Ora, l'intento di Macron era sicuramente nobile, però onesti, cioè però ci dobbiamo dire le cose come stanno. L'effetto finale è talmente stereotipato che sembra proprio la parodia di un film sull'Italia. Cioè, vedere i leader mondiali che si stringono la mano in abito scuro mentre Albano canta un bicchiere di vino con un panino, cioè a me fa un effetto meravigliosamente surreale, quasi comico. Vedi, il cerchio si chiude perfettamente. È la prova scientifica che la proposta di coprifuoco digitale della Gran Bretagna, della quale parlavamo poco fa, andrebbe allargata subito anche ai grandi, anche agli adulti, a partire proprio, oserei dire, dai leader mondiali. Turn it inside out so I can see.

cattive abitudini. Con Salmo e con la pesce Mace, nuovo singolo di Mace, qui su Radio Kiss Kiss, nella musica più bella. Il viaggio di Kiss Kiss Way, parliamone, sta per fare tappa in uno dei posti più incredibili dell'estate ed è Viareggio, Viareggio. Sabato 27 giugno sera, tutti in Piazza Mazzini per uno show pazzesco. L'ingresso è come sempre totalmente libero e gratuito, però stavolta niente biglietti da prenotare. Ma attenzione, perché se volete godervi lo spettacolo a un centimetro dal palco, c'è un trucchetto. Il 26 e il 27 giugno passate a trovarci al nostro Play Village, al Belvedere delle Maschere. Quindi venite a giocare con noi, venite a divertirvi con noi e potrete portarvi a casa i braccialetti esclusivi per l'area Pit e VIP. Ricapitolando, Piazza Mazzini, 27 giugno, gratis, senza transenne. Noi vi aspettiamo al Village per mollarvi i pass più fighi dell'estate. Viareggio, stiamo arrivando. The Kid Laroi e Justin Bieber in arrivo per voi ora. I don't

Victory, Kiss in arrivo, gran pezzo di storia della musica ed è musica per le mie orecchie. Siamo nel 1997, ora se a volte avete l'impressione che il mondo vi stia guardando un po' troppo da vicino e che il destino stia prendendo appunti sui vostri piccoli errori quotidiani, beh, non siete soli, perché appunto nel 1997 Thom Yorke e compagni fantastici Radiohead decisero di dare proprio una forma, una melodia indimenticabile a questa sottile paranoia collettiva, un brano che è un manifesto generazionale.

Sì, lo so, è una delle cose più disturbanti e meravigliose della storia della musica. Ah! E viva i Radiohead, protagonisti di questo grande History Kiss del 1997. Ciao a tutti da Rita, buonasera ai passeggeri delle ore 20 di Portami a casa Kiss Kiss. Benvenuti a bordo, martedì 16 giugno, ancora un'ora da trascorrere insieme, naturalmente all'insegna, si può dire all'insegna della musica. Così, un termine un po' arcaico, ma mi è scappato. Niente Green Kiss stasera, qualcuno mi chiede al 347-490-0042, ma certo che ci sarà. Intanto trovo bellissimo essere identificata come quella della natura e della salvezza del pianeta. Max Pennino in regia, Madonna e Sabrina Carpenter.

Prima Madonna e Sabrina Carpenter, sì, lei proprio, poi Tiziano Ferro ed infine J Balvin con tutto il suo codazzo di amici. Un dia, one day, qui su Radio Kiss Kiss, nella musica più bella. Inauguriamo la seconda parte di Portami a casa Kiss Kiss. Baci a tutti da Rita Manzo che vi sta parlando. Parliamo di cifre che fanno girare la testa. Elon Musk, lo leggevo poco fa, è ufficialmente il primo trilionario della storia grazie al debutto in borsa di SpaceX. Questo significa che il suo patrimonio ha toccato i 1.000 miliardi di dollari, una cifra talmente astratta che intanto a me fa venire un dolore qua. Comunque qualcuno si è preso la briga di fare due calcoli su cosa potrebbe comprarsi Elon Musk. Sentite qui, potrebbe acquistare tutte le squadre di calcio della Serie A italiana per ben 200 volte, oppure se avesse un attacco di generosità improvvisa potrebbe regalare $120 a ogni singolo abitante del pianeta Terra. Se Elon Musk decidesse di fare un giro di spesa potrebbe comprarsi interi paesi con tanto di mari, monti e autostrade incluse. Ora, con tutta questa disponibilità, io un piccolo appello sinceramente glielo farei. Caro Elon, anzi leva caro Elon, virgola, visto che puoi tutto, invece di andare a colonizzare Marte, non facciamo due cose? La prima, bella, profonda, cancella per sempre la fame nel mondo con un colpo di spugna che per te sono spiccioli. La seconda, ti prego, comprati i cantieri stradali di tutta Italia e falli finire in una notte sola, che noi qui per fare 2 chilometri di statale in estate invecchiamo in macchina, capito? Ci bastano solo queste due magie.

niente, questo fatto che Elon Musk sia ufficialmente il primo trilionario della storia proprio non vi è andata giù questa cosa. Cioè, stiamo cercando di capire come redistribuire il patrimonio di Elon Musk, perché evidentemente, insomma, chi ha fatto due conti ha deciso, insomma, che potrebbe fare delle cose ma non ha sentito il parere degli ascoltatori di Radio Kiss Kiss, che secondo me è autorevolissimo. Allora, caro Elon, visto che hai tutti questi soldi, scrive Marco, ti prego compra l'INPS e fai uscire i decreti attuativi sulle pensioni in 5 minuti. Oppure Franca di Roma, altro che Marte, Elon, compra l'assemblea del mio condominio e decidi tu se dobbiamo rifare la facciata, paghi tutto tu, ovviamente. Assunta di Bari scrive: caro Elon Musk, compra la Rai e fai vincere il Festival di Sanremo a mia nipote, così finalmente la smette di cantare a casa, immagino. Claudio scrive: finanzia una bella spedizione per ritrovare tutti i calzini singoli scomparsi nelle lavatrici del mondo, questa sì che sarebbe un'impresa storica. Sempre molto originali. Io adesso raccolgo tutte le vostre idee e spediscono a già sapete chi.

0: Chi schissa te che, per lavorare, all'ufficio tradizionale preferisci il tavolino del bar di fiducia sotto casa?
1: Sotto casa, sotto casa.
0: Chi schissa te che te ne freghi delle sciocche superstizioni e prenderesti con te altri 1000 bellissimi gatti neri?
1: Neri.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Nen.
0: La senti?
2: Nen.
0: È la calma di chi conosce le sue bollette.
2: Nen.
0: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Kiss Kiss.
4: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
5: Kiss, kiss.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda.com. auto.it.
9: Kiss, kiss.
10: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
11: E a chi ama vivere in equilibrio.
10: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Kiss, kiss.
12: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Green Kiss.
1: E andiamo a Londra, dove le strade del centro si sono popolate per il ritorno del World Naked Bike Ride. Migliaia di ciclisti hanno pedalato nudi. Ora, se vi state chiedendo perché migliaia di persone abbiano deciso di pedalare completamente nude davanti al Big Ben, ecco, la risposta va ben oltre la goliardia, questo va detto. Si tratta di una storica protesta contro la dipendenza dai combustibili fossili e l'inquinamento delle auto. Quindi spogliarsi per questi attivisti significa dire: siamo vulnerabili nel traffico, guardateci e proteggeteci. Un'iniziativa sicuramente colorata, sicuramente bizzarra, che ha però un intento nobile, anche se sul web è scattata l'ironia. Molti attivisti hanno usato le bici pubbliche a noleggio della città e i social si sono scatenati immaginando la faccia dei pendolari in giacca e cravatta che l'indomani avrebbero poi ritirato quelle stesse bici riversando litri di gel disinfettante sul sellino.
0: Green Kiss. Green Kiss.

Dracula, così si intitola Tame Impala qui su Radio Kiss Kiss, martedì 16 giugno, si viaggia verso sera d'andatura da crociera. Parliamo di questo velista milanese che si chiama Ambrogio Beccaria, che ha compiuto, no, miracolo è una parola grossa, però sicuramente un'impresa pazzesca. Ambrogio è il primo italiano di sempre a vincere la micidiale Vendée Arctique, e sto parlando di una delle regate in solitario più massacranti al mondo, oltre 3.000 miglia tra le tempeste e i ghiacci del circolo polare artico. E viaggiare in vela da soli vuol dire, secondo me, non dormire mai per più di 20 minuti di fila. Lo so perché ne ho parlato con amici velisti. Significa gestire guasti al buio, significa soprattutto diventare tutt'uno con la barca e con l'oceano, dove la solitudine si trasforma inevitabilmente in una forza interiore pazzesca. Quindi Beccaria è stato bravo, ha sfidato i propri limiti fisici e mentali e ha anche scritto un bel pezzo di storia della vela italiana.

di Take to You 2014 a Vici qui nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, che ospita un new kiss il cui video è stato girato tra i vicoli di Napoli. Lei è Baby K, di nuovo ancora una volta protagonista dell'estate, questa volta dell'estate 2026 con Tuca Macarena.

0: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
1: Quando siamo in vacanza,
2: a casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene. Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: Kiss, kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach

0: a volo. Primo appuntamento dal 19 al 21 giugno con la tappa gold di Termoli per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
1: Kiss, kiss.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Kiss, kiss.
6: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tuo a 949 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Kiss Kiss.
0: La musica più bella. La musica.

diciamoci la verità, amici di Portami a Casa Kiss Kiss, quando noi festeggiamo, noi italiani dico, quando festeggiamo la vittoria ai mondiali di calcio, blocchiamo le tangenziali, saliamo sui tetti degli autobus, sfoderiamo i clacson fino all'alba. È successo in passato, ve lo ricordate? Che bei ricordi, e speriamo naturalmente accadrà di nuovo e molto presto. Comunque in Giappone invece hanno spiegato al mondo il concetto di civiltà, perché sta facendo il giro del mondo il video dei tifosi a Tokyo che dopo il pareggio al mondiale hanno invaso il celebre incrocio di Shibuya. Però sentite come l'hanno fatto, cioè hanno occupato le strisce, urlato, saltato come matti, ma per 40 secondi esatti, e appena il semaforo pedonale è diventato rosso hanno smesso di cantare, sono tornati sul marciapiede in fila indiana e hanno fatto passare le macchine. Cioè euforia sì, quella dei giapponesi, ma cronometrata a tempo di semaforo. Una cosa così io non l'avevo mai vista prima in vita mia. Gabrielle per voi ora su Kiss Kiss.

anche Fulminacci nel martedì sera di Radio Kiss Kiss, che sta per concludere il nostro appuntamento, sta per concludersi con un grande History Kiss. Tra poco, dopo aver ascoltato anche Panicked Disco High Hopes.

Soddisfazione raggiunta. Portami a casa Kiss Kiss torna domani ore 19. Grazie amici per aver viaggiato insieme a me fin qui, grazie a Max Pennino in regia e benvenuto Stefanone, Stefano Piccirillo, un nome, una garanzia di ottima radio e un gran pezzo di storia della musica per salutarci. Siamo nel 1984, qui è una canzone che inanella una serie di domande retoriche rivolte a un amore evidentemente perduto per sempre. Canzone struggente dei Cars, si intitola Drive, da Rita buona serata e Kiss Kiss a tutti.

0: Who's Gonna Drive You Home Tonight? Cantava Rick Ocasek, leader dei Cars. Chi ti accompagnerà a casa stasera? Mi propongo, io.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
0: Bacio a Rita. Ma buonasera. Buonasera, buonasera a tutti voi. Il martedì sera che ha un ritmo strano, la settimana è decollata, le cose da fare sono state tante, ma adesso fermiamoci un attimo, alziamo il volume, lasciamo fuori i pensieri e accorciamo le distanze. Ci siamo solo io, tu e la musica più bella. Io, tu e Kiss Kiss insieme dalle 21 alle 24. Tanti festeggiamenti per la musica dei 50, un anno, una canzone. Poi il martedì ci occupiamo d'amore in modo incredibile nella prima parte. Prima un amore un pizzico a distanza con Gaia e Bossa Nostra.

Un disco tramonto pazzesco quando il sole tramonta esattamente alle 21.03, minuto più, minuto meno, dipende dalla latitudine, questo magic moment, questa golden hour che apre YouTube e Kiss Kiss. In questo 16 giugno Stefano Piccirillo vi sta parlando come ogni martedì, tanto tanto amore, sotto forma di musica. Avete presente Unchained Melody dei Righteous Brothers? Versione originale, non la conosce nessuno, del 1955. 10 anni dopo i Righteous Brothers la incisero come cover, quasi per caso, inserendola come ultimo pezzo registrato all'interno del loro nuovo album di allora, e fu un grandissimo successo. E poi arrivò un film che la rese celebre davvero. Il film in questione, come ben sapete, è Ghost. C'erano delle frasi iconiche all'interno di quel film, il ti amo sotto forma di idem, non so se ricordi, con Patrick Swayze insieme a Demi Moore. Sam, ti amo Molly, ti ho sempre amata tanto. Molly, idem. È meraviglioso, Molly, l'amore che hai dentro. Portalo con te. Addio. Pure la vita non è che una continua scommessa. È così, ma molti credono di essere eterni. E ci sarà sempre un domani. Ma sono solo illusioni. Un'illusione d'amore meravigliosa per cominciare. Io, tu e Kiss Kiss. The Righteous Brothers.

Adesso dovresti chiamare la persona che ami e scriverle o scrivergli. Facciamo la scena del vaso di Ghost, quando c'era il tornio con l'argilla, accompagnati proprio da questa canzone, Molly e Sam, in una delle scene più sensuali, ma sul set anche molto divertenti. Ci fu un po' di imbarazzo sul set, in realtà durante le riprese infatti Demi Moore era molto imbarazzata e temeva che la sua camicia larga potesse spostarsi e mostrare il seno alle cineprese. In realtà è una delle scene madri del romanticismo sotto forma di pellicola cinematografica, anche per una serie di scambi di battute tipo Molly, non mi dici mai che mi ami, Sam, ma se te lo dico continuamente, io ti dico ti amo, tu dici idem, e diverso. Ci sono tante storie d'amore che raccontiamo il martedì nella prima parte di O tu e Kiss Kiss, quando una persona viene definita troppo ingenua e quindi si espone alle intemperie sentimentali perché non ha le ossa forti in gergo, il cuore forte per affrontare delle situazioni sentimentali particolarmente difficili. È un po' il senso di Piccola stella senza cielo, uno dei brani iconici di Luciano Ligabue, pubblicato proprio in questi giorni tra maggio e giugno di 36 anni fa, nel 1990, con tantissime versioni, perché il pezzo racconta la storia, la fragilità di una donna ingenua che vive la vita con troppa fiducia negli altri, rischiando di bruciarsi. Questo capita sia al femminile e naturalmente al maschile. Quante volte nelle storie raccontate al bar tra amici, soprattutto dopo la fine di una stessa storia, si dice: dato troppa fiducia, c'è niente da fare. E siamo tutti piccole stelle senza cielo, qualche volta. Cosa?

Un saluto, un abbraccio a tutte le piccole stelle senza cielo, le persone pure, pulite, sensibili, che si fidano molto degli altri. Fidatevi quando c'è da fidarsi, punto. Non è campovolo questo effetto dal vivo, ma il tour dei teatri della stagione 2002-2003 per Luciano Ligabue, perché vedi, la stand up si sente come con tanto di applauso, ma è molto più contenuta per quanto riguarda l'ambiente circostante il tour dei teatri, appunto, di Luciano Ligabue. Quanto amore stiamo vivendo nella prima parte di Io, Tu e Kiss Kiss con la nostra storia musicale, e poi ce n'è una che riguarda Breaking Dawn, stiamo parlando di Twilight. Lì l'amore spariva in un attimo, purtroppo non perché non fossero affidabili i diretti protagonisti, ma avevano dei poteri davvero speciali, perché una canzone che sto per farvi ascoltare fu composta originariamente per la scena del matrimonio tra Edward Cullen e Bella Swan nel film Breaking Dawn, dove Christina Perry, che è la cantante chiamata per la colonna sonora, fu chiamata davvero come il cacio sui maccheroni nella sua vita, perché non viveva un periodo economico molto importante, insomma era in cassa, in situazione di cassa e debiti, e allora arrivò la produzione che le chiese: vuoi fare la colonna sonora, la canzone principale per Breaking Dawn? Lei si precipitò e nonostante tempo molto veloce per la realizzazione di questa bellissima ballad, insomma, riuscì a centrare un concetto determinante per un amore come quello raccontato nel film Twilight, ovvero l'eternità, la fede sentimentale infinita. 1,000 years. The day.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss, kiss. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica condizioni su skoda-auto.it.
4: Kiss. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Kiss.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.

Quel fenomeno di sombra nella musica più bella di Radio Kiss Kiss si chiama Potential, il suo nuovo titolo in circolazione da qualche settimana a questa parte. Vi sentite più innamorati dopo la sequenza d'amore della prima parte di O Tu e Kiss Kiss? Vi leggo tutti i sensibili, le good vibes, only for romantic addicted, scrive Giovanna, che saluto e ringrazio. Campionati mondiali di calcio in corso di svolgimento, chiaramente questa sera si sta giocando Francia-Senegal, i magnifici tre della Francia schierati in Mbappé, Olise e poi c'è Doué, c'è Dembélé, anche i Fab Four, insomma, con tanto di pallone d'oro in attacco contro il Senegal, che comunque annovera Mané, annovera Koulibaly, vecchia conoscenza del calcio italiano, e poi il mondiale ci ha insegnato un po' a tutti che c'è un equilibrio davvero pazzesco. Vi terremo aggiornati anche sull'andamento del match di questa sera, ma noi non abbiamo una sfida ma un incontro, perché siamo la comitiva di Io, Tu e Kiss Kiss. A partire da questo momento tutti i presenti si possono aggiungere per un anno una canzone, l'appuntamento che vivremo dopo le ore 22, 347 490 0042, la tua data di nascita e la canzone legata all'anno in cui sei arrivata, arrivato al mondo attraverso il tuo racconto che fa la storia come Radio Kiss Kiss. Qui nel 2011,

elegante e romantica. Meno male che questa sera abbiamo messo la camicia qui in studio, leggeri però pur sempre eleganti, non dico la passerella perché quella tocca a chi è nato oggi, grandissimo artista, e tutti gli ascoltatori che magari stanno festeggiando il loro comple in questo 16 giugno, serata di martedì. Dove si gioca il mondiale? Si gioca in Messico, negli Stati Uniti, ma si gioca anche in Canada. E per quanto riguarda invece non il calcio ma la musica, c'è un canadese doc che compie gli anni. Nasce il 16 giugno 1952 Gino Vannelli.

vero personaggio della notte, uno dei suoi album più celebri intitolato Nightwalker. Poi arrivò I Just Wanna Stop For Your Love, personaggio di vita vissuta, davvero un Nightwalker di nome e di fatto, è una delle sue canzoni più belle, la stiamo ascoltando così in backup e ha segnato la storia della musica soprattutto tra gli anni 70 e gli anni 80. Infatti buon sangue non mente. Per quanto riguarda la sua carta d'identità, il 16 giugno 1952, cantante, compositore, produttore discografico, vero personaggio riccioluto, i ricci erano un must durante gli anni 70, che si vivesse di giorno e soprattutto come Gino Vannelli di notte. Auguri buon compleanno a questo longevo autore della musica mondiale.

Questa sera la cantata dal soffitto Benson Boone, uomo snodabile, acrobata e grande pop star degli ultimi anni. Questo è il suo singolo d'esordio nelle classifiche mondiali, intitolato Beautiful Things. Abbiamo un tempo giusto per ascoltare musica nuova. Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli €145 al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da €145 al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo €8.350. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di €16.455. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Kiss. Alla Coop sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli
5: e a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Kiss. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss, kiss. Nen.
2: La senti?
1: Nen.
2: È la calma di chi conosce le sue bollette.
1: Nen.
2: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
1: Kiss, kiss.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Kiss, kiss.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tua 949 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Kiss Kiss.
6: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

Di la verità, l'hai presa per Taylor Swift e invece Olivia Rodrigo. Taylor Swift in questo momento è molto impegnata per la prova dell'abito da sposa fino all'ultimo momento, mille cambi, si avvicina all'inizio del mese di luglio, il 3, sapete, si sposa nell'anno dei matrimoni musicali. Ci sono le sorelle Williams che torneranno a giocare a Wimbledon insieme, che miti viventi, nel prossimo torneo che rappresenta un po' l'apice della stagione tennistica, con il torneo più affascinante e suggestivo, il campionato mondiale del tennis sull'erba. E tornano le sorelle Williams, questo mi fa pensare alle sorelle e fratelli che fanno delle cose insieme a livello pubblico e non solo sportivo, ad esempio della musica, sorelle famosissime, dai dimmene una coppia, Paola e Chiara, ecco. Oppure le famose Chorus, quelle di Listen to the Radio, erano più sorelle, Caroline, Andrea, Sharon, fratelli celebri che fanno cose insieme, beh, manco a dirlo, gli Oasis. Lo sono stati i Bee Gees con Barry, Robin, Maurice Gibb, potete aggiungervi se vengono in mente famiglie musicali, vabbè, Jackson 5, gli AC/DC con Angus e Malcolm Young. Questi invece sono i Coldplay, quelli di Paradise.

direttamente interessato ai campionati mondiali di calcio, perché ne è il direttore artistico per quanto riguarda la parte musicale, Chris Martin, qui con la sua intera band, i Coldplay di Paradise. A proposito di eventi da non perdere, torna il Kiss Kiss Way, terza tappa in quel di Viareggio, venerdì 26, sabato 27 giugno, il village di Radio Kiss Kiss pronto ad accogliervi con giochi, animazione, premi, e soprattutto i premi riguardano il pit, cioè la zona legata al palco, più suggestiva, più ambita, tutto gratuito naturalmente, ingresso gratuito per tutti in quel di Viareggio, e dove? A Piazza Mazzini, dove si esibiranno H7, ma anche Federica Abate, grandissima autrice e cantante di successo, il nostro Francesco Renga e poi Grelmos, che torna in strepitosa forma, LDA, Lorenzo Lupo e poi ancora Niccolò Filippucci. Ci saranno, signori, a Viareggio per il Kiss Kiss Way, tappa numero 3, Piazza Mazzini, sabato 27 giugno a partire dalle 21, super live anche con The Colors, con Rove, con Safe, con Trigno, c'è un cast davvero incredibile, appuntamento da non perdere.

forse che frega, per questo finisce, cara Annalisa, che alla fine della storia fa pure alleluia e chi se ne frega fondamentalmente. Andiamo nella storia, vi porto nel 1999, anno in cui la musica punk rock dei Blink-182 divenne un caso mondiale grazie al leader della band, Mark Hoppus, che fu profondamente autobiografico nel testo. Ho 20 anni e sono ancora immaturo, ma beato te, ci sono persone di 60 qualche volta che coltivano l'immaturità. What's my age again?

quando metti a soqquadro il locale, quando decidi di pogare, che era un termine molto in uso alla fine degli anni 90, 1999. Sono i Blink 182 con What's My Age Again. Prendendo spunto dalle sorelle Williams che tornano a giocare a tennis a Wimbledon questa estate, abbiamo parlato anche dei fratelli, delle family dal punto di vista musicale. Io devo fare i complimenti a Riccardo che mi scrive addirittura degli Everly Brothers, antesignani della pop music anni 60, anche molto soul. Caro Riccardo, ma che conoscenza musicale che avete. Ciao comitiva, Stefano Piccirillo vi sta parlando, facciamo mezzanotte insieme, tra poco ci occupiamo di voi con Un anno una canzone. Subito c'è il drama con

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Stefano, ma cosa vuol dire cavana? Vuol dire cabina, la cabina al mare, dove Irama richiama un po' lo sbirciare l'occhio dietro la serratura quando lei mette il costume da bagno. Sembra un film tipo Pierino degli anni 70 o la commedia sexy all'italiana, però in effetti richiama lo stabilimento balneare, cosa sulla quale torneremo nel corso Io, Tu e Kiss Kiss. Però adesso si occupa il nostro mondo, il nostro universo di Comitiva, di Un anno, una canzone, ovvero Quando la musica incontra i ricordi. Ieri abbiamo avuto una telefonata molto dolce con Giuseppe dalla provincia di Benevento, operaio, si sveglia alle 5 del mattino e resiste all'ascolto della sera di Radio Kiss Kiss. E colgo l'occasione di salutare tutti quelli che domattina si alzano presto ma non fanno a meno di stare nella nostra Comitiva con la musica più bella, con un sacco di appuntamenti. Cos'è Un anno, una canzone? WhatsApp al 347 490 0042, anno di nascita, un voto. Lo ricordo che può essere di vita sentimentale, di vita vacanziera, di vita lavorativa, personale, di rapporto con gli altri, una vostra esperienza raccontata e che ricordate molto volentieri nel bene e qualche volta anche nel male per confidarvi. Noi mettiamo la canzone esattamente legata al vostro anno di nascita.

0: Gitano più che mai, Samurai J, Flamenco Paranoia, una last dance sentimentale dopo il grande successo di Ossessione. Torna un anno una canzone, sono collegato con Carla da Bari. Ciao Carla, come stai?
1: Ciao Stefano, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Kiss.
0: Che bella voce squillante e solare la sera, facciamo comitiva. Ci raccontiamo un po' di storie, soprattutto le vostre che siete al centro di questo appuntamento. Di che anno sei, Carla?
1: 1974.
0: 1974, un ricordo, por favor.
1: Allora, il ricordo più bello della mia vita è il giorno che ho conosciuto il mio compagno, perché per me lui è un supereroe.
0: Che
1: sai,
0: bello.
1: Quei supereroi che si sognano da bambina. Lui, sì, il mio supereroe.
0: Mi hai fatto ricordare una cosa bellissima, un film che si chiamava proprio Supereroi, di una coppia bellissima, c'era Jasmine Trinca all'interno di questo film e raccontava quanto si è supereroi in un rapporto quotidiano che va avanti nel tempo in modo costante, sì. Accettandosi costantemente.
1: Bravo.
0: Cioè il vero amore è accettare, esatto, i difetti dell'altro, secondo me, e non stare, sì, lì sempre, hai detto, hai fatto, cosa hai detto, cosa
1: è,
0: hai fatto.
1: È proprio questo, è proprio questo. E quindi per il mio anno di nascita, 1974, lui, cioè, ovviamente questo mio ricordo mi ricollega a quando ero bambina, quindi mi ha fatto ritornare bambina.
0: Ma
1: vivere la vita serenamente, spensierata, con allegria, ma anche con forza. Questa è una cosa molto importante.
0: Poi la forza che ti dà una persona che ti ama è una forza reciproca, sì, e non solo nei momenti dove c'è bisogno, ma proprio nella normale semplicità, cioè non complicare le cose, che è una delle situazioni più belle.
1: Sciogliere tutto quello che accade.
0: Sai che sei una vera ribelle al giorno d'oggi, raccontando quest'amore così bello da altri tempi che si riflette nell'attualità. E quindi nel 1974 devi sapere, cara la mia Carla, che il grandissimo David Bowie incideva una canzone meravigliosa che ti dedico e dedico al tuo amore, e si chiama Rebel Rebel, cioè ribelli d'amore e nella vita con grande forza. Ti auguro una splendida serata e grazie per averci raccontato.
1: Stefano,
0: grazie a te.
1: Ascolteremo questa canzone e grazie ancora.
0: Ma grazie
1: e
0: a te.
1: E un abbraccio grande.
0: Kiss, kiss a te.
1: Grazie.
2: Un anno, una canzone. Quando la musica

0: Chissà te, che grazie all'equitazione hai imparato che a ogni caduta bisogna sempre rimontare in sella. Chissà te che ami andare al cinema da solo, guardare i tuoi film preferiti e mangiare popcorn fino a scoppiare. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti. Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Way! Kiss Way, il tour di Radio Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rove, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Way, il tour di Radio Kiss.
1: Kiss Way.
2: Kiss.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Kiss. Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
7: E a chi ama vivere in equilibrio.
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Sì, insieme per Runway su Radio Kiss Kiss. Prima ho accennato al riferimento stabilimenti balneari, i nomi più ricorrenti degli stabilimenti balneari o appartengono al nome diretto del fondatore, ad esempio Bagno da Mario oppure stabilimento Miramare, un nome diffusissimo che lo trovi ovunque in Italia, la spiaggia 69, è facile immaginare il motivo per cui attiri così tanta gente, il numero 69 è diffuso sul lungomare di Riccione, medaglia di bronzo per lo stabilimento da Mario, sul gradino più basso c'è anche stabilimento Eden. Voi che scione, medaglia di bronzo per lo stabilimento da Mario, sul gradino più basso c'è anche stabilimento Eden. Voi che siete abituati di stabilimenti balneari.

Barry White, ma anche al femminile, con la voce profonda 347-490-0042. Mi ha battuto 2-0, cioè senza se e senza ma. Estate 2008, la voce è quella di

0: scattare una foto.
1: Così Elisa ci spiega cos'è l'amore in L'amore è, nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Intanto la Francia l'ha sbloccata al mondiale. Chi ha segnato, secondo te, un nome a caso? Kylian Mbappé. Qualche minuto fa Francia 1, Senegal 0, Senegal che aveva poi subito dopo pareggiato ma fuori gioco per Jackson Asso del Bayern Monaco, e ha fatto una sorta di mundial goal, però è stato annullato per giusto fuori gioco. Prima abbiamo parlato degli stabilimenti balneari con i nomi più ricorrenti, ci torneremo, amici, festeggiando l'estate anche la sera, adesso con la voce di Ted Swims.

Colpevole da Marti, amore mio, che crooner incredibile, la voce di Teddy Swims. Together è il tour mondiale di Harry Styles, che sta avendo un successo naturalmente pazzesco. Pubblica anche il nuovo singolo, si intitola Dance No More.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss,
1: way. Kiss, kiss. Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss, kiss.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss,
4: kiss. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Kiss.

più, davvero sei sicura? Perché questa canzone rappresenta l'universo della donna indecisa. Io riprendo parte del testo, datemi ragione se vorrete, anche se mi manchi, spero di non incontrarti mai più. È già la prima contraddizione. Per una vita intera, quanto è stato bello fingere che avesse un senso, però lei ritorna e dice: ma tu cosa fai questa sera? Forse è meglio andare, forse voglio stare. Beato chi ci casca, posso dire, alla fine di tutta questa storia. Un manicomio molto carino, non è meno donna, piena di talento e prima d'essere autoironica su tu cosa fai questa sera. Sei su Radio Kiss Kiss e ti dico... Come a lady, come a lady, you're my butterfly, sugar baby. Crazy Town, Butterfly 2000.

L'amore nei suoi aspetti più semplici con Alex Warren, l'abbiamo conosciuto così con il debutto da hit globale con Ordinary. Questa è Radio Kiss Kiss, continua il giochino e la challenge che spesso accade all'interno della comitiva di O2 e Kiss Kiss, il programma che state ascoltando. Una coppia in macchina, lui di nascosto che manda il messaggio a Radio Kiss Kiss: oggi è il compleanno di Giusy, le fai gli auguri di buon compleanno Stefano? Saluto il mio omonimo Stefano che ci ascolta da Londra con l'app di Radio Kiss Kiss. Giusy in questo momento sta facendo: wow, ma quando hai preso il telefono? Non l'ho visto assolutamente. Così capita questo giochino molto simpatico, ha della sorpresa infatti che cade durante la nostra serata. Tra poco abbiamo un history kiss, subito invece i one

Affacciati alla finestra, amore mio, chitarra e voce sotto il balcone e via con One Republic. Puoi avere una memoria ferrea, puoi ricordare tutto, ma sicuramente tutti noi non possiamo ricordare i primi 7 secondi di vita quando siamo venuti al mondo, ma anche il primo anno di vita nella maggior parte dei casi. Questi 7 secondi dedicati alla purezza, alla nascita, all'arrivo sulla faccia della terra, sono stati invece studiati da Youssou N'Dour, Nene Cerri, e ne hanno fatto una canzone

You Sundur nelle Cherry, 7 Seconds Away, gioiello del 1994. Quella purezza che non ritornerà mai più, i primi secondi di vita, tutto è nuovo, c'è tanta curiosità, i primi mesi, i primi anni di vita, dovremmo tornare davvero neonati con gli occhi dei bambini a guardare il mondo con maggior purezza. Intanto i campionati del mondo di calcio, con la Francia che la chiude 3-1 contro il Senegal, insomma tutto nel secondo tempo, in particolare dopo il gol di Mbappé. Siete con Stefano Piccirillo che vi parla, facciamo comitiva fino alla mezzanotte, ci sarà anche 50 più tardi, 50 anni di Radio Kiss Kiss, subito Francesco Gabbani con Summer Funk.

0: La voce l'avete riconosciuta di un giovanissimo Bruno Mars insieme a B.O.B. Nothing on You. Sono stato a Londra, sono stato a Parigi, sono stato a Tokyo, ma c'è sempre scritto il tuo nome. A proposito di Londra, in macchina è accaduto esattamente questo qualche minuto fa.
1: Grazie Piccirillo, era Giusy, hai azzeccato, grazie mille, è piaciuto tantissimo.
2: Ma quando l'ha preso il telefono? Grazie.
0: Sorpresa.
1: Hai azzeccato esattamente le parole, grazie Stefano, sei un mito.
0: Grazie.
1: Buona
0: a voi.
1: Buona serata.
0: Voi fate il programma con me tutte le sere dal lunedì al venerdì, viviamo tanti momenti emozionanti con la musica più bella del passato e del presente, qualche disco nuovo centrato, azzeccato e soprattutto il messaggio a sorpresa quando lei non se ne accorge, così si becca la dedica alla radio e così creiamo questo effetto, cioè le gira un po' la testa nel senso più bello. Amore, ma cosa hai fatto per me? La testa gira, eh? Andiamo a bere una cosa, facciamo festa, sono sere d'estate. De Palma, Anitta, Amy Schilla.

Dell'estate ce li abbiamo tutti, cioè per Ferragosto ci siamo organizzati molto bene in questa estate 2026. Easy, chill, semplicemente la leggerezza di Fred De Palma, Anita e Mischilla. Benvenuto in comitiva, autista delle 23, lavoratore turnista della notte in giro nelle sere d'estate. Prima ho fatto riferimento ai nomi di stabilimenti balneari maggiormente ricorrenti in Italia: il Bagno da Mario, Eden, Miramare, chi più ne ha più ne metta. Però attenzione, al quarto posto in Italia c'è il Bagno da Peppe, che trovate a Sirolo, lo trovate a Fano, Marina di Camerota, Anzio, sono solo alcune delle zone dove è diffuso questo stabilimento. Troverete spiaggia, mare, panorami, tutti con lo stesso nome, quindi per tutti quelli che sono gli abitudinari delle vacanze, stessa spiaggia, stesso mare, stesso stabilimento. Oggi per gioco ho dato un'occhiata, preparando il programma, ai prezzi che c'erano, che sono negli anni 70 piuttosto che negli anni 80, per l'ombrellone, il lettino o comunque l'ombrellone e le due sdraio. Negli anni 70 tu pagavi dalle 50 alle 100 lire, negli anni 80 pagavi dalle 500 alle 1000 lire fino alle 2000 lire, la cosa è un po' cambiata negli anni 90, sto parlando della lira ovviamente, non considerando il cambio, i prezzi insomma che sono lievitati giustamente con il PIL. A proposito di stabilimenti balneari e a proposito della famosa sedia sdraio che non trovi quasi più, cioè trovi direttamente il lettino o il lettone king size, no? Quello in coppia dove stai lì e fai le tue cose con calma, molto comodo. Nicky Jam, Enrique Iglesias, aia.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Kiss. Nen.
3: La senti?
2: Nen.
3: È la calma di chi conosce le sue bollette.
2: Nen.
3: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it.
4: Nen, gruppo A2A.
5: Kiss. In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
6: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
7: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
5: Bene, parliamo della casa al mare.
6: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
7: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
8: Sigma. Il tuo risultato vale.
9: Kiss. Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Kiss.
11: Sentite.
12: Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
13: Kiss Kiss.
14: E allora sorri, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
15: La musica più bella.
16: Kiss Kiss.

Mi ricordi una, mi ricordi due, frase, topic, pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento in tutte le lingue del mondo. Quanto sei fan di puntini puntini? Allora, ti darò un paio di news, un paio di cose che forse non sai sul tuo artista preferito e mi devi dire chi è. Si trasferì a Roma e poi da Roma in un piccolo posto all'età di 19 anni per mantenersi agli studi universitari in lingue. Ha lavorato come fonico, come programmatore in diversi studi di registrazione. Lui, artista italiano, ha un solo tatuaggio, una piccola croce su un dito della mano, e l'artista non ha mai o quasi voluto rivelare il significato preciso o il momento esatto in cui ha deciso di farlo. Ma di chi sto parlando?

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Ma certo, Laura da Bergamo, che stavo parlando di Marco Mengoni, quante ne sapete degli artisti? Vediamo un paio di cose su di loro e voi subito. E lui, senza googolare, altrimenti che gusto c'è. Ma qui abbiamo messo sulla roulette la pallina da lanciare, festeggiamo i 50 di Radio Kiss Kiss 1976-2026, anni 70, ma cosa si mangiava quell'anno? Il mitico cocktail di gamberi in salsa rosa faceva il suo ingresso sulle tavole delle cene un po' più fighette. L'immancabile pesce finto veniva definito così. Cosa faceva il suo ingresso sulle tavole delle cene un po' più fighette? L'immancabile pesce finto veniva definito così, composto da tonno, patate, maionese e

0: canzone era immancabile anche nelle collezioni su CD delle decadi successive, non poteva mancare nell'apposita compilation d'amore More Than a Feeling, la canzone firmata dai Boston. Primo lancio della pallina, chi indovina l'anno si faccia avanti, prego.
1: 1976.

Canzone diventata eterna, anch'essa appartenente all'anno di nascita di Radio Kiss Kiss, 1976, gruppo chiamato Boston. Di dove erano i Boston? Indovina? Però pochissime band hanno avuto quest'idea, che sembra banale, cioè di chiamarsi con il nome della città di provenienza. Cioè non esiste in Italia una band chiamata Venezia, piuttosto che Cerro.

Cernusco sul Navio piuttosto che Reggio Calabria o Cani Cattivi. Quindi Boston hanno realizzato questa cosa unica. Un po' risposero gli America, quelli di Horse with No Name, però come continente in questo caso, anche se gli America non erano americani, cioè tu pensa, erano anglo-americani, in parte americani, in parte inglesi. Siete all'interno di 50 con la musica più bella, mezzo secolo, 5 decadi, 5 canzoni. Adesso ti faccio emozionare davvero e ti porto negli anni 90, quando, facendo questo connubio tra sport e musica, il calciomercato di quell'anno vide la Lazio grande protagonista, perché i biancocelesti strapparono Christian Vieri all'Atletico Madrid per circa 55 miliardi di lire. Poi arrivò anche Nakata direttamente dal Giappone grazie al vulcanico presidente Gaucci del Perugia, ma lei era sempre eterna già negli anni 90. Stiamo parlando di Madonna, Gelato Yogurt Frozen.

Quando i fan di Madonna nel 98 su Frozen facevano anche Ua Ua con questa base elettronica creata da un mago quale William Orbit. 50, tante emozioni, tornano tra qualche minuto, adesso tempo per un disco nuovo, comitiva Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors, Partenope.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rove, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Kiss, kiss.
5: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per oro.
7: Kiss, kiss. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda.it.
0: Kiss Kiss.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Chi ha puntato sulla roulette di 50 il 1976 e il 1998 ha fatto banco musicale, perché la roulette è pronta, pallina da lanciare, anno da indovinare o comunque cercare di individuare attraverso i nostri racconti. Avete presente le quattro sorelle, la SketchUp, che avete rivisto quest'anno a Sanremo nella serata dei duetti? C'era Lola, c'era Pilar, c'era Lucia, c'era Rossio, e divenne un fenomeno globale non tanto la canzone quanto saper ballare a sere. Tutto nacque da un gioco e da una storia vera, perché il disco racconta la storia di un ragazzo gitano di nome Diego che entra in un locale, in una discoteca, e chiede al disc jockey di mettere la sua canzone preferita, una cosa che accadeva in modo abbastanza abituale quasi tutte le notti, non solo in Spagna ma in giro per il mondo. Cosa chiese al disc jockey? Una hit hip hop della Sugar Hill Gang, Rapper's Delight, sulla base di Good Times degli Chic, quella che faceva on and on and on and on, on the beat, don't stop to the break, no, don't watch you, it is not a test, I'm rapping to the beat, me the groove and my friends are gonna try to move your feet, eccetera eccetera. Solo che volle cantarla in spagnolo, sai, quando non conosci bene la lingua della canzone inventi un po' le parole, e le La SketchUp ne fecero una canzone con un testo che non aveva senso. A sere, ma che anno è?

0: Perché anche tu hai fatto la coreografia, il balletto di essere almeno una volta nella vita, nell'anno della pubblicazione originale o anni più avanti, perché sono balli che poi si ripetono nel corso delle decadi. Anno 2002 c'era il Festival Bar nella meravigliosa città di Napoli, la nostra città, e c'erano le Last Ketchup. Io proprio questo pomeriggio, guarda caso, parlando di 50, perché vi riporto negli anni 80 con una cosa che vi farà divertire moltissimo, il caso ha voluto, il karma di O2 e Kiss Kiss, stavo proprio chattando con Claudio Cecchetto, perché nomino Claudio Cecchetto, e stavamo parlando del successo di Sabrina Salerno, di Boys Boys Boys, perché ho fatto un reel sull'account Instagram di Radio Kiss Kiss dove parlo delle meteore italiane estive, i tormentoni estivi, e parlando con Claudio dicevo: guarda, ho messo anche Sabrina Salerno. Lo stesso Claudio Cecchetto cambiò il nome a questa ragazza che arrivava dall'estero e visse poi in quel di Milano, da Spencer Tracy, cioè il nome dell'attore, a Tracy Spencer. Avete capito di cosa sto parlando? Run to me, puntiamo l'anno
1: 1986.

L'estate esattamente di 40 anni fa, 1986, ha risvegliato tantissime emozioni con il suono fortemente voluto da Claudio Cecchetto, che ho salutato prima e sentito oggi anche in occasione. Sapevo di trasmettere questa Run to Me, gliel'ho ricordato. Bellissima questa canzone, Stefano. Ciao Marina, ciao a tutti voi. Domani torniamo a vivere tantissime emozioni con 50, un anno, una canzone, con Io, Tu e Kiss Kiss, che racchiude tutti questi appuntamenti dalle 21 alle 24. Grazie al mio amico Max Pennino per l'ottima regia. Samuele Bersani, ci lasciamo con gli anni 90, 1992, la sua collaborazione con Lucio Dalla e poi la sua attività da artista solista. Che uomo fantastico. Chicco e

0: La notte vola. Dai maestri della musica più bella. La notte. Vola!
1: Yo, everybody!
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: mondo, la musica più bella.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

This is La Notte Vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e...

Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti. Kiss Kiss.

0: Nen.
1: La senti?
0: Nen.
1: È la calma di chi conosce le sue bollette.
0: Nen.
1: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica. 1, 2,

0: notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi mosci.